Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: You're listening to 105 in the club.

0: and the club.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: This is the best house club on air. In the club. In the club. Only on 105. We'll be back in a while.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is 105 in the club.

0: In the Club. Riascolta il weekend di 105 in the Club in versione integrale su 105.net.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Andrea Belli presenta 105 in the club.
3: This is in the club.
4: We're in the club.
5: 105 in the club.

0: Benvenuti nel nostro Club On Air.
1: I am Overgivels for 105 in the club.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Detox, Detox. Radio 105.
4: Sit back, relax. Detox. Detox. Detox.
3: We have a license to

0: Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Se hai il coraggio, allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Detox. Detox Radio.
7: Sit back, relax, detox.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche. E trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Buongiorno Italia, buongiorno mondo, a Radio 105 sono le 6 in punto. 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend. Buona domenica, 24 maggio 2026, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Buongiorno, sono le 6 e oggi mi sento particolarmente scattante contro ogni previsione, perché qual è la premessa? Ieri a un certo punto mando un messaggio a colui che ha regia, che saluto, Davidino, buongiorno.
1: Ma ciao, buongiorno Nick.
0: Gli mando un messaggio dicendogli: guarda Davide, sono due giorni che sto festeggiando, facendo bisboccia, è venuto a trovarmi un mio carissimo amico che tra l'altro non si è presentato stamattina. Ieri alle 10, quando stavamo rincasando perché ospite da me, lo guardo e gli faccio: Miguel, guarda che se vuoi Miguel, puoi stare a casa, non sei obbligato a venire alle 5 del mattino in radio con me. E lui alla seconda bottiglia di vino mi fa: ma davvero Nicolò? Ma io ti voglio bene, grazie davvero, ma non ti offendi? Gli faccio: no Michele, non mi offendo, intanto poi c'è il pomeriggio, c'è 105 Super Weekend anche il pomeriggio, vai a riposarti. Grazie mille, ti voglio veramente bene. Però cosa succede? Mando un messaggio a Davidino, gli dico: ascolta Davidino, potrebbe essere che magari abbia difficoltà nello svegliarmi, mandami un messaggio, telefonami, essere 5 e mezza, non sono ancora in radio. Invece cosa succede? 22:30, mi corico nel letto, dritto nel sonno fino alle 4. Questo è 105 Super Weekend, siamo belli scattanti, diteci dove siete, cosa state, prego.
2: Ma siete fuori di testa, sì, in diretta.
0: Siamo fuori di testa e siamo rigorosamente in diretta. E quindi vogliamo sapere chi è sveglio a quest'ora, chi è con noi, chi è del gruppo, ci mandi il suo buongiorno al 342 41 15 105. E iniziamo subito, arriva lui, Samurai J. Flamenco, paranoia.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. È iniziato il 105 Super Weekend. E quando inizia il 105 Super Weekend arrivano i vostri messaggi al 342 41 15 105, che è sempre una gioia ricevere.
1: Ciao, sì, io sono sempre con voi, soprattutto quando sono in macchina. Adesso sto andando al lavoro, purtroppo, per i miei clienti che non riescono a fare la spesa di sabato. Un bacione grosso grosso, siete una forza, Lucia da Padova.
0: Buon lavoro Lucia, grazie. Poi abbiamo Elena da Ferrara che ci scrive: oggi dovevo essere a casa dal lavoro, ma grazie ai colleghi che si mettono in malattia mi tocca. Questo è uno di quegli argomenti dove potremmo aprire libri infiniti, pagine infinite. Ma per quale motivo ho voluto leggere il messaggio di Elena da Ferrara? Perché questa settimana abbiamo presentato il 105 Summer Festival, che saranno 6 tappe imperdibili, e il sottoscritto il 18 giugno sarà a Ferrara. Si cucca la tappa di Ferrara e il mio ruolo sarà stare sotto il palco tra gli artisti e le splendide Manole Camilla e la gente, che è la cosa che io amo più di tutte, come amo sentire i vostri messaggi che ci mandate al 342 41 15 105.
2: Buongiorno Italia, buongiorno Radio 105, sono in giro a camminare, ciao!
0: Brava, cammina. Io lì ti potrei porre la domanda: ma sei a camminare con le peto passeggiate? Perché no, non so se le conosci, Davide, le peto passeggiate sono quelle passeggiate che si fanno dopo che si è finito di mangiare copiosamente, praticamente un passo, un peto, un passo, un peto, perché aiutano la digestione. Lo so che fa una faccia schifata, ma è una cosa scientificamente provata. Come è scientificamente provato salutare il sole che sorge. Quindi, cari ascoltatori e care ascoltatrici di 105 Super Weekend, c'è una routine che noi amiamo, che è salutare il sole a modo nostro. Appena partirà la canzone, ricordatevi il nostro numero dove interagire con noi. Il numero è 342 41 15 105. Diamo il buongiorno.

0: Buongiorno cucciole
1: e cuccioli.
0: Sorgerà. E chi sta guardando il canale 66 del Digitale Terrestre?

0: buongiorno a tutti i 105isti svegli a quest'ora del mattino di domenica.
1: Eccoci.
0: Una buona domenica, Mirko da Catania.
1: Ciao ambare, questo è 105 Super Weekend, 342 41 15 105 il numero che dovete comporci per mandarci i vostri messaggi audio. Raga, la regola è che non superino i 15 secondi, perché già 20 secondi o c'è qualcosa di particolarmente interessante, ma per salutarci o per partire con il piede giusto, 10-15 secondi vanno benissimo, sono meravigliosi, noi vi viviamo, voi ci vivete, e sì sì, e non riesco a coniugarlo.
2: Buongiorno mattinieri di 105, qui Virginio da Vicenza che si è svegliato alle 4 per andare a pulire i bagni chimici delle sagre. Evviva! Buona domenica!
1: Allora Egidio, però fatti fare un applauso, perché è un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo, e così permetti il regolare svolgimento di una manifestazione importantissima come il mondo delle sagre. Tra l'altro, fammi anche, Davide, salutare Francesca Pinna, che è la nostra redazione, che ci fornisce un sacco di notizie, come ad esempio qual è la media a che ora il mondo si sveglia. Qual è il paese che si alza prima di tutti al mondo? Ve lo diremo tra pochissimo, 342 41 15 105.
3: Buongiorno ragazzuoli, qua siamo esattamente a 80 km da Roma Nord, autostrada vuota, e sto andando in Calabria a fare 2 settimane di relax a casa con il sole che spacca le pietre. Ciao!
1: Allora, se dici Calabria, io non posso non ringraziare il mio barista sotto casa, che giusto 2 giorni fa mi ha donato un capocollo e un salame calabrese piccante. Non fare quella faccia lì, perché voglio farti una sorpresa. Togli tutta la musica, Davidino. Lo mangeremo insieme, non è uno scherzo.
4: Non è uno scherzo. Mi hai dato una bellissima notizia.
1: No, non è uno scherzo. Quando mi dà la sua, il suo salame, il suo capocollo, il primo pensiero è stato: questo me lo secco con Davidino fine mese. È tutto sotto vuoto, verrò a casa tua e con 3 kg di pane prenderemo 3 kg nella pancia. 105 Super Weekend. Proseguiamo, torna lui, c'è Alex Warren con la sua Fever Dream.

0: Buongiorno 105isti, buongiorno Nick, Daniele da Verbania, il turnista di notte che va a lavorare di mattina, finalmente vedo albeggiare la domenica mattina, buongiorno a tutti.
1: Ma Daniele, ma fatti spostare la mattina, scusa, turnista di notte penso che ti possano mettere la mattina, comunque grazie, grazie per ascoltarci, questo è 105 Super Weekend, 342 41 15 105.
2: Buongiorno ragazzi, ore 6 e 10, ho appena finito il turno di notte e finalmente adesso per me sono 3 giorni di riposo, che bene. Saluti da Emanuele da Udine.
1: Invece il nostro giorno di riposo sarà domani, di lunedì, un lunedì di fuoco. Noi torniamo tra pochissimo con 105 Super Weekend.
3: C'è la pubblicità.
4: 105 Super Weekend.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: casco.
1: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: Annalisa, canzone estiva 105 Super Weekend. Questa è la prima ora. Niccolò Torielli, Davidino in regia. E poi ci sono i vostri messaggi che ci danno il buongiorno e che fanno un attimo il punto sulla situazione di questa domenica 24 maggio. 342 41 15 105.
1: Ciao amici di 105, Insula Pavia. Buona giornata e buona domenica a tutti. Io mi ritrovo chiuso in un ospedale per aver avuto un incontro ravvicinato con una vipera.
0: Allora, attenzione Enzo, vediamo e sentiamo che stai bene. Adesso ti proviamo a chiamare in diretta, che se ti va ci racconti questa esperienza terribile, ma che si è conclusa penso nel migliore dei modi, ovvero con te vivo. Nell'attesa ne approfitto per raccontare la barzelletta, quella sulla vipera. C'è Pierino con un suo amico che vanno in montagna, a un certo punto una vipera arriva e punge l'amico di Pierino proprio lì, in quel punto, in quel posto. E l'amico di Pierino dice: Pierino, va in paese, corri in paese a trovare una soluzione. Pierino corre, scappa in paese, va dal dottore, dice: dottore, dottore, hanno morso un mio amico, una vipera appunto un mio amico. Cosa dobbiamo fare? Il dottore gli fa: guarda Pierino, devi succhiare il veleno. Enzo! Ciao, buongiorno, come stai? Enzo?
2: Cos'è, Radio 105?
0: Eh sì, sono Niccolò Torielli, Enzo!
2: Oh, madonna mia! Come vuoi che vada, come vuoi che vada.
0: Allora, raccontami cos'è successo. Cos'è successo, Enzo?
2: Praticamente ero andato a cercare i
0: T'ha morso la lingua? La vipera, no.
2: No, dai. I Vortis.
0: È il Vortis?
2: I Vortis, no?
0: Sì.
2: Sì. E non l'ho vista, cioè mi sono abbassato per prendere per raccoglierli, era di piccolina, non l'ho vista.
0: Ma lì cos'è? Come ti sei sentito appena la vipera t'ha morso, Enzo?
2: E come mi sono sentito? Ho sentito la puntura, ho visto sto cosino che sarà stato lungo poco più di una spanna allontanarsi. E dopo 2 minuti, ma neanche 2 minuti, dopo 10 secondi si è gonfiato il dito, tutto viola e nero, con delle pustole di liquido.
0: Sei andato in ospedale, Enzo, sei andato in ospedale, cosa ti hanno somministrato?
2: Il siero. Due siali di siero, perché la vipera mi ha spiegato che la vipera che c'è qua da noi non è pericolosa per l'uomo. Non è pericolosa per l'uomo, però se si tratta di persone come me che sono anche, diciamo, cardiopatico, la cosa diventa seria.
0: Ok, l'importante è che tu stia bene. Io ti saluto, rimani qua perché ne voglio approfittare raccontandoti quella barzelletta, visto che stai bene, di Pierino in montagna con il suo amico. Una vipera punge l'amico di Pierino proprio lì nel centro, no? Gli prende il pistolino.
2: Sì, ho capito, dove c'è la piramide di Giza.
0: Sì, e l'amico di Pierino dice: Pierino, corri in paese, senti un dottore che dobbiamo trovare una soluzione. Pierino va dal dottore e fa: dottore, hanno punto un mio amico, cosa dobbiamo fare? E il dottore gli fa: Pierino, devi succhiare il veleno dove la vipera ha morso. Pierino torna in montagna e l'amico gli fa: Pierino, che cosa ti ha detto il dottore? E Pierino: che devi morire. Enzo,
3: le tue battute mi fanno morire.
0: Enzo, stiamo ovviamente scherzando, rimettiti,
2: sì,
0: alla svelta, un abbraccio, continua a seguirci, ciao Enzo!
2: Ma certamente, ciao Nicola, ciao!
4: No, innanzitutto Nicola, comunque vogliamo dedicare una canzone a Enzo.
0: Vai. Il cobra non è... No, ma era emozionato, un po' scioccato, ciao. Ma voglio vedere te se ti morde, sei senza cuore. Tutto bene ciò che finisce bene. Enzo è vivo. Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: Olivia Dean, Man in Need, 105 Super Weekend. Poco fa siamo stati al telefono con Enzo, che è stato morso da una vipera.
1: Con una vipera.
0: Situazione terribile, però fortunatamente Enzo se n'è accorto subito, è riuscito ad andarsi a far curare in ospedale dove gli hanno somministrato il siero, ed è per questo che infatti ridiamo e scherziamo. Non prendertela, Enzo. Ci piace ridere e alleggerire situazioni che, se fossero state gestite in un modo diverso, magari avrebbero complicato il tutto. Ma questo cosa ci insegna? Natura, mondo animale che si ribella all'uomo. Io non so se voi vi ricordate, in tempo di pandemia, a Bitritto, un uomo viene attaccato da un corvo. C'è un video straordinario su YouTube e noi vogliamo riproporvi l'audio di questa scena pazzesca, un runner che mentre correva viene attaccato da un corvo, prego.
2: Guardalo, che figlio di p***a. Mamma santa, quanto è grosso, incredibile. Ma tu vedi un po', impressionante, guagliò.
0: Il mondo animale non ci sta più. Succede il 19 maggio scorso a Roma, la storia di Monica e del suo cane Roger. Monica, amministratrice di condominio, decide di andare a fare una passeggiata con il suo amico quattro zampe all'ingresso del Parco delle Valli di Roma, quando a un certo punto un enorme uccello la colpisce alle spalle e poi alla testa, provocandole l'equivalente di un colpo di frusta. Stiamo parlando di una cornacchia, che inizia a attaccare Monica, con il piccolo cane Roger che la guarda, intristito, perché la sua proprietaria viene molestata da questa cornacchia. Ma episodi del genere non accadono tanto quando le cornacchie sono nel nido, ma quando i piccoli si spostano, incoraggiati dai genitori a seguirli. Quindi cos'è che succede? Che appena i piccoli iniziano a destreggiarsi con i primi voli, i genitori li guardano e dicono: aspetta un attimo, cerchiamo di metterli in sicurezza. Quindi potrebbe capitare che, se si passa nei pressi di un primo volo di questi piccoli di volatili, si potrebbe incappare nel genitore che inizia a puntare subito il viso e gli occhi. Cosa c'è da fare nel caso dovessimo trovarci in una situazione del genere? Proteggere le parti delicate del viso. Si può tirare sulla giacca, la borsa o anche l'ombrello e usarli come scudi, ma soprattutto non perdere mai la calma. Calma, gesso, 105 Super Weekend ti dà la soluzione per respingere le cornacchie. Ciao Fienoemi, farfalle.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspetto!

Welcome to You 105 Super Weekend. C'è Nicola Torielli, c'è Davidino in regia. A che ora il mondo si sveglia? Abbiamo una ricerca che ci ha fornito Francesca Pinna, che dice che il paese che si sveglia mediamente prima di tutti è il Sudafrica. Sudafrica con la sveglia alle 6:24 del mattino mediamente, seguito dalla Costa Rica. Ma ragazzi, allora, tutti quei posti meravigliosi sotto l'equatore, c'è un sole diverso. Mi ricordo che quando andai in Giamaica in vacanza, mi alzai prestissimo per tutta la vacanza che feci, cosa non scontata. E uno dice: ma in Giamaica tu sei andato là per alzarti presto? Non solo. Quindi Sudafrica, Costa Rica sveglia media alle 6:31, terzo posto per la Colombia alle 6:38, mentre più dormiglioni sono in Arabia Saudita, con una sveglia media alle 8:27 del mattino. La maggior parte dei paesi si svegliano tra le 7 e le 8 della mattino. Dopo le 8 c'è solo la Romania e il Kuwait, la Turchia, la Spagna, la Russia, il Portogallo e la Grecia. L'Italia si sveglia in media alle 7:52. Quindi a quest'ora una buona parte dell'Italia sta dormendo. Però c'è un'Italia già sveglia, già attiva, e noi abbiamo un numero per sapere dove siete e cosa state facendo. Il numero è 342 41 15 105. Mandateci i vostri vocali. Oh, sei già sveglio, stai correndo, stai andando a lavorare, stai tornando dal lavoro.

0: Marco e Vittoria da Venezia, bimba piccola, 7 anni, gara di nuoto sincronizzato. Ale.
1: Mediamente in Italia ci si alza alle 7.52.
2: Poi ci siete voi. Ci siete voi che siete l'eccezione che confermano. Voi c'è l'eccezione che conferma la regola. 105 Super Weekend. 342 41 15 105 per tutta quell'Italia che si alza prima della media. A tra poco.
3: Radio 105 Super Weekend.
4: Per molti il futuro è solo incertezza.
5: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, Gian Battista. 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero.

0: 9. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49 euro. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strongo a 2,49 euro. Resistenza e assorbenza incredibili.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: 105.
4: Che storia!
5: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia!

1997 gli Aerosmith con Pink per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che ore sono, Davide? A Radio 105 sono le 7.

0: Fra Quintale, Aranciata, buongiorno a tutti, è iniziata la seconda ora di 105 Super Weekend, sono Nicolò Torielli, in regia c'è Davidino, è un'Italia già sveglia nonostante la sveglia media degli italiani è alle ore 7:52. Voi siete però l'eccezione che conferma la regola. Come ci confermate questa regola e come siete l'eccezione? Interagendo con noi al 342 41 15 105. Tra l'altro, Davidino, ci scrivono: mettete il numero in sovrimpressione e poi neanche rispondete. Noi che volevamo fare quattro chiacchiere, ma ora dobbiamo andare a pescare le trote. Allora, il numero che noi vi diamo non è per chiamarci, è per mandarci dei messaggi audio, possibilmente dentro i 20 secondi come questo.
1: Buongiorno, buongiorno, direzione Porto di Palermo per iniziare la stagione estiva a Santa Teresa di Callura. Buona giornata.
0: Buona giornata, oppure note audio come questa.
2: Sveglio già da stamattina alle 6, si va a fare una bella corsettina sui monti di 28 chilometri. Ciao a tutti, buona giornata. Marco da Mantova.
0: 28 chilometri alla faccia, direi che è un super maratoneta. Al 342 41 15 105, però potete anche scrivere e non solo mandarci dei messaggi audio. Tanto che ci è arrivato un messaggio che dice: Nicolò, ho finito la notte, ho trovato un bar aperto, vi sto portando le brioche. Purtroppo mi spiace per te, niente salato, se fate scendere qualcuno vi lascio le brioche. Valerio!
3: È arrivato, eh!
0: È arrivato!
3: Sì!
0: Allora,
3: ci vediamo.
0: Ecco, questo per dirvi che siete meravigliosi, che siete veramente meravigliosi. Grazie davvero di cuore, siete speciali, ma non è così tanto per dire! Dai, ci ha portato le brioche davvero Valerio, che figata!

0: Pipa Udini a 105 Super Weekend. Sono emozionato e sono anche commosso. Un ascoltatore, Valerio Guara Giurata, ha staccato con il turno ed è venuto sotto la radio e ci ha portato le brioche. Grazie, grazie, perché cioè, ci fa sentire bene, ci fa stare bene e ci fa dire almeno, cioè, il nostro lavoro viene apprezzato, magari non da tutti, ma sapere che teniamo compagnia magari a chi deve passare tante ore sveglio è un onore, ed è per questo che noi cerchiamo assolutamente di mettercela tutta. Dopodiché noi abbiamo un numero che è il 342 41 15 105 che non dovete chiamare, dovete usarlo per mandarci o i vocali audio o scritti come questo.
1: Io invece trovo che la media non sia giusta, io sono sveglio da stamattina alle 4:45 per fare un lavoro su una parete che è tutto il giorno al sole. Ciao da Marco da Lecce.
0: Allora Marco, è una media e quindi come tutte le medie magari non è precisissima. La media dice che in Italia ci si alza più o meno la maggioranza alle 7:52. Poi voi ci siete e siete l'eccezione che conferma la regola.
2: 3-4-2. Buongiorno, buon saluto al sole, buongiorno a tutti. La vita è veramente difficile. Però qualcuno dovrà pure andare a lavorare per tirare avanti questa economia. Ciao, bacione, saluti Lorena da Genova.
0: Lorena, concordiamo con te, salutiamo tutti gli amici della Liguria che in questo periodo dove il caldo sale iniziano ad esserci delle viste meravigliose. Io poi tra l'altro alla Liguria ci sono particolarmente affezionato. La vita sarà difficile, ma ti assicuro che è più difficile a Goito in provincia di Mantova, che è il mio paesino dove non abbiamo vista mare.
3: Ciao, buongiorno, sono Barbara da Bologna. Sveglia alle 6 anche alla domenica. Sono pet sitter. Un bacio a tutti, buona giornata. Ciao ciao.
0: Allora, cara pet sitter, ovvero colei che si prende cura dei cani quando i proprietari non possono portarseli dietro, sappi che si è svolto il 18 maggio il Pet Gala a New York. Che cos'è il Pet Gala? Prendete il Met Gala, la festa più chic e rinomata del mondo, è stata trasposta nel mondo dei piccoli quattro zampe. Infatti cosa succede col Pet Gala? Aree dedicate a ciascun cucciolo famoso, un tappeto rosso di 7 metri e una sfilata di moda formale con cani vestiti con abiti d'alta moda. Tutto questo è il Pet Gala. Pet Gala che esiste dal 2008 ed è organizzato da Anthony Rubio, che è uno stilista per vestiti dedicati ai cani. Cioè, tutta sta notizia per far sentire questo pezzo che è qui che volevamo arrivare, è bellissimo. 105 Super Weekend 342 41 15 105. Buongiorno, buona domenica. C'è lei, Gaia, con Bossa Nostra.

0: Gaia Bossa Nostra, questo è 105 Super Weekend, 342 41 15 105.
1: Sono Sveva di Lanzada e sto andando a fare una gara di corsa in Val Chiavenna. Ciao.
0: Buona corsa Sveva, poi c'è chi ci scrive: la domenica mattina è fantastica per lavorare indisturbati, ci manca Miguel, ciao tutti da Bauce. Perché il mio amico Miguel è rimasto a letto, Bauce. Ieri è esagerato. Ieri è esagerato. Ci sarà oggi pomeriggio dalle 16 alle 18, sempre con 105 Super Weekend. Rimanete qua, torniamo tra poco.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
7: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon!
11: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente...
13: Buono, veramente.
14: Quando ti dicono che è a misura.
13: Veramente?
14: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Somber Potential, il disco di questa settimana della 105 Selection, ovvero il brano più trasmesso preso dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Super Weekend, non solo vocali al 342 41 15 105, ma anche sentimenti. Per cosa piangono di più gli uomini? Per il calcio o per amore? Spoiler per il calcio. Ebbene sì, cari amici, gli uomini piangono più per il calcio, perché nella vita di tutti i giorni la società impone ancora l'idea che l'uomo debba sempre mostrarsi forte e trattenere le emozioni, ma davanti a una partita di calcio questo muro crolla. Moltissime persone intervistate per questa ricerca hanno ammesso di commuoversi e piangere molto più spesso per i risultati della propria squadra del cuore piuttosto che per i problemi di coppia o le delusioni sentimentali. A voi è mai capitato di piangere di più per la vostra squadra del cuore rispetto alle vostre delusioni sentimentali? 342 41 15 105. Dopodiché il numero lo potete utilizzare anche per raccontarci come affronterete questa domenica. Penso a: siete in macchina con vostro figlio, vostra figlia, li state portando alla gara di nuoto, di pattinaggio, partita di calcio. Potete interagire con noi ricordandovi che poi alla terza ora si gioca. La terza ora con Bestia Tempesta e Nick Pong. Regaliamo cappellini della radio come se fossero stelle ninja. 342 41 15 105.
1: Buongiorno Nicolò, grazie di farci compagnia questa domenica, dove io lavoro e faccio l'autista del bus. Ciao, Miglen da Pisa.
0: Allora, a tutti gli autisti che salutiamo e ringraziamo questo pomeriggio dal 16 alle 18, quando ci sarà 105 Super Weekend.
2: Come parte 2.
0: Sì, parte 2, no, volevo dire pomeriggio in inglese, ma ho avuto un vuoto.
2: Afternoon.
0: Se voi siete su un autobus, ci mandate un messaggino, alzate la mano, facciamo le carambate di quelle serie, perché noi ci piace coinvolgervi all'interno della nostra trasmissione, perché voi siete la nostra colonna portante.
3: Ciao Nicolò, buongiorno. Io la sveglia tutti i giorni alle 5:50 perché faccio l'autolavagista, e siccome non voglio farmi mancare niente, faccio due lavori, anche la domenica mattina sveglia presto perché lavoro in un centro padel. Buona giornata e grazie per farci compagnia, Nicola da Decimo.
0: Grazie a te Nicola, perché ricordiamo che la media italiana si alza alle 7:52, non sono ancora le 7:52, quindi se ci state ascoltando o guardando sul canale 66 del digitale terrestre, è perché siete speciali, non siete nella media, siete speciali. Thank you.

0: Ciao Nicolò, stiamo andando a Monopoli da Salerno per una gara di ginnastica, facci in bocca al lupo.
1: In bocca al lupo, in bocca al lupo, in bocca al lupo a tutte quelle persone, a tutti quei figli che devono affrontare competizioni sportive, e forza e coraggio a tutti quei genitori che magari avrebbero preferito passare la domenica a dormire, magari un'ora in più, ma si sa, i figli sono piezze core, quindi bisogna soddisfarli e bisogna... Davide... scusateci, ogni tanto regna la stupidisia, si diceva dalle mie parti, sai quel momento dove si va in blackout e si inizia a ridere senza motivo. Sono Nico Torielli, c'è Davidino in regia e poi ci siete voi che intervenite al 342 41 15 105.
2: Ciao ragazzi, dopo più di 20 anni di lavoro in cantiere con mansioni varie, oramai la mia sveglia biologica è puntata alle 5:30, anche ora che mi occupo di tutt'altro. Alle 5:30 si aprono gli occhi come fosse mezzogiorno. Un abbraccio da Saverio, provincia di Salerno, Agropoli.
1: Qual è il problema, Saverio? Se ti alzi alle 5:30, il tempo che vai in bagno, ti prepari, ti sistemi, arrivano le 6 e dalle 6 fino alle 9 del mattino ci siamo noi. Però c'è un'altra routine che bisognerebbe applicare appena alzati, ovvero baciarsi. Perché un bacio al mattino allunga la vita, un piccolo gesto dai grandi effetti. Infatti, scambiarsi un bacio prima di uscire di casa ha degli effetti molto più profondi di quanto possiamo immaginare. Il contatto fisico attiva una risposta immediata, stimolando la produzione di ossitocina e serotonina, due sostanze fondamentali per il benessere psicofisico, che riducono lo stress, migliorano l'umore e rafforzano le difese immunitarie. Questo è un gesto che attiva una serie di meccanismi che aiuta a mantenere equilibrio e stabilità. Avete capito bene? Appena alzati, se avete un partner o una partner, scambiatevi dei baci. Alitosi a parte, perché il bacio fa bene e un bacio allunga la vita.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Super conveniente Navitab.
3: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
17: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
18: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
17: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
19: Radio 105.
20: Proud to be different.
21: Let me tell you.

0: Lil Botang con Russell, questo è 105 Super Weekend. Salutare, bisognerebbe salutare sempre, come ringraziare sempre. Ma quando si partecipa a un evento, salutare fa sempre bene? C'è un saluto che si chiama il saluto all'inglese, ovvero non salutare nessuno. Tu prendi, via, e ti dai alla macchia. Questo sembra avere degli effetti benefici sul proprio cervello, perché salutare è uno sforzo che prosciuga le ultime riserve rimaste, lasciandoci svuotati. Inoltre, giustificare la propria partenza richiede un ulteriore sforzo cognitivo, e risparmiare quell'energia non salutando permette invece al cervello di iniziare subito a rigenerarsi. Sono sempre stata una persona che ha sempre salutato tutti. Ultimamente, quando mi trovo gli eventi, a un certo punto dico 3, 2, 1, macchia! E sparisco perché effettivamente, che due coglioni, dovete salutarmi. Ciao, va, ciao, ci sentiamo, ci vediamo.
1: Oh, perché te ne vai?
0: Perché, sì, che la cioè è un casino. Tutto questo ci prosciuga il cervello. Voi, quando vi trovate alle feste, agli eventi, andate via senza salutare o salutate tutti? E soprattutto, perché questa è un'altra bellissima domanda, se una coppia che era invitata a una festa si lascia, chi dovrebbe partecipare alla festa? Chi ha lasciato o chi è stato lasciato? 342 41 15 105. I vostri WhatsApp audio, domande esistenziali, ma soprattutto musica, come Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

0: Girls, American Girls. Ormai è terminata anche la seconda ora e come ritualità andiamo a conoscere la situazione traffico sulle strade italiane.
1: 105 Super Weekend. 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 24 Roma-Teramo si registrano code per un incidente alla barriera di Roma Est in direzione Teramo. Altro incidente è sulla 12 Genova-Roma tra Colle Salvetti, Firenze-Pisa-Livorno e Rosignano Marittimo. Sulla 10 Autostrada dei Fiori viene segnalata una perdita di carico tra Genova-Voltri e Pegli. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa a causa di una frana tra Maratea e Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
13: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere

0: 50 centesimi. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un penny.
2: 105.
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

0: Radio 105, sono le 8 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenza e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social Truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto, ma Teheran replica: lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Nella notte pioggia di missili balistici russi su Kiev, un morto e almeno 34 feriti. Ultimo bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio a Starobelsk, nella regione di Luhansk. 21 vittime e 42 feriti. Oltre 6 milioni di cittadini.

0: sono chiamate alle urne per eleggere sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Venezia e Reggio Calabria, ago della bilancia, oggi seggi aperti sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, subito dopo il via allo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vaavu alle Maldive. Le salme dei 5 sub italiani sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, conferirà l'incarico. Calcio all'Olimpico, la Lazio batte in rimonta il Pisa 2-1, spettacolare 3-3 tra Bologna e Inter nell'altro anticipo della 38esima di Serie A. Stasera gli ultimi verdetti. Quattro squadre in corsa per la Champions: Milan, Roma, Como e Juventus, due in lotta per evitare la retrocessione. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi tappa per i velocisti da Voghera a Milano. Ieri Vingegaard ha vinto la Aosta Pile, conquistato la maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non
1: sì, ma la nostra qualità.
2: No,
1: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV-Line.
1: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Bosa, Magnetic. Buongiorno a chi si è appena alzato. È iniziata la terza ora di 105 Super Weekend. Sono Nicola Torielli, c'è Davidino in regia, Francesca Pinne in redazione, poi ci siete voi, che al 342 41 15 105 ci mandate le vostre note audio. C'è un detto che dice: coltiva il tuo pubblico sin da giovane, e noi abbiamo, presumo, due ascoltatrici molto molto giovani che ci hanno mandato un'infinità di messaggi e ci scrivono anche perché ci gostate. Noi non gostiamo nessuno, è che, come diciamo sempre per chi è abituato ad ascoltarci, la domenica mattina fino alle 9.02 siamo solo Davidino ed io, e quindi dobbiamo fare un po' tutto. Ma visto che ci teniamo a tenervi in considerazione, prego Davide.
1: Dai raga, andiamo, che siamo i primi nei messaggi diretti.
2: Allora, ora Angelica vi racconta la barzelletta, che in realtà è spagnolo però l'ha tradotta.
3: Cosa dice un gatto quando gli rubi l'oro? Miau.
4: Ma va a cagare.
0: Ecco, Valeria Angelica, grazie, grazie per continuare ad ascoltarci. Adesso però facciamo così: noi diamo il via al nostro gioco per regalare al più veloce che risponderà un kit con i gadget di 105. Sto parlando di Bestia Tempesta.
5: Ci sono due coccodrilli ed un orangotango.
6: Bestia Tempesta. C'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo.
0: Manche molto molto difficile quella di oggi. Davidino ha scelto un animale particolare, quindi io direi, prima di farlo ascoltare, di dare subito un aiutino, perché qua non indovina nessuno. Davide,
7: do un aiutino.
0: Allora, io mi sono segnato l'aiuto giusto. Tu hai un aiutino migliore di quello che sto per dare
7: non
0: io?
7: Non so qual è il tuo, ma posso solamente dire che si trova in Africa, dai.
0: Bravo.
7: Basta,
0: allora, vedi che stiamo iniziando ad avere un certo feeling. Io stavo per dire, è un animale che si trova sia in Africa che in Asia ed è un bovino. Noi adesso vi facciamo sentire il rumore dell'animale che va salvato. Il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore. Prego Davide!

0: Qual è l'animale da salvare? 342 41 15 105.
1: Ed è un po' di

0: Not Here to Make Friends, Sam Smith, Calvin Harris, Jesse Rez. Abbiamo giocato a Bestia Tempesta. Oggi difficile, difficile l'animale da indovinare. Prego, facciamolo riascoltare. Ma dove sei andato a trovarlo?
1: Ma non so cosa mi è passato per la testa quel giorno.
0: Al 342-4115-105 sono arrivati una pioggia, rimanendo in tema della tempesta, di messaggi. Prego.
2: Muflone.
0: No, mi dispiace, risposta sbagliata. No, neanche.
3: Antilope.
0: Neanche.
4: Pangolino.
0: No, no, no, no, no. L'animale da indovinare è... Siamo al telefono con Mattia da Cesano. Pronto, Mattia?
5: Ciao!
0: Ciao Mattia, ciao, come stai? Buona domenica, buona domenica.
5: Lavoro.
0: Mattia, dov'è che sei?
5: Sono al lavoro, faccio il corriere.
0: Ah, ok, ok. Prima volta che giochi con noi. Mattia, quanti anni hai?
5: 35.
0: 35. A che ora finisci di lavorare?
5: All'una.
0: All'una, perfetto. Mattia, manca ancora qualche ora, però ci siamo noi a distrarti. Potresti portarti a casa un kit con i gadget di 105. Qual era l'animale da salvare sotto la tempesta, Mattia?
5: Lo zebù.
0: Risposta esatta! Risposta esatta! E qui sorge spontanea la curiosità, ma come hai fatto a indovinare lo zebù, Mattia?
5: Hai detto un bovino, un po' buttata lì, il verso più o meno era quello.
0: Ti è andata bene, ti è andata bene, Mattia. Pensa che ho appreso dell'esistenza dello zebù stamattina quando Davide è venuto e mi fa: oh, guarda che oggi Bestia Tempesta, lo zebù. Ma cos'è? Ma che zebù? Ma che cos'è lo zebù? Allora, dopodiché ci siamo andati a documentarci. Grazie davvero, Mattia. Chi dedichi questa vittoria?
5: Tutti i miei colleghi che sono sul furgone.
0: E la dedichiamo anche noi a tutti i corrieri. E volevo rincuorare chi non ha vinto, che tra poco giocheremo al Nick Pong. Ciao Mattia, buona domenica!
5: Ciao, grazie.
6: Dai ragazzi!

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.

0: Lady Gaga, Dolci, Runway, questo è 105 Super Weekend. Niccolò Torielli, Davidino in regia, e una Milano che sta per blindarsi per l'ennesima volta. Le corse, le maratone, le marce, e oggi passerà il Giro d'Italia. Giro d'Italia che creerà non pochi disagi a noi che abbiamo le macchine parcheggiate in zone dove non potrebbero stare, se nel caso dovesse passare una competizione sportiva di tale portata. Poi ci sono invece competizioni che comportano delle normative molto molto molto più blande, come la gara ad ostacoli di Cavalluccio a Dondolo. Davide, hai capito bene? In Germania praticamente ci sono dei folli che si ritrovano con il Cavalluccio a Dondolo, che per intenderci è quel bastone con la testa di cavallo che è tenuto tra le gambe, e tu inizi
1: almeno non chiudono le strade.
0: Non chiudono le strade. Ma in cosa consiste questa competizione? Nel salto agli ostacoli, che vengono valutati sia in tempo di percorrenza che nello stile del salto. Quindi tu capisci che in Germania ci sono delle persone che si ritrovano con questo cavalluccio tra le gambe e prodi via! Iniziano a correre, a saltare, e vengono valutati sia per lo stile che per l'altezza del salto. Questo è un mondo veramente meraviglioso e a noi ci piace così. Poi forse un asteroide. Ce lo meritiamo. Però laddove una città viene chiusa per un Giro d'Italia che passa, laddove in Germania c'è la gara di Cavalluccio a Dondolo, qui a 105 Super Weekend tra poco giocheremo al Nick Pong. Dovrete indovinare quanti rimbalzi farà una pallina in 10 secondi e potreste portarvi a casa il kit con i gadget di Radio 105. C'è Teme Impala e Gini con Dracula. The

0: 105 Super Weekend, gara ostacoli di Cavalluccia d'Ondolo, Giro d'Italia, ma anche tantissimo Nick Pong. Sigla!
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Do you wanna play? Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, sta per iniziare il Nick Pong. Ma in cosa consiste il Nick Pong? In cosa consiste il Nick Pong? 10 secondi, una serie di rimbalzi. E il più veloce che indovinerà quanti rimbalzi fa la pallina al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa manche del Nick Pong. Aspetta Davidino,

Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3, 4, 2, 41, 15, 105. Facile oggi, oggi facile. Tra poco scopriremo il vincitore. Ma prima c'è Temper City, Self-Aware.

0: Radio 105.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Nait forte, devo dire che questa mattina i nostri ascoltatori sono veramente belli frizzanti, stanno arrivando un sacco di note audio assurde, assurde, però quello che vi incitiamo a fare è di mandarci note audio. Sì, sì, sembra davvero Ciao Darwin oggi. Allora, ritorniamo al Nick Pong. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi? Prego, rifacciamolo ascoltare Davide. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? Ve l'abbiamo chiesto al 342 41 15 105. Tra tutti quelli che ci hanno risposto, il più veloce è stato Emanuele. Pronto Emanuele, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e buona domenica a tutti.
0: Quanti anni hai e cosa fai di bello nella vita, Emanuele?
1: Allora, 67, sì. 40 anni che vi seguo, oh. E faccio il felice pensionato.
0: È bella vita il pensionato. Tu che l'hai vista, perché forse Davidino e il sottoscritto non la vedranno mai la pensione.
1: No, basta avere pazienza, vedrai che ce la fai anche te.
0: Speriamo, per ora i contributi li paghiamo sempre, speriamo poi di giovarne, in futuro. Emanuele, veniamo a noi, quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
1: 8.
0: Esatto! Emanuele, vinci questa manche del Nick Pong. A chi vuoi dedicare questa vittoria?
1: A tutti voi, perché sono 40 anni che vi seguo. Penso che ho la luce del bagno sintonizzata con la radio, che quando accendo la luce del bagno si accende la rete 105.
0: Guarda, Emanuele, grazie, siamo veramente onorati. Il tuo primissimo programma della radio che ti ricordi, tra l'altro tu ci ascolti da 40 anni, noi quest'anno festeggiamo il 50° compleanno di Radio,
1: esatto,
0: 105.
1: Esatto. Io ti dico, l'ho sempre ascoltata al mattino prima di andare a lavorare, quindi mi ha accompagnato da quando ho iniziato a lavorare fin quando ho finito. Infatti l'ultimo giorno andavo a lavorare con la vostra radio sulle orecchie. Adesso ti dico la verità, un Gianni Riso, parliamo però di veramente preistoria.
0: Guarda, roba... Emanuele, è sempre molto bello interagire con degli ascoltatori che ci seguono da così tanto tempo, perché voi siete la radio. Quindi Emanuele, grazie davvero, sono doppiamente felice per il fatto che tu abbia vinto al Nick Pong. Emanuele, buona domenica
1: a voi e a tutti.
0: Ciao Emanuele.
1: Arrivederci.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
13: con il sottoscritto Enrico Papi
14: e Lodovica Comello.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
13: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: Where is my house band a 105 Super Weekend, proprio per metterti l'ansia, Davide. Tra poco, quando finirà la terza ora, Milano si assedierà di ciclisti e qualcuno ti deve spostare la macchina perché sei a rischio multa. Il tuo amico
1: Nicolò,
0: quando finirà la terza ora, applauso, andrà a spostarti la macchina.
1: Grazie.
0: Perché attenzione, ci sono gli ausiliari.
1: Gli ausiliari che salutiamo tanto.
0: Che salutiamo ecco, è una di quelle categorie che non riesco a salutare. Mi dispiace. Cioè, no, è pur sempre un lavoro, scherziamo, ovviamente. Però ogni tanto uno dice: ma dovevi per forza darmi e farmi la multa? Come è capitato a Treviso? Perché a Treviso paga la sosta ma lo multano comunque. Che uno dice: ma com'è possibile sta storia? Succede a un giovane signore, un uomo di mezza età come potremmo essere noi due. Arriva, parcheggia la macchina sulle strisce, va sull'app per pagare appunto la sosta. Nel momento che paga l'app, nello stesso, come si dice, in contemporanea, viene multato. Lui dice: ma scusate un attimo, vigili, ma io ho pagato. E loro dicono: no, mi spiace, ormai la multa l'abbiamo già fatta, non possiamo fare niente. Fortuna che ci sono delle persone che si armano di pazienza e iniziano a scrivere, a protestare, a contestare la multa, tanto che gli è stata tolta. Perché molte volte cos'è che succede? Per non entrare nel ginepraio della burocrazia, se tu la multa la paghi entro 5 giorni, soprattutto il divieto di sosta, con 24 euro a Milano qui te la cavi. Non so se è così anche nelle altre città d'Italia. E quindi quella che si dice: ma sì, dai, vabbè, la pago perché non c'ho voglia di mettermi lì. Quando invece forse dovremmo magari protestare un attimo di più. Multe, argomento terribile. Lo so, questa è la fine della terza ora di 105 Super Weekend, puntata scoppiettante, ma noi ci stiamo incupendo perché ci stanno assediando Milano e dobbiamo spostare una serie di automobili e capire poi più che altro oggi pomeriggio come ritornare al lavoro. Pensiamoci mentre passano loro con la loro nuova canzone. Sono forse uno dei gruppi più forti in questo momento in Italia, saranno presenti in alcune tappe del 105 Summer Festival. Sto parlando dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra il raccordo Bereguardo-Pavia e lo svincolo Gropello-Cairoli verso Genova. Lungo la 14 Adriatica viene segnalato un veicolo fermo tra Allaccio Fano, raccordo per Fossombrone e lo svincolo Pesaro Urbino in direzione Bologna. Sulla statale 1 via Aurelia è chiuso il tratto tra stazione di Albigna, statale 74 Maremmana e Alberese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Coccolatevi Bloom Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€ e Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99€ e baby anguria coltivate in Italia a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: 105
11: Che storia!
12: Radio 105 compie 50 anni.
11: Che storia!

0: il 1977, Fleetwood Mac, Don't Stop, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Anche oggi abbiamo terminato. Abbiamo terminato queste tre ore di 105 Super Weekend e quindi mi sembra doveroso fare il riassuntone. Oltre a tutti i vostri messaggi che ci avete mandato al 342 41 15 105, abbiamo parlato a che ora inizia il mondo a svegliarsi. In Italia, spoiler, intorno alle 7.52, tolto perché ascolta 105 Super Weekend. Per cosa piangono di più gli uomini? Per il calcio o per amore? Per il calcio. Un bacio al mattino allunga la vita, ti fa stare meglio e fa scendere tutte le tensioni. Andarsene da una festa senza salutare fa benissimo al cervello, perché ti leva una serie di impegni nel doverti congedare. In Germania si è svolta la gara a ostacoli di Cavalluccio a Dondolo. Treviso paga la sosta, ma la multa gli arriva comunque, perché gli dicono ormai la multa l'abbiamo già fatta. Poi meno male ha contestato e alla fine ha ottenuto il rimborso. Met Gala a New York. Dopo il Met Gala c'è stato il Pet Gala per festeggiare gli amici a quattro zampe e aggredita da una cornacchia mentre portava a spasso il cane. Grazie di cuore a Davidino.
1: Grazie a te,
0: Nico. Io sono Nicola Torielli. Noi ci sentiamo questo pomeriggio dalle 16 alle 18 con 105 Super Weekend. Buona domenica!

0: Siamo pronti? Puntualissimi?
1: Prontissimi!
2: Cosa dico prontissimi? Sono le 9.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Ester Roletto. Colpi di arma da fuoco fuori dalla Casa Bianca. L'attentatore ucciso dalle forze speciali. Un 21enne con disturbi mentali. Si credeva Gesù. Sui social scriveva: vorrei fare male a Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento. Nella sparatoria ferito un passante. Hormuz verrà aperto, l'annuncio di Donald Trump sul suo social truff, parlando dei negoziati dell'accordo con l'Iran, ma i Pasdaran smentiscono, lo stretto resta sotto il nostro controllo, nessuna intesa sul nucleare, la questione non è stata discussa. Massiccio raid russo nella notte su Kiev, lanciato anche il supermissile Oreshnik, progettato per colpire l'Europa. Mosca aggiorna il bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio nella regione di Luhansk, 21 morti e 42 feriti. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamate alle urne in 894 comuni di cui 18 capoluoghi. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. Eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. Calcio, la Lazio saluta con un successo casalingo l'ultima giornata di serie.

0: Battendo il Pisa 2-1, ad Allara 3-3 tra Bologna e Inter, ma le partite che contano si giocano stasera alle 20:45. Al fischio finale conosceremo le ultime due squadre qualificate in Champions, tra Milan, Roma, Como, Juventus e quella della terza retrocessa. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, diciamo, certo.
1: Eh beh, ma i nostri controlli.
2: No, no, le mie sono migliori.
1: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV-Line.
1: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Mecca, Pani e Nicolani.
5: Miso 105.
6: Miso 105.
7: Yeah. Tutto bene, tutto bene.
8: Muzzico magari un paninetto.
7: Tutto bene, tutto bene a 105.
9: Ma buongiorno e buona domenica.
10: Perché voi non sapete tutto quello che c'è prima della diretta, capite?
9: Sì. 5 secondi
10: ma
9: prima.
10: Ma sì, dovremmo fare dei video backstage,
9: no,
10: tutto
9: guarda,
10: ciò che non si dice.
11: Anche con l'audio però.
9: Meglio di no, meglio di no, meglio di no, i miei rutti devono rimanere solo tra noi. No.
10: Buongiorno Linda Pani.
9: Buongiorno Dario Micolaus in arte, ma solo in arte.
12: Dario Micolani, io però prima di tutti
9: aspetta,
12: voglio salutare.
9: Ciao Domecca.
12: Ciao, ciao a tutti voi. Allora, io sì, prima di tutti voglio salutare la scatenatissimissima Centralino.
10: Scatenata. E possiamo dire che è una notizia il fatto che siamo arrivati in radio oggi, perché
12: è
10: c'è
12: vero,
10: un po' di casino per il Giro d'Italia.
12: Lo possiamo dire? Due balle, perché cioè voglio dire, andatene a fare in altre città.
10: Ma come?
12: No, no,
10: dovresti
12: beh,
10: essere
12: viva,
10: orgoglioso.
12: Orgogliosissimo. Io poi torinese a Milano,
10: anche perché Linda ci ha detto una cosa che non tutti sanno, nel senso non ci pensano, no? Che quando passa il Giro d'Italia asfaltano delle strade automaticamente.
12: È vero.
9: Infatti ragazzi, cioè, io mi ricordo anni fa quando passarono per Mogliano Veneto, la mia città, hanno asfaltato tutto ed è sempre automaticamente così.
10: Buche di 7 metri che avevano detto, ma dai,
12: allora,
9: ma poi solo dove passano, solo
12: è un grandissimo evento storico, certo, solo che quando passa poi chiudono tutta la città.
10: Ma quello... buongiorno a Davidino.
11: Ma buongiorno a voi.
9: Pensa Davidino che se fossero rimasti bloccati saremmo rimasti soltanto io e te.
11: Peccato.
9: Peccato.
10: Beh, avremmo fatto
9: peccato
10: delle telefoniche che a me piacciono.
9: Basta,
12: e sareste telefoni stati tu Linda e un paninetto così. Allora, allora
9: andiamo, dopo li rinomino i paninetti così. Facciamo un piccolo spoiler.
10: A proposito dei paninetti questi, ci serviranno come link, ragazzi.
12: Come link pani. Allora,
10: come va comunque? Tutto ok voi dalle
12: tutto
10: vostre
12: bene
10: parti in generale? Fatecelo sapere già, facciamo una sorta di appello all'inizio, però perché privarci di una bella frase,
9: no,
10: che voi soprattutto boomeroni vi inviate soprattutto la domenica.
9: Esatto, perché adesso è il momento del buongiornissimo caffè e dopo il disco ci sarà l'Alma Mecca, quindi dovete approfittare di quello spazio lì per fare gli auguri di
12: è
9: compleanno.
12: Vero, assolutamente.
9: Quindi finché va il disco, intanto, oltre a dirci come state, scriveteci se avete degli auguri da fare, così,
10: così
9: nel prossimo intervento ve li facciamo.
10: Così ce li leviamo dalle palle subito.
12: Per dire
10: questo.
12: Dai,
10: vai, prego.
12: La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti.
10: Vero, bello.
12: Vedi
9: so
12: che link pani ho
10: col
12: fatto
10: ciclismo,
12: quest'oggi.
9: Col ciclismo.
12: Chi
9: allora,
12: l'ha scritta?
11: Questa Yader Fabri.
12: Yader Fabri.
11: Sì, sì, sì, sì.
12: Yader Fabri.
10: Federico Buffa.
12: Federico Buffa.
9: No, l'ha scritto il sindaco del comune attraverso il quale passa il Giro d'Italia.
12: Ci sei andata vicinissima! Come hai fatto? Come hai fatto?
9: Lo sapevo.
12: Non l'ha scritta lui, l'ha scritta Albert Einstein. Ci sei andata vicinissima.
10: Quanto allora... ti piace sta gag da 1 a 10?
9: A me tantissimo.
10: Perché vi vedo proprio divertiti, quindi...
9: Mi fa sempre molto ridere.
10: Bello. Prego.
12: La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio, devi muoverti.
10: E allora... diamo musica, diamo voce a Tutto Bene a 105 con una bella novità. Uela!
9: Irama? È il momento di muovere la colita, forse? Cabana!

0: ci sono i cipollini, che bello,
1: sì.
0: Fino alle 12 ad ascoltarli in diretta per farci tanto belle risate.
1: Oh, carino, bravo, grazie, grazie Massimo Boldi.
2: Ha passato che un bel sabato sera.
1: Secondo me sì.
3: Come bello allegro.
2: Oh, ci fa ballare questa dirama con cui abbiamo iniziato la domenica.
3: Sì. Ho visto, ragazzi, vi siete perso il movimento pelvico di Dario Micolani nel fuori onda.
2: Sì. Muoveva la spalletta così.
3: Che spalletta, dai.
2: Un po' così, sì.
1: Elvis the Pelvis. Allora,
3: il ciuffo c'è.
1: Andiamo con l'almanacco di domenica 24 maggio per, ovviamente, come abbiamo già detto ieri, per gli inglesi oggi il 24 maggio. Allora,
2: sai cosa ti direbbe Walter Fargetta?
3: Cosa?
4: È proprio necessario? C'è proprio una cosa a cui non riusciamo a fare a meno?
1: Ti risponde Davidino.
5: Non riusciamo a fare a meno.
1: Ecco, vedi. Allora, oggi è il 144esimo giorno del calendario gregoriano. Ragazzi, manca pochissimo.
3: Quanto?
1: Manca pochissimo.
3: Quanto?
1: 221 giorni alla fine dell'anno.
2: Aia. Dai, avete fatto i programmi per Capodanno.
1: Ultimi posti disponibili. Affrettatevi a prenotare perché sennò rimanete fuori.
3: Allora, alla cena di Capodanno con l'animazione offerta gentilmente dal Dalì dell'intrattenimento, Edoardo Mecca.
2: Tienila poi la traccia, Davide, che su quella facciamo gli auguri a chi ci scrive oggi. Vai.
1: Esatto. Allora, santo del giorno, Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, Santa Maglia, San Vincenzo di Lerino, San Donaziano, martire a Nantes. San Donaziano. Lo conosci?
3: No.
1: Non l'hai mai chiamato? No. San Gennadio di Astorga, San Manahen di Antiochia, San Rogaziano, San Servolo, San Simeone Stilita il Giovane, San Zoello, Santa Giovanna.
3: San Servolo lo conosco. C'è l'isola di San Servolo a Venezia.
1: Ma che meraviglia.
3: Molto
1: che meraviglia.
3: Ma ricordiamo, i santi del giorno chiaramente servono, perché se oggi sbattete il mignolino contro il comodino, almeno sapete quali santi vanno tirati giù oggi.
1: È vero. Allora, qual è il proverbio?
2: Ci sono persone che staranno andando veramente in chiesa.
1: Esatto.
2: Col mignolino tirate giù.
1: L'almanecca
2: certo.
1: Fa anche modo di far capire anche a tutti i fedeli quali sono i santi del giorno. Allora, il proverbio di quest'oggi: nel mese di maggio fornisciti di legna e di formaggio.
2: Che cazzo di proverbio è?
3: Ripetilo.
1: Nel mese di maggio fornisciti di legna e di formaggio. Questo è il proverbio di quest'oggi.
2: Legna e formaggio, i due ingredienti,
1: esatto,
2: del mese.
1: Che cosa accadde oggi? Che cosa accadde oggi? 24 maggio, nel 1883, il ponte di Brooklyn viene aperto al traffico dopo 14 anni di costruzione e tutti iniziarono a masticare il chewing gum. Allora, poi nel 1956 a Lugano, in Svizzera, si tiene il primo Eurovision Song Contest.
3: Condotto sei da chi?
1: Dal notaio.
3: Sono
1: stato io il primo. Benissimo, allora, poi compleanni. Chi compie gli anni oggi? Edoardo De Filippo, il grande, uno dei più grandi. Bob Dylan del 1941, Fabio Fognini, il grande Fabio Fognini.
2: Silvano che ci scrive oggi 51 anni, auguri dalla moglie Veronica.
1: Silvano da Binasco?
3: No. Anche Marcello compie gli anni oggi, potete fare gli auguri a Marcello con una Forza Taranto, certo.
2: Forza Taranto, dai.
1: E non fare le tarantelle. Allora, l'oroscopo, i segni sfortunati di quest'oggi. Il leone, anche oggi.
3: Ma dai, è tutto toccato.
1: Attenzione a possibili litigi con il partner. Vabbè, in questo caso, per via di vecchie questioni mai risolte. E ancora oggi anche l'acquario.
3: Ma che palle, che
1: domenica
3: weekend,
1: qualche imprevisto di troppo.
5: La macchina.
2: Infatti c'è Torielli che gli sta spostando la macchina.
3: Esatto.
1: Poi sono scappato, Davidino. Allora, pesci, fortunato.
2: Vedi, ho fatto
1: domenica
2: bene
1: sera. Alcuni di voi potrebbero ricevere una sorpresa, pesci.
3: Attenzione.
5: E io so cosa.
3: Un altro figlio?
2: No, dai.
3: Mario, placati, eh.
1: E poi il toro. Relax e divertimento assieme agli amici di sempre. Domenica da dedicare alla cura di voi stessi, toro.
2: Sento vuoto senza adesso, basta.
5: Ma sono già le 12. Parlato. Ciao, buon weekend.
2: C'è Maria Sole pronta per entrare in studio.
1: Volete avere le panoramiche sulle giornate per capire anche che piede avrà questa giornata?
2: Io vi dico solo, state qua perché tra poco Linda ha una domanda per voi.

0: Ci prende bene questa, alle 9:20 quasi di questa domenica. Buon 24 maggio. Vi abbiamo detto tutto quello che gira attorno a questa data grazie all'Alma Mecca. Ora siamo pronti ad andare avanti.
1: Ma pensa che la domandona della prima ora, che di solito propongo io, sì, in realtà
0: è collegata a Mecca.
1: È collegata a Mecca pure quella, è arrivata da una notizia che lui ci ha dato.
0: Vabbè,
1: una
0: potete dircela, dobbiamo pagarvi.
2: Da una cosa clamorosa che mi è successa questa settimana. Posso dirlo o ve la dico tra poco?
1: No, ce la dici tra poco, però tra lanciamo già la domanda. Al 342 41 15 105 si tratta di piccole o grandi paure.
2: Okay? Fobie,
1: fobie. Fobie, cioè cose che vi creano disagio, cose che vi fanno paura, cose che magari vi fanno anche ribrezzo, cioè qualsiasi cosa.
0: Quindi è successo qualcosa che riguarda la paura, la fobia a Edoardo Mecca questa settimana. Questo può essere un bel coming soon.
1: Oltre alla fobia di Edoardo Mecca, poi c'è collegato un qualcosa che ha a che fare con i paninetti così.
2: È vero, è vero, è vero.
1: Invece una mia, cioè non è una fobia, per me è una guerra proprio. Però la lasciamo là, così dopo la pausa sono costretta a rimanere con noi.
0: Pensa, io me ne vado proprio invece.
1: Ah, no, sei con
2: chi
1: noi?
2: È? Chi è?
3: Buongiorno a tutti, sono Marco dalle Marche. Niente, volevo solamente dirvi che vi sto ascoltando e mi fate tanta compagnia.
2: Meno male, salutiamo Marco dalle Marche.
1: Sarebbe l'accento marchigiano.
2: Beh, chissà da che zona arriva, Macerata.
0: Torniamo tra poco, forse.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: 1, 2, 3.
4: Perché
2: 4,
4: fermarsi?
2: 5, 6.
4: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
5: Carrefour.
6: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Lo sappiamo che magari siete in viaggio e questo disco vi fa un po' riflettere sulla vita, sulla domenica.
1: Ma
0: io voglio fare sempre il sognatore.
2: Sei un pesciolino sognatore.
0: Somber Potential Disco 105 Selection.
2: Questo è un disco bombetta perché è il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, ovvero proprio colore...
1: color Radio 105 e color bombetta.
0: Perché ci scrive la Chinoppi da Firenze che
1: grande
0: ha paura delle cavallette,
3: Elena,
0: serpenti, ragni, non me ne frega nulla, ma le cavallette proprio non le tollero. Perché? Perché cosa avete chiesto prima?
2: Esatto, abbiamo chiesto paure, disagi, piccole o grandi fobie. Perché così intanto cominciamo a raccogliere tutti i vostri messaggi. E ovviamente questo programma serve per sentirci meno soli.
0: Vi dà punti autostima.
2: Esatto. E tutto questo in realtà parte da un racconto di Edoardo Mecca. Prego.
1: Allora, l'altro giorno ero nella mia città, facevo una passeggiata.
0: Perché il bello della radio, scusate, è proprio perché si porta la vita vera in diretta, no?
1: Esatto.
2: Certo.
1: Esatto. Facevo una passeggiata, a un certo punto vedo un paio di parchi recintati. Quindi non potevi passarci. Di solito sono quei parchi, sai, con la viottola, quindi tu ci puoi camminare in mezzo.
0: Sì,
1: no?
0: Parchi, Edo.
1: Esatto, no, beh, no.
2: Come tutti i parchi.
0: Esatto, ad un'entrata e un'uscita.
1: Divieto di accesso, pericolo volatili. Ho detto, che volatili ci sono?
0: Attenzione, dove
2: attenzione
0: siamo? Nel Wyoming.
2: Attenzione agli uccelli.
1: E allora ho chiesto a chi era lì, in quella zona lì, aveva le attività lì, e mi ha detto che praticamente alcune persone erano state mandate all'ospedale dalle cornacchie.
0: Ci sono cornacchie incazzate nere.
1: Che arrivavano addirittura in picchiata, puntando le persone,
0: miseria.
1: E poi le rincorrevano. E quindi hanno dovuto chiudere momentaneamente i parchi. Anche perché ovviamente le cornacchie, se poi ti beccano, devi anche andarti a fare l'antitetanica, perché comunque rovistano nella spazzatura.
0: Ma siamo nella zona di Legnano.
1: Esatto, e tra l'altro hanno dei becchi che... sono molto lunghi, sembra quasi coltellati.
0: Guarda com'è terrorizzato dall'idea di...
1: Cioè, sembra di essere nel film di Hitchcock, scusate.
2: No, ma guarda che fanno paura, nel senso che anche per esempio i gabbiani. Perché prima ho nominato...
0: Sì, gabbiani anch'io ho terrore, gabbiani.
2: Allora,
0: questi volevano parlare di questo per fare diversi, ho già capito.
2: No! Io volevo nominare i paninetti così perché i gabbiani sono di una cattiveria. Tu tiri fuori una roba da mangiare qualsiasi, quelli ti arrivano addosso e ti fottono il cibo.
1: Ma ti rubano,
2: fottono. No, fottono rende più l'idea. Parlo
0: per esperienza personale.
2: Esatto.
0: Vai.
1: Sì, certo.
0: Vai,
2: tratto
0: prego.
2: Da una storia vera.
0: Le cose...
2: La volete
0: pensavo
2: sapere?
0: Raccontarsi.
2: La volete sapere? No, niente, praticamente ero arrivata in stazione a Venezia qualche anno fa.
1: Che è pieno, pieno di tra piccioni,
2: gabbiani, cioè di tutto, un sacco di uccelli. E praticamente mi prendo questo gelato costosissimo, 8 euro di gelato, tipo una roba del genere, perché era enorme più o meno, di una catena molto costosa che conoscete.
0: Sì.
2: Con un sacco di panna, io non vedevo l'ora di
0: mangiare.
3: E quindi?
2: Esco. Ad un certo punto mi sento un coppino che mi prende proprio qua sul collo. Io pensavo fosse qualcuno voleva salutarmi, quindi mi giro. Mi giro.
0: Ha fatto tipo guarda lì,
2: capito?
0: Pirla! E ti ho girato il gelato.
2: Mi giro. No, perché non c'era nessuno dietro. Ero rimasta col cono in mano.
1: Sì. Il gabbiano.
2: Vedo davanti.
0: T'ha guardato come
2: che davanti così che si era portato via il mio gelato. Cioè sono rimasta solo col cono. Si è portato via tutto il gelato e tutta la panna. Io nera.
0: Ragazzi, mi hanno attaccato anche a me in zona Banda Nera Milano. Valentina ci scrive così.
1: Vedi?
0: 3 anni fa.
1: Vedi?
0: Le cornacchie.
4: Povero gabbiano, ti ho mangiato il gelato.
0: Io ho un po' la fobia dei volatili in generale.
2: Sì.
0: Il battito anche delle ali mi dà abbastanza fastidio, sì. Beh, ti ricordi, Edo, noi stavamo rischiando la vita con dei gabbiani in una terrazza a
1: allora,
0: Roma.
1: Ragazzi, Roma poi è invasa dai gabbiani.
2: Sì.
1: I gabbiani sono abbastanza pericolosi, a parte che sono molto grandi.
2: Sono enormi.
1: E poi, se vedono il cibo...
2: No, non capiscono
1: loro
2: più niente.
1: Ti vengono addosso.
2: No, devi stare veramente attento a mangiare roba vicino a dei gabbiani.
5: Le cose che mi fanno paura sono i ragni, i rumori improvvisi nel silenzio della notte e poi quando faccio il bagno al mare penso sempre allo squalo di Spielberg. Buona continuazione, Davide da Pavia.
1: Beh, io...
0: E a me fa paura quello che assume la materia.
1: Infatti, a me fa paura Davide da Pavia.
2: Allora, ogni volta che Davide da Pavia ci manda un messaggio, io penso sempre che sia una demo provino.
0: Esatto. Senti, ma io ti voglio qui con noi in Tutto Bene 105, capito, Davide?
2: Va bene.
0: Wow.
2: 342 41 15 105. Quali sono le nostre paure?
3: Talk to you.

0: L'agenzia delle entrate
1: fa paura a tutti.
2: Quella sì che fa paura, quella sì che fa paura.
1: 30 giugno ci siamo, Edoardo Mac?
3: 20 luglio.
1: 20 luglio. 20 luglio, sì, certo. Posticipi allora, quel che si può, vero?
3: Quest'anno mi hanno già comunicato. Allora, io ho la fobia dei bicchieri. Mattia da Padova, la fobia dei bicchieri. Non riesco a bere dei bicchieri, mi fa schifo, mi sembrano sempre sporchi. Quindi, Mattia, tu soffri di cenosillicafobia.
2: Mamma mia, ragazzi, cioè guarda che ce ne sono veramente di bizzarre.
1: Beh, racconta la tua, Edo, se non è bizzarra quella.
2: Ci sono quelle comuni tipo la tripofobia, che è la paura dei buchi. Poi c'è la talassofobia, che è la paura delle profondità del mare. L'agorafobia, che è la paura degli spazi aperti. Così come la claustrofobia, che è la paura degli spazi chiusi. Queste sono alcune delle più comuni.
3: E poi c'è la mia, che è un incrocio tra agalmatofobia e megalofobia. Io praticamente, ragazzi, ho paura delle statue. Le statue giganti.
1: Ed eccoci qui che subito giochiamo a nomi, disagi e patologie.
2: Scusa, in che senso?
1: È tornato
3: il format. Se cammino da solo per strada, prevalentemente di notte, di giorno meno, e vado in zone dove ci sono statue imponenti, giganti, che mi osservano, ho la fobia, ho paura.
2: Che brutto.
3: Ho paura che prendano forma.
2: Tu hai paura di Jader Fabbri?
3: Certo, di lui ho paurissimo.
2: È statuario lui.
3: Beh, vabbè.
2: Beh, vabbè, si vola.
4: Ma Linda, ma che cosa vuoi dire?
2: Vabbè. No, niente.
5: È anche sposato,
4: Cioè, no. Statuario.
2: Ma ragazzi, voi non è che ci dovete vedere della malizia, Linda. Anche quando c'è, non c'è. È in forma, si tiene in forma, è solo lavoro.
4: Linda, ma sei venuta con la camicia da notte?
2: Cioè, è il suo lavoro, si tiene in forma. Scusa.
1: Per chi guarda 66, prego.
6: Ciao, buongiorno a tutti quanti. Confermo anch'io che i gabbiani sono un po'
2: ecco. Dillo.
6: Per semplice fatto che, come ha detto Linda, anche a me è successo in Croazia che una bambina aveva preso il gelato, dopo è arrivato il gabbiano, le ha fottuto il gelato e si è mangiato la pallina sotto il biscotto. Ciao a tutti, mamma da Fabio in provincia di Udine.
1: Sono fan del gelato comunque, hai capito?
3: Esatto.
2: No, ragazzi, cioè ve lo dico, state attenti. Se avete un gelato in mano e ci sono dei gabbiani dintorni, fidatevi, state attenti.
1: Mangiatelo al coperto, cioè dentro.
2: L'ultima volta, reduce da quell'episodio lì a Venezia, quando poi in stazione di nuovo mi sono ritrovata col gelato, ho cominciato a fare tipo Neo in Matrix. Per schivare i gabbiani.
3: Ma cosa stai facendo? Ma cosa fai? Valida Ferrara, io ho il terrore delle bambole di porcellana. Ci sono poi anche quelle osè, che sono le bambole di porcellona.
1: Io però, ragazzi, voglio andare incontro a Marco da Genova, che dice: io sono claustrofobico e di lavoro faccio l'ascensorista. Scusami, ma
7: è brutta questa.
1: Ho capito, ma non potevi trovare altro. Cioè, proprio quel lavoro lì. Cioè,
3: quando è il mutuo non guarda in faccia nessuno.
1: Capito.
3: Il mutuo non conosce fobie.
1: Sì, ma pensa a lavorare ogni giorno con...
3: cioè, che paura.
2: Ragazzi, un altro che ha paura dei bicchieri. Qualcuno dice: sì, la fobia dei bicchieri pieni. Come ne vedo uno di vino pieno,
3: lo devi svuotare.
2: Grande.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
3: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia.
3: 12 giugno, Chiavari.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara.
3: 3 luglio, Baia Domizia.
1: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
3: Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
3: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Ve lo ricordate lo spot? Perché siamo la radio, proud to be different. Ed era proprio questa la colonna sonora. Joel Corey, Head and Heart.
1: Anche qualcuno tra i messaggi se ne è accorto. Dice, sembrava ieri. Sembrava ieri.
0: Già passato qualche anno, ci scrivono.
2: Di 6 anni fa, proprio quando siamo entrati io e Dario Micolani.
0: È vero. Oh, questo è il 6° anno.
1: Patatini.
0: Piccolo pezzettino di storia, di una grande storia.
2: Di una grande
0: che
2: storia.
0: Che festeggeremo poi tutti insieme. Non so se avete visto online, ma poi vi racconteremo bene tutto perché manca poco alla grande festa.
1: Esatto. Chi c'è?
3: Ciao, sono il vostro amico Topolino.
2: Ciao.
3: Vi sto ascoltando mentre sto facendo colazione con la mia scodellona di formaggio.
2: Eh beh, certo.
3: Sì. Io ho molta paura di Gatto Silvestro.
2: Ma non c'entra niente, non c'entra niente, non era altri cartoni, non si saranno mai incrociati nemmeno.
1: Però, occhio a nominare Gatto Silvestro, Topolino, eccetera, perché c'è qualcuno che dice vi seguo sempre anche nel weekend.
0: Il programma sta diventando.
1: Siete simpatici e bravi, ma non posso non notare che non perdete occasione per parlare con poca sensibilità degli animali.
2: No.
1: Questo potrebbe dispiacere qualche ascoltatore animalista e basterebbe parlarne magari con maggiore empatia per aiutare a cambiare in generale il comportamento nei confronti degli animali che ricordiamo non hanno voce per difendersi. Allora apprezziamo molto l'educazione del
0: messaggio.
1: Esatto,
0: infatti volevo dire brava che l'hai letto in maniera seria, bravo che hai scritto in maniera educata, infatti lo stiamo leggendo e hai detto anche una cosa giusta.
2: Anzi, più e più volte abbiamo sottolineato quanto gli animali siano profondamente migliori degli esseri umani, degli uomini.
0: Quindi, lo diciamo spesso.
2: Cioè, assolutamente
1: stiamo parlando di fobie e ci sono tante fobie diffuse che hanno proprio a che fare con gli animali. Cioè, tante persone hanno paura di qualche animale nello specifico. Ovviamente non stiamo criticando né parlando male degli animali.
0: E poi la buttiamo sul ridere.
1: Ma
0: sì, se il gabbiano frega il gelato a Linda,
1: cioè,
0: è un dato di fatto.
1: Se rubi al cibo ed è stronzo, è oggettivamente
2: cioè,
1: stronzo.
2: Come ci sono anche i fetenti tra le persone, anche tra gli animali ci sarà qualche fetentino. Però io ti posso dire anche questo: io avevo molta paura dei cani quando ero piccolo, perché un cane...
0: Io sono stato inseguito dai cani randagi.
2: Morse la mano di mio nonno. Allora, per molti... Ah, eccone uno. Per molti anni ho avuto paurissimo dei cani, finché non è stato preso un cane a casa nostra. Quella è diventata una terapia. Adesso non ho più paura, perché molto spesso la paura la superi solo se l'affronti.
0: Vero, e poi nasce da un episodio comunque, la paura. Cani randagi è un altro tema molto delicato, molto sensibile.
1: Certo,
0: da lì però quando ti capita che sei rincorso da un branco di cani randagi in un paesino in Puglia dove non c'è nessuno in giro la sera se non te e tuo cugino, ti salvi solo se trovi un muretto abbastanza alto che riesci a scavalcare.
2: Sai come abbaiano i cani in Puglia? Wow. Allora,
1: i gatti in Puglia come abbaiano? Miau.
2: La zia ci scrive: io ho paura dei posti di blocco.
0: Qualcuno dice: ho paura del bicchiere di birra vuoto. Ma sono paure anche quelle.
1: Ragazzi, rispetto per tutte le paure.

0: Tesoro, non ti viene voglia di ballare?
1: Amore di contrabbando.
0: Ma rispondi a una domanda.
2: È vero che è una gag.
1: Mi hai fatto una domanda.
3: Cosa c'è nel cervello? Le scimmie urlatrici.
2: Tra l'altro, per disannunciare il disco di Cristiana Malgioglio. Esatto. Amore di contrabbando.
1: Non avevo capito stessi parlando con me. Io ero dentro alla canzone. Vabbè.
4: Chi è?
5: Devo andare a trovare una bella fighetta. Mi potete dare le notizie sul traffico? Che voglio essere puntuale. Perché? Perché? Mi è catata la bestia.
1: Ma si calma. Prego, ma sono solo le 9:51. Placchi immediatamente l'ormone.
4: Però notizie sul traffico.
2: Prego, prego, prego.
6: Tutto bene a 105. Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 permangono le code per un incidente già risolto tra la barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est e lo svincolo Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione Venezia. Lungo la 14 Adriatica viene segnalato un incidente tra Pescara Sud, Francavilla e Ortona verso Bari. Sulla 15 per Malaspezia si registrano code per traffico tra Berceto e Pontremoli verso la Liguria. Lungo la 22 Brennero Modena traffico rallentato tra Bolzano Sud e San Michele in direzione Modena. Sulla 9 viene segnalata una perdita di carico tra Como Centro e la barriera di Como Grandate in direzione Lainate. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Hi Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
12: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
11: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Allora, innanzitutto bisogna fare complimenti ai ragazzi. Poi su Radio 105 è già passata un'ora, manca un minuto alle 10.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Entriamo così nella nostra seconda ora di Tutto Bene a 105 con i Medusa, Don't Wanna Go Home, con Edoardo Mecca, Linda Pani, Dario Micolani, il sottoscritto quindi, Davidino in regia che ci segue ancora per due ore, in attesa del nostro Yader Fabri.
1: In attesa di Yader Fabri, e mentre Linda sta cercando di prendere una zanzara, sigla!
2: No, non ce la faccio.
0: Tutto live.
3: Patatini, il PBM tarocco.
1: E si corre all'indietro perché si torna indietro nel tempo col PBM tarocco. Ecco, dovrete votare, dovrete votare a scatola chiusa secondo le vostre esperienze di vita, secondo
2: Sentite
1: i vostri ricordi.
2: Leggermente il fiatone che arriva, Edoardo Mello.

0: Mecca.
1: Sono tre saltelli.
2: Tre saltelli sul posto, Edoardo Mecca è già in.
1: E in un attimo alla voce di Jerry Romano.
0: E salutiamo anche Jerry
2: Romano.
0: Romano.
3: Ah, devi lasciare un po' più di pausa.
2: C'è una piccola pausa.
1: Va bene.
2: Allora, com'è la sfida di oggi del PPM Tarocco? Che qua a volte ci si sfida soltanto tra di noi, a volte sugli anni, a volte sui generi. Come funziona oggi?
0: Oggi su maggio.
3: Oggi sì, prendiamo proprio il giorno, diciamo 24, ma il mese di maggio. E vi riportiamo indietro nel tempo. Poi sceglierete voi se andare nel 1990, maggio 1990 o maggio 1995. Sono due capolavori italiani, made in Italy.
0: Quindi
3: ricordiamo che nel 90 cosa c'era a livello calcistico?
0: Cosa c'era?
3: I mondiali,
0: bravissimo.
3: Ma ho chiesto a te, fai.
0: E nel 95?
3: 95? La Juve cosa faceva?
0: Vinceva il campionato.
2: Vabbè, possiamo non parlare di calcio, ma magari dei ricordi legati al 90, al 95.
0: Quindi 1990-1995.
3: Per i nuovi come funziona?
2: Al 342-4115-105 votate uno tra questi due anni in base proprio a quelli che sono i vostri ricordi di vita. Quindi ci raccontate un po' che cosa è successo in quel
3: specifico. Ragazzi, nel 90 mi sposavo e compravo casa.
2: I miei si sono sposati. Vedi? Nel 90.
0: Nel 90, ma che meraviglia.
3: Mio padre ha evitato il 90 proprio perché c'erano i mondiali e doveva seguire.
0: E tu sei arrivata nove anni dopo. Quindi loro si sono goduti il matrimonio nove anni.
2: Esatto, nove anni sereni e tranquilli. Invece di farmi un fratellone.
0: Poi sei finita.
2: Poi sono arrivata io.
3: Avresti voluto un fratellone?
2: Sì, mi sarebbe piaciuto. O un fratellino. Invece niente, valevo per 5.
0: L'avrebbero
2: persone.
0: Chiamato secondo te Lindo?
2: No, io dovevo essere Riccardo.
0: Riccardo.
2: Poi mia mamma ha scoperto che era una femmina.
3: Non divaghiamo.
2: Ragazzi, votate l'anno in base a quelli che sono i vostri ricordi. Poi l'anno vincitore, appunto, avrà una sua hit.

0: Non ce la faccio.
1: Troppi.
2: Patatini. Il PBM Tarò.
0: Risco anche di inciamparmi.
3: Tutto fuori tempo.
4: È come la scimmia.
5: Ma sì, ma pensate che all'inizio, visto che andiamo indietro nel tempo, no? 6 anni fa, quando poi è iniziato, no? Il nostro percorso qua. Era così. Pensa che quando iniziava a fare le sue boiate, il pubblico iniziava a conoscerlo, eccetera, e ha preso un po' di fiducia, diciamo, col mezzo radiofonico. Poi dopo lui, per autogiustificarsi, mi diceva: guarda che facendo così noi cambiamo le regole della radiofonia.
3: Ha ragione.
5: Facendo le robe fuori tempo, dicendo cagate, decontestualizzando alcune... Lui, capito, si autoconvinceva così.
3: Ha ragione, ma sai perché, Dario?
6: Perché?
3: Lui è il Dalì dell'intrattenimento. Quindi può scomporre tutto, può scomporre.
6: E stiamo parlando con la Frida Kahlo dell'intrattenimento.
5: Guarda, l'ho messo sul mio curriculum. Co-conduco un programma insieme a...
6: Allora, tra 1990 e 1995, rullo di tamburi.
3: Combattutissima.
5: Ma aggiornate i messaggi, ragazzi.
6: No, è stata abbastanza combattuta, non me l'aspettavo. A vincere, anche in maniera un po' scontata, il 1990.
2: Questo è il PBM Tarocco.
5: Se odi la nazionale, odi i mondiali. Non è un problema nostro.
6: Assolutamente no. Questa è una delle più belle canzoni che siano state fatte per un mondiale.
5: E allora, diciamolo: Edoardo Bennato, Gianna Nannini, Un'estate italiana. Era proprio quel 1990. E adesso andiamo a leggere tutti i vostri ricordi. Se parliamo sul disco, è per questo motivo.
7: Forse non sarà una canzone.
5: E abbracciamoci forte.
7: A cambiare le regole del gioco.
5: Alza il volume, domenica e sei felice.
6: L'anno in cui Totò Schillaci entrò nel cuore di tutti gli italiani. Il grande, indimenticato e indimenticabile Totò Schillaci.
7: Senza frontiere, con il cuore in gola.
5: Sì.
7: Il mondo in una giostra di colori.
5: Senti che canzone.
3: Silvia nel 90 faceva la maturità e i mondiali, eh?
5: Vedi? Ti ricordo. Ce la faccio.
7: Ti trascina via.
5: Si sognava.
3: E Fabio da Marcon invece la prima comunione.

0: Buongiorno ragazzi, sono Massimo dalla Brianza. Volevo dire che nel 90 ero nel militare, servizio militare, nei bersaglieri, e ricordo che domenica prossima a Lignano Sabbiadoro c'è il raduno nazionale bersaglieri.
1: Che meraviglia!
2: 36 anni fa!
1: Brividi, ci dice la Chinoppi.
3: Daniele da Cirie nel 90 è diventato maggiorenne, ha preso la patente, usciva per le prime volte con la macchina. E i primi ricordi con la macchina, raga, tanta roba.
4: Eh sì, sì.
2: Sul volume, vai!
5: Abbracciamoci.
3: Vieni qua, Edo.

0: Io voto 90 per due motivi. Il primo perché sono diventato papà per la prima volta. Il secondo per la posizione che mi piace di più a letto. Siete fortissimi. Grande Fausto.
1: Antonella da Milano nel 90 conosceva suo marito.
2: Lui lo sa?
3: Inseguendo un gol sotto il
0: cielo
1: di un'estate.
2: Comunque nell'orecchio sinistro la cosa più stonata al mondo.
1: Grazie.
2: E vai!
1: E vai!
4: Ma in cosa?
2: No, chissà se tornerà mai ai mondiali d'Italia.
1: Infatti. Che sia di buon auspicio. Forse.
0: Vi siete emozionati?
2: Sì.
1: Io avevo i brividi, anche se nel 90 non c'ero.
5: Il PBM Tarocco di tutto bene a 105.

0: Con l'estate torna la stagione dei grandi eventi musicali.
1: Occasioni in cui facciamo amicizia con perfetti sconosciuti e poi quasi sempre ci perdiamo di vista. O forse non più.
2: Infatti Heineken, per la prima volta in Europa al Nameless Festival, presenta il Clinker. Una soluzione geniale a un problema che abbiamo vissuto tutti. Il Clinker è un bracciale smart, non da polso, ma da bicchiere.
0: Basta un brindisi con qualcuno per scoprire, attraverso la musica, la vostra affinità e soprattutto per rimanere in contatto. Scoprite il Clinker su Heineken.it.
3: Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di Sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
9: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
14: E di vincere, Antonella!
15: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
15: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
16: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
17: Umbria Jazz.
16: Biglietti e info su umbriajazz.com.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: Radio 105 presenta gli squizzati di 105
21: con il sottoscritto Enrico Papi
22: e Lodovica Comello.
21: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
20: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
21: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
20: Gli squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
21: solo su Radio 105.
22: Vi aspetto!

0: Siamo una vera e propria orchestra.
1: Sì. Posso dire, sono contenta perché almeno non sono da sola a rovinare i dischi. Mi
2: grazie.
1: Fa piacere che abbiate iniziato pure voi.
2: Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, siete veramente stonati. Però è Radio Verità anche questa. Abbiamo cantato sul PBM Tarocco del 1990, che ha fatto venire la pelle d'oca, Linda Pani, sì. Proprio testimone io, eh.
1: Oh. Sì, ho mostrato la gamba a tutti e due, ho mostrato la coscia.
0: Infatti, sai dov'era? Sai dov'era?
2: Qua.
0: Allora, adesso è arrivato il momento.
1: Bella!
2: Questa è sottilissima.
1: Bella!
0: Mi vergogno anch'io. Allora, è arrivato il momento di giocare!
3: Posto che vai, gente che trovi!
1: Rivoli.
0: Shampoo Look.
2: Barletta.
1: Busto Arsizio.
4: Posto che vai, gente che trovi.
2: Pavia.
5: Pavesini.
0: Ma come?
6: Pavesini.
4: 342 41 15 105.
2: Fa sempre ridere. Cervia.
5: Cerviatti.
4: Allora. Prenotati, il più fortunato riceverà il kit ufficiale di Radio 105.
0: Si gioca. E anche oggi si gioca al posto che vai.
7: Gente che trovi.
0: Esatto. E salutiamo ovviamente Paolino e Martin. Allora, siamo un po' alle battute finali di questo gioco che ci sarà ancora per un paio di appuntamenti la prossima settimana, poi da inizio giugno. Io sono anche un po' emozionato perché arriverà un grande ospite.
2: Quando
0: a farci
2: ti emozioni è sempre un problema.
1: E io non vedo l'ora.
8: Una vera chicca.
1: No, ragazzi, ma voglio sapere, voglio uno spoiler.
8: No,
0: una vera eccellenza italiana, anche un po' per quello che riguarderà poi l'estate e le nostre spiagge. Allora,
2: intanto sabato e domenica prossima non ci sarà e faremo
0: non
2: radio.
0: Non ci sarò.
8: E anch'io, tra l'altro, scusate.
0: No, allora.
1: Scusate, allora, ma siamo in autogestione, non ho capito.
0: Sabato e domenica non ci sarò, quindi preparo già gli ascoltatori che saranno dispiaciutissimi, vero?
2: Dai, andiamo dritti perché è il vostro momento.
0: Allora, al 342 41 15 105 dovrete prenotarvi per giocare a posto che vai, gente che trovi, perché due concorrenti si sfideranno in diretta, quindi dovete scrivere il vostro nome e la città da cui chiamate. E si sfideranno in due, ma solo uno porterà a casa i gadget ufficiali di...
1: Radio 105.
0: Bravissima.
2: Mi inserisco per dire che oltre a scriverci il vostro nome, la città da cui ascoltate la radio, se c'è qualcuno che in maniera originale si candida e ci fa capire che davvero vuole partecipare, passa in priorità rispetto agli altri.
1: Scusate, però magari qualcuno all'ascolto non ha mai sentito di che cosa si tratta il gioco.
0: Il gioco.
2: C'è una sigla di un minuto, abbiamo detto più volte. Posto che va, gente che trovi, diciamo
1: indovinare.
2: Una città e
1: indovini
2: gli abitanti.
0: Linda, esatto. Banalmente, è semplicissimo. Cinque città devono dire il nome degli abitanti di quella città. Se non la sanno possono dire passo, hanno un minuto di tempo. Chi ne indovina di più vince, altrimenti spareggione.
1: Spareggione.
2: Cosa non fare? Dire cervia, cerviatti.
1: No, invece no, invece no, perché ragazzi, se non la sapete, avete due possibilità: cercare di indovinare oppure cercare di passare alla storia. Vedete voi.
2: Vero anche questo.

0: posto che vai, gente che trovi.
1: Eccoci.
2: Esatto.
1: Sì, eccoci tornati a posto che vai. Allora, avete scritto in tantissimi, ma a giocare partiamo subito con Francesco.
2: Andiamo a pescarlo. Ciao Francesco.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, Francesco, da dove ci chiami?
3: Faenza.
1: Ah, proprio dalla città del nostro Jader Fabri, che avremo tra poco in onda.
3: Esatto.
4: Sei, sì, ti chiami Francesco o ti chiami Jader? E hai usato un nome fittizio per giocare, Jader?
1: Come se la ride? Allora, Francesco, sì, con chi vuoi giocare? Con Dario o con Linda?
2: Con Linda, dai.
3: Con Dario.
1: Con Dario! Questo è già il primo colpo di scena.
2: Come mai? Ti sta sulle palle lì.
4: Sì, infatti, perché non hai scelta? Scusa, Ciccio.
2: Perché poi quando fai scegliere agli ascoltatori, poi ti fai delle domande.
1: È vero. Allora, vuoi,
2: grande!
1: Vuoi conoscere la tua sfidante?
4: Deve.
3: Sì.
1: Allora, Daniela da Vicenza.
4: Amore.
2: Ciao, Dani.
4: Ciao, Daniela.
5: Ciao, ciao.
4: Buongiorno.
5: Ciao,
1: come stai?
5: Buongiorno. Bene, grazie. Voi?
1: Tutto bene. Allora, tutto bene, Daniela, grazie. Tu giocherai con la tua conterranea veneta, Linda Pani.
2: Ci sta,
1: sei contenta?
2: Dai,
4: venete e donne, quindi okay. Daniela,
5: okay.
4: Fortissime noi, eh?
1: Ma tu avresti, tu avresti scelto Linda Pani o Dario Micolani?
5: Linda.
1: Brava,
4: grande,
1: vedi, allora.
4: Grande.
2: Perfetto, ci siamo scelti, vai.
1: Allora, partiamo con Francesco e Dario Micolani. Allora, un minuto di tempo, cinque città, devi dire il nome degli abitanti, se non la sai, di passo.
2: Ok?
1: Sei pronto?
2: Sei carico?
3: Sì.
1: Vai.
2: Carrara.
3: Carraresi.
2: Matera.
3: Materani.
2: Dublino.
3: Passo.
2: Domodossola.
3: Passo.
2: Bormio.
3: Bormiesi.
2: Torniamo su Dublino.
3: Dublensi.
2: Ridillo, scusami.
3: Dublensi.
6: Dublensi.
2: Ok, e ti rimane solo Domodossola e hai 15 secondi per pensarci.
4: Non cercare su internet.
3: No, no. Domodossolani.
1: No, ci è andato vicino. Allora, bravo, sei stato bravo. Non ti diciamo ancora niente. Poteva trarre in inganno Domodossola. Molti pensavano fosse la D di Domodossola, invece no. Allora, andiamo con Daniela.
4: Daniela, sei pronta?
5: Sì.
4: Ok, allora via col tempo. Erice.
5: Erice?
4: Sì.
5: Erice, sì.
4: Monopoli.
5: Un pazzo.
4: Praga.
2: Attenzione.
5: Praghesi.
4: Lione.
5: Passo.
4: Comacchio.
5: Comacchiensi.
4: Torniamo su Monopoli.
5: Monopoli.
1: Spara.
4: Spara, l'abbiamo pochi secondi.
2: 10 secondi.
4: Spara.
5: Monolompesi.
4: Ok. Lione.
1: Lione.
4: Vai.
5: Lionensi.
1: No!
2: Una N di troppo.
1: Per una N. Un po' come dire rigore palo.
2: Erano i lionesi.
1: E allora,
4: mannaggia.
1: E allora per 2-1
2: e allora
1: vince
2: Francesco!
4: Ma uffa!
2: Vamos!
4: Ma uffa, no!
1: Allora, Carrara i carraresi, Matera i materani, Dublino i dublinesi, Domodossola i domesi, Bormio i bormini, invece Erice, Ericini, Monopoli, Monopolitani,
2: Monopolitani,
1: Praga, Praghesi, Lione, Lionesi, Comacchio, Comacchiesi.
4: C'eravamo quasi, Daniela, mannaggia.
5: Vabbè.
4: Chi
5: mannaggia. Vuoi? Ci abbiamo provato,
4: non importa, sei simpaticissima lo stesso. Saluta qualcuno, saluta chi vuoi.
5: Sì, saluto mio marito che mi sta ascoltando.
4: Mm-hmm.
5: Ciao Simone. La mia bimba Esther e tutti gli ascoltatori di 105.
4: Grande, grande Daniela, che sei imbarazzata.
2: Sì.
4: Salutare il marito.
2: Passate una buona
4: carina
2: domenica, rimanete con noi che poi parliamo anche di cibo, di tavola e di tanto altro. Bene. E ti abbracciamo.
1: Daniela, sai cosa ti dico? Meriteresti gadget anche tu.
4: Sì.
5: Grazie, mandameli.
1: Dai, dai, mandiamoglieli.
2: Ci proviamo.
4: Grazie, okay. Daniela. Un abbraccione.
2: Salutiamo Francesco. Invece Francesco, sei il numero uno.
4: Bravo.
3: Ciao a tutti, grazie.
2: Aspetta.
6: Scatenatissimo, hai vinto.
4: Ecco, che abbiamo...
2: Dedica la vittoria a chi vuoi.
3: Per poco. Dedico a tutti quelli che mi conoscono.
2: Ottimo.
1: Hai una risata contagiosa, Francesco.
4: Sì, infatti. Prendiamo quello che hai preso tu. Grande Francesco, grazie.
1: Grazie Francesco. Ti salutiamo.
2: A presto.
1: Un abbraccio.
2: Ciao, ciao.
1: La cattiveria della zia che dice mandiamo i gadget anche a lei, non credo. La zia è
2: cinica,
1: scatenatissima, cattivissima.
2: E li deve dosare.
0: Posto che vai, gente che

0: Un quarto d'ora circa alle 11, poi sarà terza ora con tutto gusto 105 con Yader Fabri. A proposito, per i nuovi o per chi ha curiosità, 342 41 15 105 su tutto ciò che riguarda benessere, alimentazione,
1: longevità.
0: Sport, longevità, equilibrio, usi e costumi sulla tavola in generale, eccetera, eccetera.
2: Esatto, approfittate di questo spazio, insomma, per fare delle domande. Il nostro Yader è sempre ben disposto a rispondere, e ovviamente vale anche per le ricette, perché magari tanti di voi sono in viaggio in questo momento, stanno facendo l'Egitto, magari sono a lavoro, ma tanti invece, io lo so perché vi vedo attraverso l'autoradio e attraverso la televisione, io ho questo potere, vi vedo, io so che state anche cucinando.
3: Perché sei diventata Ivasanik?
2: Perché è partita.
1: Allora, io mi meraviglio ogni weekend di quanto questo sia un grande contenitore, quindi al 342 41 15 105 diteci anche se siete meravigliati come me.
0: L'abbiamo detto che è un grande contenitore, perché qualcuno sta male quando non lo ripetiamo un numero di volte.
2: Stiamo male per un altro motivo.
0: Sufficiente.
1: Esatto, che non andiamo a dire, chiaramente.
0: Non andiamo a dire, ma lì è quando mangi troppa frutta.
4: No, è quando dobbiamo dare la pubblicità e il traffico.
2: Certo.
0: Va bene, quindi un'altra cosa che vi ricordiamo è, per chi magari si fosse perso qualche puntata, qualche pillola anche del nostro Yader, c'è sempre il sito 105.net per recuperare tutto.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Tutto bene a 105.
2: 105, traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, coda di 2 km per un incidente tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e il bivio A58. Sulla stessa autostrada, traffico rallentato ma per materiali dispersi tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Napoli. Un altro incidente viene segnalato sulla 4 con coda tra Brescia Ovest e il bivio per la 21 Torino-Brescia. Per lavori, traffico rallentato sulla 7 Serra Valle e Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre per cantieri, coda di 1 km sulla A14 Adriatica tra Pedaso e Grottammare verso Taranto. Infine sulla statale 92 dell'Appennino Meridionale, tratto chiuso tra Anzi e Valico di Sellalata. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: È il

0: Carrefour.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però.
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Ah, però.
3: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
14: C'è 105 Mi Casa.
13: 105 Mi Casa Live.
15: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
14: C'è 105 Mi Casa.
13: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
16: 105
17: 105
16: 105 Che storia.
18: Radio 105 compie 50 anni.
19: Che storia.

0: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Sono passate 2 ore qui su Radio 105, sono le 11 e tra poco arriva il grande Jader Fabbri.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Tutto gusto a 105. A tavola con gli Adel Fabbri.
1: Olè. Eccolo lì, lo vediamo già collegato, il grande Yader Fabbri.
2: Direttamente dal suo studio. Ciao Yader, buongiorno.
3: Buongiorno e buona domenica.
2: Come stai?
4: Grazie, altrettanto.
3: Tutto bene. Cioè, molto bene.
2: Abbiamo visto la tua storia prima, hai fatto 200 km in bici, ma è vero?
4: Dai, ma va là. Ma chi te lo fa
3: no,
4: fare?
3: No, sì, è vero, insieme a un gruppo d'amici. Ogni anno prendiamo e andiamo a Firenze e ritorniamo, perché ieri è partito alle

0: 3 del pomeriggio da Firenze, la 100 km del passatore, e devo dire che si fa Firenze-Faenza, sono 100 km con il passo della colla in mezzo.
1: Dove stai fermo?
2: Dove stai fermo un attimo?
1: Cioè, come no, noi... al passo della colla stai fermo.
3: Come noi diciamo, andiamo a prenderci un caffè alla macchinetta, lui dice andiamo a prenderci un gelato a Firenze.
1: Sì, 100 km.
0: No, gelato e una focaccia fritta incredibile.
2: Ma
1: oggi ci sarai al Giro d'Italia a gareggiare?
0: No.
1: Qui a Milano, no.
0: Non reggerei mai quei livelli lì, ormai.
3: Va bene, l'avete sentito, è in forma, è dei nostri per questa oretta su Radio 105 che abbiamo intitolato Tutto Gusto a 105 a tavola con Iader Fabbri, perché si parla sì di cibo, si parla di buone abitudini, si parla di piccole strategie che lui ci dà per stare meglio, per stare in forma. E so che Linda ha pescato qualcosa dal web. Poi esatto, andiamo a leggere anche ovviamente le domande che arriveranno, le domande che abbiamo in archivio, tutte le varie curiosità. Non so se vogliamo proprio partire da lì, Linda. O
2: va
3: Iader,
2: bene, io che dici, Iader? Sfoderiamo
0: Sono
2: questa
0: concentrato.
2: Cosa. Così sfatiamo o confermiamo quello che si trova sul web. Allora, una pagina praticamente ha postato un carosello di foto dove ci dice praticamente il colore del cibo a che cosa va a fare il supporto. Per esempio, il colore viola dei mirtilli, delle more, delle melanzane supporta il cervello. Il colore rosso, quindi pomodori, melograno, anguria, lamponi, supportano il cuore. Il colore verde, quindi tutte le verdure verdi, il fegato. Il colore giallo supporta tipo limone, mango, eccetera, l'immunità. Il colore bianco, aglio, cipolla, pera, cocco, la digestione. E così via. Iader, è vero che il colore del cibo supporta qualcosa in particolare o è una minchiata?
0: No, non è vero. Mm-hmm. Non è vero che ci sia una correlazione, una stretta correlazione diretta, ovvero ci possono essere, ad esempio, mi viene in mente il discorso dei mirtilli o del colore viola, è associato molto spesso, viene utilizzato anche nelle problematiche di cistiti nelle donne o altre cose. Ci sono degli studi che correlano alcuni tipi di verdure o vegetali o frutti a un aiuto per un determinato scopo. Questo è vero, ma fare di una categoria di colore una risposta specifica, anzi in questo caso direi aspecifica, perché quando si parla di immunità è tante cose e non solo una, in questo caso non è corretto. Diciamo che è una cosa normale che avvenga nei social. I colori invece dall'altra parte sono estremamente importanti, cioè avere un'alimentazione colorata e quindi di tutti i colori che realmente hai citato è di fondamentale importanza, perché in realtà portano polifenoli e sostanze nutritive molto importanti che in realtà per le piante sono molecole di difesa per non essere mangiate. In realtà per noi, per il nostro corpo, una parte sì sono antinutrienti, ma una parte di queste sono sostanze molto indispensabili al nostro buono stato di salute e anche alla nostra longevità.
2: Infatti
0: sana.
2: Io mi faccio poi sempre
0: che possono
2: i piatti
0: essere
2: colorati.
0: Correlati, sì, poi che possono essere correlati a sistema immunitario, piuttosto che appunto occhi, pelle, capelli, eccetera, sì, ci può essere, ma i colori in generale.
2: Ok, infatti io faccio bene, secondo me mi faccio sempre i piatti colorati, cioè faccio mescolando le varie verdure diverse, le proteine, faccio sempre piatti
1: molto allegri. No, tu mescoli patatine.

0: Repeat It, il disco firmato da Martin Garrix ed Ed Sheeran. Leggo che è un brano che è stato registrato nel 2014 e da quel momento la traccia era conosciuta solo nel circuito non ufficiale della discografia. Tac, per questioni legali non era mai stata pubblicata e adesso invece è pubblica a tutti, bella, bella
1: grazie,
0: traccia, bel pezzo.
1: Grazie per questa pillola di Mikolaus.
0: Ufficio allora, musica.
1: Io a proposito di cibi colorati, volevo fare questa domanda a Yader, visto che si parlava appunto di verdure, di frutte. Perché a chi ha problemi cardiovascolari viene sconsigliato di mangiare le verdure verdi?
0: Attenzione,
2: vero o falso?
3: Allora, in realtà le verdure a foglia verde o comunque verdi, nella maggior parte dei casi sono consigliate e protettive per la salute anche cardiovascolare. In realtà il motivo per il quale a volte alcuni tipi di verdure vengono sconsigliate è per un'interazione farmacologica specifica. Ad esempio ci sono alcuni farmaci che agiscono sulla vitamina K che in queste verdure è molto presente e quindi ad esempio spinaci, cavolo o altro. E quindi il problema non è la verdura, è l'interazione che possono avere
0: col
3: con
0: medicinale.
3: Questo farmaco
2: col medicinale.
3: Per mantenere una stabilità coerente di vitamina K, oppure in altri casi chi usa ad esempio degli anticoagulanti o anche chi ha problemi renali praticamente, che hanno insufficienza anche cardiaca eccetera, può usare anche altri tipi di diuretici che possono intervenire anche su quello che è il rapporto potassio-sodio cellulare, quindi a volte possono essere sconsigliati con alcune terapie.
2: Ok, e invece a proposito sempre di colori, Michele da San Giovanni in Marignano secondo me fa una domanda interessante che non so se ne abbiamo mai parlato in tutti questi mesi: i coloranti per alimenti sono veramente innocui oppure fanno male?
3: Ogni cosa che noi troviamo negli alimenti ovviamente rispetta regole e leggi e quindi teoricamente non nuoce alla nostra salute. Poi è ovvio che usare alimenti che abbiano etichette corte e non miriadi di ingredienti trovo che sia sempre la scelta migliore. Okay. I coloranti, alcuni di questi sono anche realmente naturali. Altri sono coloranti artificiali, ma in questo caso ci sono anche molti aromi artificiali. Per la nostra salute ad oggi sappiamo che non possono arrecare danno, perché sennò non sarebbero un'etichetta.
2: Okay.
3: Detto ciò, certamente consideriamo il fatto di non abusarne.
2: Perfetto, grazie mille Yader.
0: Va bene, 342 41 15 105, questo è sempre il numero attivo. Abbiamo anche un po' di domande in archivio da andare a pescare. Stavo andando a leggere, insomma, dal nostro archivio, dal nostro file. Francesca così dice: momento migliore per assumere magnesio, mattino o sera? Snoccioliamo anche questo
1: periodo, soprattutto col caldo.
3: Allora, sì, potrebbe essere anche durante lo sport. Allora, adesso ecco. I primi caldi, e ieri ho visto veramente, ma anche stamattina ho visto molta gente arrivare in preda a qualsiasi tipo di dolore articolare, muscolare. Ma il magnesio intanto è un minerale fondamentale. L'integrazione può essere frequente, può essere in larga scala su tutta la popolazione.
0: Però meglio la sera?
3: Mattino o sera dipende appunto dalla tipologia di magnesio. Ad esempio, okay, il citrato di magnesio o carbonato di magnesio sarebbe meglio la sera ed è di solito un prodotto abbastanza classico. Se invece parliamo di un altro tipo di magnesio o un complesso di magnesio o bisglicinato, meglio al mattino.
2: Il magnesio supremo che va tanto tipo di moda così, cosa cambia e a cosa cioè cos'è?
3: Io non l'avevo citato. Quello è un citrato,
2: okay.
3: In realtà diventa citrato, in realtà parte da essere un carbonato, poi con l'acqua tiepida diventa una reazione, diventa citrato,
2: okay.
3: Meglio la sera.
2: Perfetto, grazie mille.
0: Non fate i timidi, dai, che sono le 11:15, tra poco ci si mette a tavola, si fa la gita, si mangia.
1: Tutto ciò che non è Linda, una santa.

0: gusto a 105.
1: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco?
3: Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi! Avrete un clima più fresco, senza condizionatore e bollette più leggere.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa.
2: Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Super conveniente Navidad.
10: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente è una promessa.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
18: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
16: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
19: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro, fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
20: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: nostro disco 105 Selection Sombre Potential suona alle 11.25 all'interno del nostro grande contenitore e alla nostra terza ora fissa insieme a Yader Fabri della domenica.
1: Sei andato troppo avanti, io volevo soltanto aggiungere e dire che è il disco selezionato questa settimana evidenziato di colore giallo, color Radio 105
2: e color bombetta.
0: Solo perché si parlava di colori anche sui cibi.
1: È tutto collegato.
0: Caro Yader, domani, adesso faccio un po' di consulenza personale, domani avrò un torneo di padel,
2: sì.
0: Diciamo, come affronto la cena stasera e la colazione domani? Inizierò a giocare intorno alle 10. Dimmi un po'. Anche perché mi collego alla domanda che ha fatto Alessandro, tipo allenamenti a digiuno, il nostro corpo ne trae beneficio? Quindi poi subito dopo c'è questa collegata, se vuoi.
3: Allora, per te che fai il padel, scusa, quanto giochi?
0: Totale. Almeno 2 ore, poi se vado avanti mi qualifico, posso giocare anche 3-4 ore.
2: Yader, però prima specifichiamo, il padel è uno sport?
0: No. Ad alto livello, lo dico, perché una delle cose che si dice sul padel è che possono giocarci tutti, ma a un livello decente è un'altra roba, è abbastanza intenso.
3: No, io avrei chiesto se suda.
0: Sudo.
3: No, il tema è questo, suda perché comunque anche all'interno. Detto questo, adesso su quello che io considero sport o meno è proprio veramente una discriminante abbastanza importante. Però diciamo che tu puoi fare tranquillamente la tua colazione normale e stasera mangiare normalmente.
0: Okay.
3: Perché una cosa che ripetiamo a tutti, compreso Alessandro che chiede allenamento a digiuno, la cosa fondamentale è riuscire a fare in modo di avere le scorte di zucchero all'interno del nostro fegato e dei nostri muscoli piene. E purtroppo per noi, per riempire quelle scorte, serve pochissimo. Quindi l'unica cosa che puoi fare è presentarti alla partita, al torneo, che poi speriamo vada più avanti possibile per te, ma con le riserve piene. Purtroppo con la pizza che mangerai questa sera le avrai riempite. Domani mattina ti fai la tua colazioncina normale, 2 o 3 ore prima per essere leggero, vai al torneo. Nel caso tu dovessi andare avanti tantissimo, che noi ce lo auguriamo, mangia alla fine di ogni match.
0: Mi stai prendendo cura delle mie prestazioni, grazie.
2: Allora, poi di solito specifichiamo anche che in questi tornei di solito poi a pranzo fanno la carne grigliata, così passano dal padel alla brace.
1: Bella, doveva dirla. Complimenti.
2: Ma a proposito, no, scusate, velocissimamente mi collego a questa cosa qui dell'allenamento. Mio figlio, durante calcetto, si prepara borraccia con zucchero e sale, va bene? Ce lo chiede Corneglia.
0: Zucchero e sale.
3: Allora, vale anche questa, più o meno le indicazioni date anche a Dario. Il tema è questo, stiamo parlando probabilmente di un ragazzino adolescente, quindi lui si può permettere molto di più rispetto a Dario, ma... in realtà oggi esistono degli integratori idrosalini per lo sport fatti meglio, poi dipende quanto dura anche questo calcetto, perché se è un'oretta e mezzo oggettivamente non avrebbe bisogno di granché. Differenziamo sempre quello che è un allenamento da una gara. Nella gara l'obiettivo è la performance, quindi anche lì se andiamo un po' a avere un surplus di cose che andiamo a ingerire ci può stare per essere più prestativi o sicuri e anche tranquilli di testa. Però se invece è un allenamento è meglio farlo anche in deplezione, cioè in una difficoltà corporea.
1: Okay,
0: va bene,
1: grazie mille.
0: Suoniamo già un disco perché poi ci allungheremo un pochettino sull'intervento dopo, perché attenzione!
1: Qua Yader ti verrà il pruritino, ti dico soltanto il tema, ok? E te lo lascio così appena torniamo dal disco lo snoccioliamo. Cambio di rotta, dimagrire velocemente... è meglio che farlo in modo graduale.
0: Attenzione!
2: Attenzione!
1: Faccia,
0: trema! Trema, Yader!

0: Allora, caro Yader, ti ho lasciato con il titolo di questa notizia. Ringraziamo la Vale.
1: E secondo me la massacri subito, Yader. Sì, ho questa sensazione.
2: Ma però, così ad occhio.
0: Manco il tempo di raccontartela, che tu già la smantellerai completamente. Praticamente è uno studio presentato al Congresso Europeo sull'obesità, ed è uno studio norvegese. Sostanzialmente, raggiungendo l'indice di massa corporea, quindi il BMI sotto il 27, un rapporto vita-altezza sotto lo 0,53 dopo il dimagrimento, sono gli obiettivi terapeutici clinicamente significativi per ridurre il rischio di complicanze legate all'obesità. E per raggiungere questi obiettivi hanno fatto una ricerca dove è stato diviso in due un gruppo. Diciamo che il primo sottogruppo ha seguito un programma più rapido, e dove sostanzialmente si andava in deficit calorico però in maniera graduale, mentre il secondo gruppo in deficit calorico molto molto molto ampio, e sostanzialmente è risultato che, per quanto riguarda i risultati di rapporto vita-altezza e di BMI, i risultati del gruppo che ha fatto questo dimagrimento più veloce sono risultati a livello salute più buoni. Questo è diciamo la panoramica. Però noi sappiamo bene, come dici tu, che un pasto alla volta è uno stile di vita quello che si deve applicare, quindi il dimagrimento non va raggiunto nell'arco di poco tempo, ma ci si arriva sposando uno stile di vita, giusto?
3: Linda era quasi impaurita nel finale.
2: Certo.
4: Sì, sì. Ha detto, sembrava Aldo Bari, tipo, sì, nel senso, questo è uno studio, però
3: nel mio silenzio sono riuscito a spaventarla.
2: Esatto.
0: Sì, voglio capire.
3: Quasi si sente più sicura quando cita TikTok.
2: Esatto.
0: Stavo cercando di spiegare la tua filosofia, però ero terrorizzata perché con una parola sbagliata
2: sì, insomma, calcio in culo. Scusa se ho letto questo studio, insomma.
3: Lei sa che per me le parole sono importanti.
0: Esatto.
3: Bene, detto ciò, questo studio sinteticamente, a me che piace spesso fare un bignami del tutto, dice che realmente quando si fa una, tra virgolette, in questo caso era proprio una tecnica dietetica drastica con una forte perdita di calorie in questo caso, che venivano messe a confronto, il risultato sul BMI era migliore. Non lo trovo difficile da dimostrare, anzi immagino di sì. Il più è trovare le persone che riescano a stare in quel tipo di tecnica, che diventa insostenibile nel lungo periodo, perché sappiamo che, come abbiamo già citato in altre puntate, che le diete sono fatte per fallire, ovvero nel primo anno l'88% delle diete fallisce, nel secondo anno il 92%, nel terzo anno quasi il 96%, quindi nel giro di 3 anni chi si è messo a dieta poi ha il 4% di possibilità di sopravvivere. Quindi in realtà quello che a noi interessa sarebbe riuscire a trovare delle strategie facili, o la via facile, per cercare di avere meno fame nella nostra vita, più fame di altro, che è molto importante, e cercare anche di riuscire a fare in modo di avere una routine che sia sostenibile facilmente per tutta la vita e che ci porti in salute. Quindi il discorso è, certamente questo studio è interessante, a volte devo dire che le persone dicono sempre una frase magica, che è io vorrei vedere i risultati subito, perché se li ottengo subito poi sono più motivato.
2: Questo incentivato, sì.
0: Certo.
3: Esatto, queste io le chiamo scuse depotenzianti, è il primo errore che una persona fa. Solitamente queste persone, quando fanno questo tipo di approccio, quando hanno questo tipo di approccio, sono persone che, se guardassero gli ultimi 10 anni della loro vita, vedrebbero che in realtà questa cosa non è mai avvenuta e nel tempo sono sempre un po' peggiorate. Quindi tanto è meglio cercare di fare un qualcosa che sia sostenibile, che guadagno qualche cosina in termini di volume, in termini di grasso, in termini di perdita di massa grassa e quindi di salute, e quindi di diminuzione dell'infiammazione, rispetto a fare tutto e subito. Poi che all'interno di tutto questo contesto, anche in quello che è il mio metodo, io inserisca delle tecniche dietetiche interessanti, questo è una cosa, trovo, tecnicamente intelligente.
0: Ecco, vedi, grazie. Quindi tutti quelli che fanno fallire la dieta è perché alla fine sono dei comuni immortali.
1: Come canta Achille Lauro,
2: bravo, qui su 105.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: up.
1: Come, scusa?
0: Fuck up.
2: Mamma mia, ragazzi. Mi è piaciuta
0: questa canzone.
2: Mamma mia.
0: Vabbè, scusate, rovino i dischi.
3: Beh, vabbè.
0: Beh, vabbè, si vola.
2: Mica tanto in questo caso.
0: Allora,
4: no, stavo andando a recuperare un po' di foto di piatti.
0: Sì. Hai visto quella di Fabio D'Ameda?
2: No, perché non mi si aggiorna il computer, però
0: okay.
2: Fai tu.
0: Caro Yader, risotto alla zucca, frittata a zucchine e curcuma, farro, orzo e fagioli.
5: Un mappazzone, diciamo.
0: No, vabbè, non tutto insieme. Ha fatto la frittata di zucca e, scusa, la frittata di zucchine la vedo molto bella, con anche un po' di bruciacchiume bello lì, risotto di zucca bello dorato, e vedo questo orzo con i fagioli un po' più triste, però comunque bello, bella.
6: L'unica
0: tavola.
6: Proteina era quindi un po' d'uovo, tutto il resto no. Giusto.
0: Vabbè, c'è il parmigiano nel risotto, c'è l'uovo.
5: Male, male, male.
2: Bella questa, la reaction. Ma portali in studio quando vieni, dai.
0: Carina la reaction.
6: C'è un altro, C'è un altro, attenzione.
2: Attenzione.
0: Ah, beh, quello perplesso, quello perplesso. Beh, vabbè.
5: Quello beh, vabbè.
2: Per
5: quello
2: chi non sta guardando la TV, sono emoticon, ovviamente, che prendono forma alle reazioni,
0: esatto,
2: rispetto ai piatti.
0: Esatto.
2: Perplesse,
0: esatto.
2: Queste qua. Entrambe.
0: Queste le portiamo per reagire a tutti i menù dei nostri ascoltatori, Yader. È molto carino.
2: Buongiorno, sono Patrizia da Milano. Oggi pollo in umido con peperoni e patate. Buona giornata. Ma lei non chiede neanche un feedback della serie. Buona domenica, ci vediamo. Ciao! Ciao.
0: Esatto.
6: Va bene, però è stata brava, ha messo il pollo.
0: Perché sa che andava bene, perché c'era il pollo e quindi era contenta.
2: C'è chi ci ascolta dal ristorante e ci manda la foto di una crudité di pesce incredibile.
5: Meraviglioso.
0: Vabbè, si vola.
5: Le crudité? Beh, vanno benissimo, no?
6: Top. Adesso non ce l'ho, però va bene.
0: Devi prenderti quello felice.
6: Devo prenderne un altro.
2: Dai, è il momento. Aspettiamo tutti i vostri piatti di quello che andrete a mangiare al 342 41 15 105.

0: 11.49 su Radio 105. C'è una Linda infuriata, ma non possiamo raccontarvi
1: intanto
0: perché.
1: Ci scrivono proposta di collaborazione per Yader.
0: Attenzione,
1: ha detto che ti scriveranno su Instagram.
2: Altre vocali da usare? No, dico, chiedo.
0: Ciao, oggi pollo in umido e piselli. Stasera pizza fatta in casa. Sarà forse l'ultima volta che accendo il forno, visto il caldo. Ciao Paola da Alassio, che si gode una bella domenica così.
1: Ciao Paola, io saluto anche Alessio da Alassio.
0: Facciamo una carrellata Linda con i piatti, dai tu.
2: Laura,
0: che...
2: oggi ho fatto lasagna agli asparagi, zucchine e pomodori al forno, una bella grigliata di cosce di pollo, infine macedonia a volontà. Come siamo gli altri?
1: A volontà?
2: Lo vedo annuire.
3: Siamo che qualche proteina compare, ma ovviamente nel pasto domenicale abbondano quelli che io chiamo jolly, ovvero carboidrati ad alto carico glicemico.
0: Io in questo periodo soffro davvero la macedonia con la pallina di gelato, proprio una roba che mi piace un sacco e la butto sempre.
3: Metti panna montata in casa però.
0: Meglio panna montata del gelato.
3: Fatta in casa, certo.
0: Vedi.
2: Capito mamma.
0: Questi sono bei segreti.
2: Capito mamma, prendiamo la panna da montare a casa, come fa bene, l'ha detto Yader. Deborah Rabiella, oggi linguine con gamberi, capestante al forno, polpettine di tonno e patate, per finire tiramisù. Oggi super sgarro, dice.
0: E sappiamo che il tiramisù però va bene come, tra virgolette,
3: tiramisù però peggio. Per me è sempre un colpo al cuore quando lo noto in qualche menù, e questa settimana sono stata a Roma, purtroppo me ne sono concesso uno al pistacchio in maniera incredibile, sì.
2: Ma lo fanno purtroppo. Benissimo, il tiramisù a Roma, nonostante sia delle mie parti, devo dire che il tiramisù a Roma lo fanno bene.
3: Il tiramisù ormai è internazionale.
2: No, ma lo fanno bene perché sanno lavorare le uova a Roma, secondo me.
1: Ma cosa ne sai?
0: In generale, beh, perché ci sono diversi piatti dove utilizzano le uova, cioè, ma questo può avere senso.
1: Ma cosa ne sa Linda?
0: Vive a Roma ormai.
1: Allora, va bene.
0: Caro Yader, ci sentiamo per la settimana prossima. Intanto, goditi anche un po' di relax dopo i 200 km di ieri.
3: Benissimo.
2: Grazie mille Yader.
0: E grazie a voi
3: e ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti e buona domenica.
0: Ciao Yader.
4: Tutto gusto a 105.
5: Tutto gusto a 105 con Yader Fabbri.
4: Tutto bene a 105. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
5: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Sun in the sky.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: 105.
16: Che storia!
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia!

0: Pani, grazie a Linda Pani in arte, ma solo in arte, Linda Pani. Pani. E grazie anche a
1: Davidino.
2: Grazie a voi.
3: Sai
2: saluti,
3: cosa
2: baci.
3: Devi fare adesso? Vai a letto.
2: Ma immediatamente. Non ho bisogno.
4: Ti mangi una cosetta così e poi ti vai a fare un pisolino.
3: E voi invece rimanete qua su Radio 105 che arriva Maria Sole. Buona domenica, vi abbracciamo, ci sentiamo il prossimo
4: grazie,
3: weekend.
4: Grazie.
3: Sarà un weekendone.
4: Grazie a tutti, grazie. Ciao. Per essere stati con noi.

0: A Radio 105 sono le 12.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Stati Uniti, Iran, l'accordo è pronto. Teheran riaprirà lo stretto di Hormuz, annuncia Trump. Dopo un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu, prevede una tregua di 60 giorni, sanzioni sospese alla Repubblica Islamica e l'avvio di un nuovo negoziato sul programma nucleare. I Pasdaran smentiscono e propaganda. Soffriva di disturbi mentali il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso dalle forze speciali. Nasir Best era del Maryland, si credeva Gesù ma anche Bin Laden. Aveva un divieto di avvicinamento alla residenza di Trump, al quale, aveva scritto sui social, voleva fare del male. La catena di comando dell'esercito israeliano nel mirino della procura di Roma, che indaga sulle violenze e sugli abusi sessuali denunciati da alcuni attivisti della flottiglia durante il fermo ad Ashdod. Faro su 4 ufficiali e 2 titolari del governo Netanyahu. La Francia interdetta Ben-Gvir, che li ha derisi e umiliati. Kiev sotto attacco russo la notte scorsa, colpita da missili balistici, almeno 4 morti, oltre 80 feriti. E la risposta di Mosca al raid ucraino su un dormitorio di studenti in cui hanno perso la vita 21 persone, altre 40 sono state ricoverate in ospedale. Elezioni amministrative, al voto 895 comuni, seggi aperti oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono oltre 6 milioni e 600 mila. L'eventuale ballottaggio nei centri con più di 15 mila abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Poi le sfide Champions e salvezza. Dalle 20.45 in campo Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No, le mie sono migliori.
3: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line. Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Welcome back amici di Radio 105, io sono Maria Solepoglio e voi siete sintonizzati su 105 Loves Music, il programma, perché a noi piace dirlo così, con la musica più bella di sempre. Buona domenica a tutti i miei super ascoltatori, perché voi siete super che scegliete di passare due ore con me la domenica dalle 12 alle 14. Non possiamo fare promesse, ma forse una piccola sì, vi terremo compagnia, cercheremo di passare i dischi più belli della musica e soprattutto staremo insieme. Infatti c'è questo numero che, se avete carta e penna, si gira ancora con carta e penna? Non lo so, comunque aprite le note dell'iPhone, segnatevelo su carta, sulla mano, non lo so, 342 41 15 105 è il numero con cui noi ci terremo in contatto in queste due ore, perché come sempre i protagonisti sarete voi. Anzi, mandatemi subito un messaggio vocale o scritto dove mi fate sapere da dove ci state ascoltando e dove siete diretti. Questa è la nostra domanda di rito. Voglio sapere se siete al mare. Madonna, speriamo voi state andando al mare, io me lo auguro per voi. Oppure

Un abbracciato, un compleanno, c'è qualcuno che come me lavora, non lo so, fatemelo sapere, io vi aspetto. E nel frattempo, non so, se abbiamo offeso qualcuno con questa domanda, se, non so, siamo stati maleducati all'inizio di questa puntata, sorry, scusa, lo sento. Lo dico io, ma lo dicono anche i Pinguini Tattici Nucleari, che dopo aver dato l'annuncio del tour negli stadi nel 2027, tornano con nuova musica, una nuova canzone estiva.

0: scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari Riccardo Zanotti torna con la sua penna e scrive: è un singolo estivo, ma non è la tipica canzone estiva. Volevamo fare qualcosa di diverso per distinguere un po' gli schemi e i temi ricorrenti dell'estate. Infatti questo brano è un po' una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi, un po' di gelosia, un pezzettino di paranormale e soprattutto è una canzone che racconta quelle notti d'estate, no? E la nostra intenzione è di vivere l'estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l'estate non sia solo ombrelloni, mare, drink in spiaggia. Chi è?
1: Scusa, sorry, lo sento, ciao Maria Sole, ti dico questo titolo della canzone perché ogni domenica ti seguo, ti
0: ma
1: scrivo, non
0: uno.
1: È domenica senza 105 Love Music, è quindi viva! Io sono al lavoro, ma sto per terminare, quindi vado a casa
0: buon
1: a
0: lavoro.
1: Mangiare, ma ti sento sempre, quindi buona domenica a te, buon lavoro, complimenti Maria Sole perché sei unica, fantastica, molto ma molto professionale.
0: Ma
1: ciao
0: grazie
1: a tutti e buona domenica, da ma Alex da Siracusa.
0: Max! Ciao Max da Siracusa, buon lavoro, grazie per seguirci a Love's Music e siamo veramente contenti di averti con noi la domenica, evviva! 342 41 15 105, mandateci i vostri messaggi, fateci sapere insomma se riusciamo nell'intento di tenervi svegli, di tenervi belli carichi, speriamo di farlo con il prossimo brano. Beh, loro due sono delle fuori classe, hanno deciso di unirsi sulle note di Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

Madonna e Sabrina Carpenter hanno reso disponibile Bring Your Love, primo estratto del disco di Madonna, Confession, diciamo atto 2, seconda parte. È stato presentato dal vivo in anteprima durante l'esibizione a sorpresa di Madonna al Coachella insieme a Sabrina Carpenter, che è stata una delle protagoniste di questo grandissimo festival della musica. Diciamo che Madonna continua a dimostrare il suo impareggiabile fascino globale. E a proposito di esibizioni, recentemente c'è stato anche il Met Gala 2026, che ha trasformato il tappeto rosso in una performance d'arte, perché il tema di quest'anno era Fashion is Art, e hanno consolidato ancora una volta la reputazione di Madonna come trasformista assoluta, portando sul tappeto rosso una visione che raccontava moda, scultura e performance. Insomma, il suo ingresso è stata una vera e propria opera d'arte vivente, molto sofisticata, molto teatrale. Il look era firmato Saint Laurent e diciamo che Madonna è sempre capace di farci esclamare "Oh Madonna!" Da quando sono diventata così simpatica? Non lo so. Volevo dirvi che Bring Your Love, che abbiamo ascoltato inoltre, ha raggiunto la prima posizione in 34 paesi ed è contemporaneamente diventato il brano più suonato dalle radio. Infatti, chi siamo noi per non farvelo ascoltare? C'è un altro brano che è diventato un singolo di debutto per questi artisti e poi è diventato insomma un manifesto globale, una hit viralissima. Parliamo di Self Aware e loro sono i Temper City, trio musicale. Ascoltiamolo insieme.

Self-Aware dei Temper City. Loro sono una band alternativa rock che con questo brano sono diventati subito virali e hanno, diciamo, affermato la loro carratura come band con uno dei debutti internazionali più rapidi e rilevanti dell'anno, grazie sicuramente a un sound molto riconoscibile, una scrittura capace di parlare anche alle nuove generazioni, di cui io faccio parte, sicuramente molti di voi faranno parte, ma soprattutto si sono resi conto nel corso del tempo e del lavoro che il loro DNA, quando erano insieme, riusciva veramente a creare dei pezzi unici, e noi non potremmo essere più d'accordo. Ricordiamo anche che saranno special guest del concerto di Luis Capaldi il 17 giugno 2026 a Milano, una data molto acclamata che soprattutto vedrà tanta musica diversa tutta insieme. E adesso procediamo, torniamo in Italia, perché abbiamo una coppia artistica che ha deciso di mettere insieme sonorità, sound e due voci apparentemente molto diverse sulle note di Vacci Piano. Sono Emma Arcomi, che hanno presentato questo pezzo insieme, spiegando che a unirli non è stato un progetto musicale, ma un modo simile di vivere questo mestiere. Loro sono uniti dal rispetto per le persone e soprattutto non vogliono lavorare con chi ha un'etica professionale diversa dalle loro. Quindi Vacci Piano, ascoltiamoli insieme a tutto volume.

0: È Marcomi qui a Loves Music. Noi ci risentiamo tra pochissimo, sempre qui, mi raccomando, non cambiate frequenza. A tra poco.
1: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione. Impermeabilizza e abbassa le temperature di casa. Informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
1: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
10: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
9: Basta un penny.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Radio 105. Proud to be different.

Hallucinate, Dua Lipa con questo nuovo brano. In realtà non è proprio un nuovo brano, ecco, 2020, però noi piace sempre ascoltare la musica di Dua Lipa, che ha delle novità importanti nella sua vita. Un matrimonio diciamo tra pochissimo, che arriverà 5-7 settembre, pare siano le date. Si sposerà in Italia, lei è molto amante in Italia, con l'attore Callum Turner. Loro sono una bellissima coppia, amano lo stile dolce vita italiano, quindi credo che veramente queste indiscrezioni sul matrimonio potrebbero essere vere. Ma a proposito, adesso sta per arrivare la stagione estiva. E voi come li vivete i matrimoni? Soprattutto periodo estivo, cosa fate? Cercate di partecipare lo stesso? Cercate di svignarvela? Avete qualche matrimonio alle spalle? Come vi organizzate? È una notizia che vi fa piacere, che vi mette a disagio? 342 41 15 105. Dua Lipa ci ha ispirato. Apriamo questo discorso, vediamo cosa ne esce. E nel frattempo abbiamo un nuovo brano, terzo estratto di un nuovo album di Olivia Rodrigo. È un, diciamo, un'anteprima assoluta. Il brano si intitola Drop Dead, ascoltiamolo insieme.

Man in Me di Benson Boone, che oltre a essere diventato uno degli artisti di punta del panorama internazionale è anche il fautore e creatore della moda del baffetto alla Benson Boone. Ecco, io ogni volta che qualcuno ha un baffetto per me è un cugino o un parente lontano di Benson Boone. Che cosa c'è nella mia testa? Non si sa, però questa associazione mi fa sempre molto ridere. Invece torniamo in Italia, che eravamo in realtà già prima in Italia perché parlavamo di matrimoni grazie a Dua Lipa e vi avevo chiesto insomma di farmi sapere come vivete gli inviti ai matrimoni al 342 41 15 105, di raccontarmi se avete qualche matrimonio alle porte, quando sarà, dove sarà, fatecelo sapere, viva l'amore sempre. Torniamo in Italia musicalmente, lo facciamo con Ermal Meta con Calma Metafisica. È un nuovo brano che si colloca all'interno di un percorso artistico ormai consolidato il suo, però continua a muoversi tra scrittura molto intima e soprattutto una narrazione molto personale. Ecco, in questo caso però c'è anche tanta leggerezza estiva con, che convive con la sua grande intensità. Questo è un nuovo brano, è un progetto molto importante e soprattutto è un progetto che annuncia delle date estive: 21 luglio, 23 luglio, 30 luglio, sarà all'Aquila il 6 di agosto e a Santa Severa il 7 di agosto. Insomma, partirà per un tour estivo e questa canzone sicuramente sarà, almeno ci auguriamo, tra la scaletta, sicuramente qui da noi a Loves Music. Ermal Meta. Il cielo.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
12: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
13: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
12: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
14: Radio 105. Proud to be different.

Erano i Bausa, trio musicale norvegese. Il brano che stiamo ascoltando si intitola Magnetic. C'è una canzone che in questi mesi ha accompagnato i titoli di coda di uno dei film più attesi del 2026, ovvero Il Diavolo Veste Prada 2. A proposito, l'avete visto, non l'avete visto? Pareri, fatemelo sapere al 342 41 15 105, e porta la firma di una delle voci più sorprendenti della nuova generazione del pop. Si intitola Material Lover e la voce è quella di Sienna Spyro. Fa parte appunto di questa colonna sonora e lei è cresciuta ascoltando Amy Winehouse, Frank Sinatra, insomma influenze jazz che l'hanno spinta ad avere elementi soul e un linguaggio molto pop moderno. È una sintesi che si sente chiaramente nella sua voce, che è molto scura, avvolgente, capace di portare emozioni anche nelle canzoni più pop e contemporanee. E stando alle parole proprio di Sienna Spyro, si tratta di una canzone che è una dedica all'amore delle cose reali. Che cosa significa? Cioè, in un mondo dominato da social media, algoritmi, cose che rimangono sospese nell'aria, lei vuole difendere le esperienze tangibili, che sono tutta un'altra storia rispetto a quello che non puoi toccare, quindi quelle emozioni che veramente puoi sentire sulla pelle. Ed è un messaggio perfettamente in sintonia con il film a cui lei ha prestato, diciamo, questa canzone. E per Sienna Spyro finire in questa colonna sonora non è stato un caso, ma è stato un, diciamo, una parte finale di un percorso in cui l'obiettivo di entrare con la sua musica in un nuovo panorama era così certo. Lei ne è così onorata e noi ci ascoltiamo questa canzone che parla dell'amore che puoi sentire. Material Lover, che in realtà è un po' un ossimoro, no? Perché in realtà è un amore che è tutt'altro che materiale, vero?

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9 coda per traffico tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate. Per traffico coda anche alla barriera di Terrazzano della tangenziale ovest di Milano verso l'allaccio con l'autosole. Per traffico coda anche lungo la tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per cantieri si resta in coda sulla 14 Adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Sulla stessa autostrada viene segnalato fumo a causa di un incendio tra Foggia, zona industriale, e Cerignola. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
10: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
11: 1, 2, 3,
12: perché
11: 4,
12: fermarsi?
11: 5, 6.
12: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
13: Umbria Jazz. Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
14: Umbria Jazz.
13: Biglietti e info su umbriajazz.com.
15: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: 105.
17: Che storia.
18: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia.

tre cantautrici che alternano le loro voci e le loro identità artistiche in un sound veramente coinvolgente, che racconta con chiare immagini i momenti in cui si ritorna a casa e al proprio paese. Infatti prima avevo fatto una domanda, parlavamo dei matrimoni, spesso i matrimoni si celebrano al proprio paese, e qualcuno mi scrive: ciao Mary, è sempre un piacere ascoltarti. No, noi non viviamo l'invito, siamo quelli che invitano, perché ci sposiamo venerdì prossimo. Lidia e Matteo dalla macchina, ciao ragazzi, tantissimi auguri per il vostro matrimonio, dove vi sposerete, al vostro paese, fatemelo sapere, ma soprattutto al 342 41 15 105 raccontatemi qual è la prima cosa che fate o farete quando tornerete al vostro paese. Tra l'altro tra poco comincia l'estate, quindi l'estate è tipico il ritorno a casa tra le Madonne e le chiese. E adesso passiamo ai Blink 182 con il loro brano Fell in Love, che contiene un sample della canzone Close to Me dei Cure e vede una scrittura molto particolare, perché c'è un membro degli One Republic, vabbè, diciamo una band che negli anni ha realizzato veramente successi incredibili e che non smette mai di essere Blink 182. Ascoltiamoli insieme.

Medusa con Harry Camomile sulle note di Wanna Go Home, che mi ricorda proprio quelle canzoni che ascoltiamo quando non vogliamo tornare a casa da una serata bellissima, probabilmente estiva, probabilmente quelle che stanno per arrivare prossimamente. Ricordiamo che Medusa hanno realizzato negli anni dei successi incredibili che abbiamo ascoltato in tutti i club del mondo e non solo, e continuano a collezionarli e continuano ad essere pionieri appunto di quelle notti in cui la musica fa da sfondo ai momenti più belli, più leggeri, condivisi con le persone che amiamo. E questa è un po' la sensazione che mi dà questo brano, proprio la voglia di non lasciare qualcosa che vuoi che continui come una bella canzone. Il prossimo brano che voglio farvi ascoltare è di Sabrina Carpenter, che abbiamo già ascoltato in apertura di Love's Music insieme a Madonna. Questa volta invece è un brano tutto suo ed è l'esempio perfetto del pop che domina il mercato. È un mix tra vivacità, ironia, sempre ovviamente nel suo tono, perché spesso ha realizzato brani molto ironici, molto taglienti. Lei poi ha questo stile molto, diciamo, sembra quasi una bambola, no? E invece poi ti dice queste cose belle, dritte e secche. E il brano che ascolteremo si intitola House Tour e fa parte di un progetto più grande, che è un progetto dei suoi nuovi brani, che sicuramente la stanno posizionando a livello ancora più alto artisticamente. E ricordiamo che è stata una delle protagoniste indiscusse del Coachella e che con il suo tour, insomma, ha realizzato numeri da capogiro. Quindi ascoltiamocela insieme qui a Love's Music.

0: carico e giusto per il nostro Love's Music. L'appuntamento è tra pochissimo, sempre qui. Mi raccomando, non cambiate canale e non cambiate frequenza.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
6: Che confusione sarà perché...
1: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
9: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: È permesso?
11: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore è anche carino, sa?
12: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

special di Sommer, il nostro disco selection, 105 selection, un disco che ogni settimana il nostro ufficio musica sceglie appositamente per voi che siete i nostri super ascoltatori. Sommer con questo brano non racconta soltanto un nuovo singolo, ma un ulteriore passo verso la sua consacrazione definitiva come un artista con una carriera già in forte ascesa e con milioni di stream, concerti sold out e una presenza internazionale sempre più forte. Si conferma uno degli artisti più rilevanti della scena contemporanea, anche New Artist ai Grammy Awards 2026. Il brano conferma anche la sua capacità di riuscire a unire nei suoi brani l'indie, il rock, il pop, dando vita a un sound che è molto singolare e tanto contemporaneo. Ha anche annunciato il suo nuovo tour, una tournée di 39 date in Nord America e destinata a un successo globale. Speriamo venga in Italia, mi farebbe super piacere. Il tour farà tappa anche in alcune delle venue più iconiche, tra cui il Madison Square Garden di New York, e sono previste anche due date molto importanti, 23 e 24 novembre, a grande richiesta dei fan. Insomma, un successo straordinario. Torniamo in Italia invece, perché c'è un artista che ha sempre fatto parlare tanto di sé, protagonista anche di Ballando con le Stelle, quindi l'abbiamo visto in una nuova veste. Era da un po' che non tornava con della musica e finalmente possiamo ascoltarlo con un nuovo pezzo pop elettronico che mantiene sempre il suo contrasto tra peso emotivo e un racconto molto molto vivace e aperto. Rosa Chemical sulle note di Mamma Mia.

di Corbin Besson con Tezu. Vabbè, lei insomma. E allora qui a Loves Music in questa seconda ora credo sia il momento di una Newsbreak. Andarsene da una festa senza salutare nessuno fa bene alla salute. Secondo gli esperti, che poi gli esperti non so chi siano, ma io gli credo, evitare il rituale del congedo protegge le ultime riserve di energia emotiva e favorisce il recupero cognitivo. In gergo si chiama uscita alla irlandese. Vabbè, il 4 di maggio, avete presente? A Napoli si dice il 4 di maggio, anche se in Europa è conosciuto come il saluto alla francese, e indica praticamente l'atto di sgattaiolare via da un evento sociale senza salutare. Sebbene possa sembrare un gesto maleducato, la scienza suggerisce il contrario. Potrebbe essere un toccasana per il benessere, perché non richiede ancora uno sforzo di energie emotive, risorse. Alla fine della serata possono essere già esaurite, quindi sforzarsi di salutare ogni singolo presente rischia soltanto di prosciugare queste energie. Il saluto è un rituale culturale, una pratica a volte che dicono che è complessa, e quindi poter chiudere una serata così andandosene basta potrebbe fare bene. Vi potrebbe tornare utile se qualcuno mi dice: ah, ma tu ieri sei andato via senza salutare, tu dici: l'ho fatto per proteggere la mia energia vitale. E adesso facciamo una bella passerella insieme per smaltire questi pensieri con Runaway di Lady Gaga e Doechii.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: 105 Summer Festival.
0: 5 giugno, Venezia.
1: 12 giugno, Chiavari.
0: 18 e 19 giugno, Ferrara.
1: 3 luglio, Baia Domizia.
0: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
0: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
1: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.

tua splendida voce. E adesso, ecco, aspettavamo che finisse questa canzone di Annalisa, perché abbiamo Olivia Dean, che in questo momento storico sta facendo veramente impazzire tutti. Io l'adoro, è veramente una boccata d'aria fresca come cantante. Anche in Italia, al suo concerto a Milano, veramente tanti artisti italiani sono andati a vederla, a supportarla. E il brano che ascolteremo è So Easy to Fall in Love, e lei la definisce come una pacca sulla spalla quando si esce per il primo appuntamento. Pensate che in 7 mesi, anche grazie alla viralità ottenuta sui social, il video ufficiale della canzone è stato visto da oltre 60 milioni di persone. Rolling Stone l'ha paragonata a Amy Winehouse, Adele e a Beyoncé, e il pubblico, a giudicare dai numeri, sembra essere d'accordo. Questo brano significa letteralmente "così facile innamorarsi", indica la naturalezza, la semplicità con cui ci si può legare a qualcuno, soprattutto quando l'atmosfera è giusta. E questa canzone è proprio veramente una boccata d'aria di cose belle. So Easy to Fall in Love.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: 105
16: 105
15: 105 Che storia!
16: Radio 105 compie 50 anni. Che storia!

E concludiamo così un'altra puntata di Love's Music. Grazie per essere stati qui con me, grazie al mio super regista Antonio Summa, grazie per tutti i vostri messaggi. Vi ricordo che c'è ancora tantissima buona musica da ascoltare qui a Love's Music. Tra pochissimo avremo Jackie Rap, Jake La Furia con il suo programma della domenica, e vi ricordo che l'appuntamento con Love's Music è a domenica prossima. Buona settimana, buon weekend, buona domenica, vi voglio bene, ciao a tutti!

pezzo che si dipana tra desiderio e nostalgia, un singolo che unisce libertà e seduzione e intreccia sonorità pop con ritmiche latine, costruendo un groove caldo e immediato. In poche parole, una hit. Bella Irama, andiamo avanti fino al prossimo pezzo. C'è Zara Larsson insieme a Shakira con Eurosummer.

Il titolo del pezzo è Heroin e per tutti quelli che li amano sappiate che saranno presto live in Italia, quindi ripassate i pezzi e fatevi trovare pronti. Ok raga, on to the next one. C'è un'altra mega collab adesso, quella formata da Zerba e Rita Ora, che si chiama If It's Not Love.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo o in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Super conveniente Natale.
4: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: A Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia.
13: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, adesso c'è il nuovo singolo firmato Calvin Harris con la voce della cantante irlandese Jazzy, una delle collaborazioni dance più interessanti del momento. Un pezzo che punta su un sound house ed elettronico, ma dal gusto elegante, perfettamente in linea con lo stile club oriented di Calvin Harris. Il testo parla di attrazione, desiderio e ricerca di emozioni autentiche. Direi che ce lo sentiamo subito. Si chiama Satisfy.

0: Meghan Trainor è tornata per spaccare, lo fa alla grande direi con questo nuovo singolo che si chiama Shimmer. Bella Meghan, tanti saluti. Noi passiamo al prossimo pezzo che è una mega collaborazione tra Isaiah Rashad e SZA, due tra le voci più riconoscibili della scena R&B e hip hop contemporanea. Fateci sognare, il pezzo si chiama Boy in Red.
1: Hey

Boy in Red racconta di fragilità emotive, relazioni complicate, senso di smarrimento, temi centrali nello stile narrativo di entrambi gli artisti, che sono due tra i più forti artisti R&B contemporanei, cioè Isaiah Rashad e SZA, fortissimi. Adesso mettiamo un po' di country crossover, genere in cui Shaboozey è un maestro. Il suo nuovo singolo si chiama Born to Die.

Born to Die è uno dei pezzi più intensi di Shaboozey, artista che continua a distinguersi per la sua fusione originale tra country, hip hop e sonorità alternative, e infatti questo pezzo mantiene l'estetica country urban che lo ha reso uno dei nomi più interessanti della nuova scena crossover americana. Grande Shaboozey, che ha contribuito a realizzare il mio sogno, cioè che il rap e il country un giorno si unissero, ed eccoci qua, signor giudice. Dai raga, next, adesso torniamo in Italia e sentiamo il nuovo singolo di Saif che si chiama Buona Domenica.

nostri, raga, questi sono due veri fuori classe, si chiamano Ella Langley e Morgan Wallen. Il titolo del pezzo che abbiamo appena sentito è I Can't Love You Anymore. Grandissimi tutti e due. Ok, adesso prossimo pezzo, il secondo estratto da Loveland, il nuovo album di Suki Waterhouse in uscita il prossimo 10 luglio, e si chiama Tiny Raisin.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
8: E di vincere, Antonella!
9: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
11: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: A Radio 105 Jake it up
14: con Jake LaFure su Radio 105. Va bene raga, allora divertiamoci un po' adesso. La nostra strana lingua ci regala un sacco di queste soddisfazioni. Vado. Grattaculi, il segreto del nome buffo di queste bacche rosse. La rosa canina è una pianta selvatica molto comune, ma che in diverse zone d'Italia viene chiamata con un nome che non lascia spazio all'immaginazione: grattaculi. Dietro questo soprannome buffo c'è una ragione molto pratica. I frutti della rosa canina, i cinorrodi, contengono dei piccoli semi ricoperti da una sottile peluria quasi invisibile, e questi peli servono alla pianta per difendersi dagli animali, perché se toccano la pelle o le mucose causano un prurito fortissimo. Il nome grattaculi nasce proprio da qui. Se mangiate senza essere pulite a dovere, queste bacche causano irritazioni fastidiose durante il transito intestinale. Insomma, meglio maneggiarle con cura. Nonostante il nome poco elegante, queste bacche sono dei veri superfood a chilometro zero. La loro caratteristica principale è l'incredibile concentrazione di vitamina C, che spesso supera di gran lunga quella dei classici agrumi. E allora, tutti a grattarsi il culo, raga, via! Suoniamo intanto, ci sentiamo Pink Panthers con Girls Like Me.

0: miei. Sono le 15.
1: Sulla spiaggia o in città c'è Cechira, Cechira. Svegli ed esci dalla chat, c'è Cechira, c'è Cechira.
0: Di nuovo Jake It Up con Jake La Fure su Radio 105. Allora adesso parliamo di lavoro, un lavoro particolare però, il lavoro del ladro. Dai profumi agli alcolici, prodotti più rubati nei negozi italiani secondo Confcommercio. Allora, l'illegalità continua a stringere una morsa sul tessuto economico italiano. Secondo l'ultima indagine presentata da Confcommercio, nel 2025 le attività criminali e l'abusivismo hanno sottratto 41 miliardi di euro alle imprese del commercio e della ristorazione. La minaccia principale per gli operatori economici è rappresentata dall'abusivismo commerciale. Questo fenomeno ha generato perdite per 10,5 miliardi di euro nel comparto retail e altri 8,5 miliardi nel settore della ristorazione. I piccoli furti si confermano la piaga più diffusa all'interno dei punti vendita. Al primo posto tra i prodotti più rubati si trovano cosmetici e accessori per cura della persona, indicati dal 19,7%. Subito dopo vengono abbigliamento e scarpe col 18,9%, col settore moda che resta tra i più esposti. Accessori 16,7%, tra cui borse e gioielli. Subito dopo vengono abbigliamento e scarpe col 18,9%, col settore moda che resta tra i più esposti. Accessori 16,7%,

Grande Miles Smith che torna nella nostra playlist a spaccare col suo ultimo singolo che si chiama Hold Me in the Dark, bellissimo. Però adesso torniamo nel nostro bel paese, perché i Pinguini Tattici Nucleari ne hanno azzeccata un'altra. Il sound è il loro distintivo, la gente li ama e anche questa volta ci ricordano perché. Il loro nuovo singolo si chiama Sorry, scusa, lo sento.

che si è arrampicato fino alla vetta dell'industria, per quanto mi riguarda un enorme talento e si merita tutto il successo che ha. Questo è il suo ultimo singolo, che si chiama Mr. Know It All. Grande Teddy, noi andiamo avanti con una mega collabo, ci sono Sabrina Carpenter e Madonna con Bring Your Love. Sabrina, Madonna.

0: The Kid LAROI è tornato con un nuovo singolone che si chiama Pieces. Lo suoniamo già da un po' e ho come idea che lo suoneremo ancora per un bel po'. Grande LAROI, e adesso cambio. Il prossimo è l'omaggio di Nerissima Serpe a Vasco Rossi, artista che ha avuto un ruolo centrale nella sua formazione musicale e nella sua idea di scrittura. Riferimento è a Ridere di Te, e infatti si chiama Ridere di Te 2026.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo è

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Umbria Jazz.
7: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
6: Umbria Jazz.
7: Biglietti e info su umbriajazz.com.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
9: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: A Radio 105 Jake It Up con J.J. La Furia.
5: Jake LaFleur su Radio 105 con Jake It Up. Dunque è arrivato anche il momento di sentire il nuovo singolo di Niall Horan, una ballata pop dalle atmosfere intime e malinconiche tratto dall'album Dinner Party, un pezzo che unisce sonorità acustiche, arrangiamenti delicati e una produzione elegante in perfetto equilibrio tra pop moderno e cantautorato britannico. Nel testo Niall racconta il desiderio di fermare il tempo all'interno di una relazione che sta cambiando tra nostalgia e bisogno di chiarezza. Ce lo sentiamo subito, si chiama A Little More Time.

Grande Liso, sempre fortissima. Questo era il suo ultimo singolo che si chiama Beach. Direi che non potete sbagliare. Ok, raga, andiamo avanti. In questo blocco sono tutte donne, sono tutte fortissime. Le prossime sono Tyla, Zara Larsson e il frutto della loro collaborazione.

Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Le leggi le parole? No.
1: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
12: Per molti il futuro è solo incertezza.
13: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Radio 105. Proud to be different.

Rock Music di Charlie XCX, l'ultimo pezzo di oggi per me. Raga, ci ribecchiamo tutti qua il prossimo weekend, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105, per due nuove puntate di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia.

0: C'è Jake It Up, Jake It Up.
1: A Radio 105 sono le 16.01. 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend. Buon pomeriggio, inizia la sua versione afternoon di 105 Super Weekend. Sono Nicola Torielli, come state? E regia, come ogni pomeriggio, ogni domenica pomeriggio, c'è lui, il bello delle donne, Antonio Summa.
2: La versione afternoon è la più bella perché non c'è bestia tempesta.
1: Allora io adesso ti do una testata. La cosa che ci differenzia dalla versione mattiniera, quella che viene in onda tutte le domeniche dalle 6 alle 9 del mattino, è che non ci sono i giochi. E che la cosa che ci differenzia dalla versione mattiniera, quella che viene in onda tutte le domeniche dalle 6 alle 9 del mattino, è che non ci sono i giochi. E

0: Quante volte alla settimana? Una, due, cinque, tutti i giorni? Dimmi tu, Antonio, insomma, che c'è la faccia è di un grande trombattore. Dimmi.
1: Allora, una settimana è fatta da sette giorni.
0: Sette giorni.
1: Mettiamo un minimo di due ogni due.
0: Sì.
1: Fai due volte, cioè in un giorno due volte, quindi...
0: Ma come in un giorno due? Ma cosa sei in un giorno due volte?
1: Ma
0: due...
1: minimo.
0: Allora... Allora, bella casa. Allora, a me fa piacere che ci sia tu a dire queste cose, perché
1: se la coppia funziona, minimo.
0: Ecco, guarda, a me fa piacere che tu mi dia la tua impressione, che è totalmente sbagliata in base alla ricerca che tengo tra le mani. Perché, caro Antonio Summa, la ricerca dice che chi dice che c'è una soglia minima probabilmente non è onesto con se stesso. Perché secondo i terapeuti, infatti, molte tensioni derivano non da una scarsa attività di coppia, ma dalla mancanza di comunicazione su aspettative. Quindi la qualità batte la quantità. E la pressione da raggiungere standard socialmente accettabili può creare frustrazione e inutili confronti. Quindi non fate, cari ascoltatori, come vi suggerisce Antonio Summa, ma vivetevi la vostra sessualità in piena libertà. Però tolto questo, è
1: siamo figli dei fiori, non ho capito che messaggio è.
0: No, è un messaggio psicologicamente interessante all'ascoltatore o al telespettatore che ci guarda sul canale 66 del Digitale Terrestre, perché non mettiamo una pressione
1: positive.
0: Sì, non mettiamo una pressione sociale sulle spalle della gente. Ma secondo voi qual è il numero giusto per fare l'amore durante la settimana? 342 41 15 105.

0: Giovanotti e Alfa, buon vento, questo è 105 Super Weekend nella sua versione pomeridiana, sono Nicola Torielli, a regia c'è Antonio Summa. Quante volte alla settimana è normale fare l'amore? 342 41 15 105, c'è chi come Summa sostiene due volte al giorno per sette giorni, che per me...
1: No, due al giorno ogni due giorni, cioè un giorno sì, uno no, tipo.
0: È bello avere dall'altra parte una persona come te che mi permette di essere smentita continuamente dai dati che ci fornisce la scienza. Poi c'è da dire che per arrivare a fare l'amore...

0: amore bisogna trovare la dolce metà. E come fare a trovare la dolce metà? C'è una formula matematica, che è quella del 37%, la regola del 37%. Praticamente il suggerimento è quello di dedicare il primo 37% della propria vita sentimentale all'osservazione e alla ricerca di potenziali partner.
1: Sei Sherlock Holmes.
0: No, adesso facciamo due conti veloci. Ti spiego. Sei scettico perché tu sei giovane, tu te la vivi con quell'incoscienza giovanile, ma ti spiego. Praticamente, se facciamo un breve calcolo e prevediamo un appuntamento a settimana, e parliamoci chiaro, oggi con le app di incontri si può costruirsi un appuntamento a settimana, si arriva a circa 50 appuntamenti in totale, il che significa che i primi 19 servono solo per orientarsi nel complesso mondo settimanale. Quindi, senza grosse aspettative, se tu arrivi a fare 50 appuntamenti in un anno, sappi che i primi 19... sì, ci puoi fare affidamento fino a un certo punto. Quindi cosa succede? Che con i primi 19, dopo che ti sei orientato, se superi quella soglia, sei pronto a incontrare il potenziale partner della vita. Quindi, per riassumerla in un luogo comune meraviglioso, è chi la dura la vince. Chi la dura la vince, perché se voi vi fate 50 appuntamenti l'anno, i primi 19 li buttate via, poi che ci do, prima o poi arriverà l'amore. Certo, bisogna essere un attimo anche magari accondiscendenti o non essere super sofisticati. E questo lo voglio dire a tutte quelle donne che sto matchando sulle app di incontri. Sulle app di incontri che mi cancellano. No, ma è una cosa terribile, Antonio.
1: Ho capito, ma che tristezza.
0: No, tristezza, stiamo dando degli esempi.
1: Rifiutato dal mondo intero.
0: Cioè. Ma no, non è rifiutato dal mondo intero. Capita, perché nella vita c'è un detto che dice: cadi nove volte. Rialzati dieci, soprattutto se c'è della buona musica, come quella di Bosa con la sua Magnetic.

0: Break My Soul e Beyoncé, 105 Super Weekend. Tranquillo, Summa, non leggerò quel messaggio che ti ingiuria, perché
1: no,
0: io
1: perché
0: ti voglio
1: poi mi tocca
0: insultare
1: le sorelle, le
0: madri. Rifacciamoci seri perché è interessante avere come sparring partner una persona molto più giovane di te, come nel tuo caso, perché giustamente tu hai dei pensieri, io noi altri, e poi grazie al confronto con gli ascoltatori al 342 41 15 105 riusciamo a darci un'idea. Siamo partiti con la domanda: quante volte alla settimana è normale fare l'amore? Un giovane baldanzoso come Antonio ci dice 2 volte al giorno, un giorno sì, un giorno no. La ricerca che ci ha fornito Francesca Pinna dice, secondo me, la cosa più saggia, che è dipende, e ancora più saggi sono i nostri ascoltatori, dove ci scrivono. Non esiste un numero o quante volte. 2 quando sono complici, lo fanno quando succede. Quindi puoi stare 2 settimane senza farlo, 1 settimana e successivamente farlo tutti i giorni. Bisogna solo trovare il momento adatto. Non si è firmato l'ascoltatore o l'ascoltatrice, ma gli do assolutamente ragione. Poi c'è invece chi ci scrive: non c'è bisogno di un numero per fare l'amore in 1 settimana, è sufficiente un solo giorno dal tramonto all'alba, ovviamente, come mi è successo questo giovedì. Jonathan, sei Jonathan con l'aiutino,
1: dai, Drago,
0: sei tutti super saiyan. Poi c'è chi ci scrive 4-5 volte il top, così si rimane in forma come per la palestra.
1: Ah, questo è vero, però questo è vero, e è studiato che è una sessione di amore è molto più efficace della palestra, anche a livello di cardio. Questo, bravo.
0: No, no, tutto chiaro. Poi dopo però bisogna avere la forza per poterlo fare.
1: La sviluppi.
0: Bisogna avere il tempo, anche e soprattutto non avere stress, perché molte volte la società ci porta ad essere particolarmente stressati, ad avere pensieri, le bollette, l'affitto, e quindi magari non è che sei proprio in quella situazione di massima rilassatezza per poter concederti un momento romantico o un momento piccante. Quando parlo di piccantezza, secondo te, Antonio, qual è la pianta più piccante del mondo?
1: Vabbè, il peperoncino, ma è una pianta il peperoncino, sì.
0: Sì, ho controllato prima di farti questa domanda per non dire una puttanata, sì. Non è il peperoncino la pianta più piccante del mondo, perché stiamo parlando del Euphorbia resinifera, una pianta che si trova in Marocco. E per darti un'idea, la scala della piccantezza è la scala Scoville, e non basta più per questa pianta. Se tu pensi che il peperoncino più piccante di tutti è il Pepper X, misura 2,69 milioni di unità Scoville, mentre invece l'Euphorbia resinifera raggiunge i 16 miliardi di unità Scoville. Quindi non bisogna più dire se è piccante come un peperoncino, ma se è piccante come un'euforbia.
1: Potremmo chiedere comunque al nostro amico calabrese.
0: Vuoi chiamarlo?
1: Anche no, però.
0: Non chiamarmelo, fammi fare la chiusa, che è però attenzione, perché l'euforbia non si può mangiare come il peperoncino, che invece è il peperoncino. È anche molto buono in determinate quantità. L'euforbia ha la sua piccantezza per proteggersi dai predatori. Quante ve ne diciamo? Questo è 105 Super Weekend. Non si parla solo di sesso, si parla di flora, di fauna. 342 41 15 105. Noi ci ascoltiamo dei Colors con Rolling Stones.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco, forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingan Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi e manutenzione, impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: Super conveniente Navitalia.
9: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
10: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: Somber Potential, il brano della 105 Selection di questa settimana, ovvero il più trasmesso dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Super Weekend nella sua versione pomeridiana. Cosa ci distingue dalla versione della mattina? Semplicemente che la mattina abbiamo una regia più sorridente, una regia più accomodante. Nel pomeriggio c'è Antonio Su, ma poi dopo ci sono sempre io, Nicolò Torielli. Tra l'altro Antonio mi fa: ascolta Nick, ma non è che magari c'è qualche ascoltatore come quello di questa mattina che ti ha portato la colazione? Perché cosa è successo questa mattina? Questa mattina Valerio, una guerra giurata, ci ha scritto e ci fa: ragazzi, ci tenete sempre compagnia, volevo portarvi la colazione. E quindi a me, a Davidino, ha portato un sacco di brioche anche per tutti gli altri speaker delle varie radio del gruppo Mediaset. E Antonio Summa, che è un gelosone, mi fa: ma scusa, ma noi un ascoltatore che magari ci porta l'aperitivo? Noi lo diciamo, se volete passare a trovarci con due stuzzichini, due noccioline, noi siamo qua con le braccia aperte.
1: Poi, anche perché c'è una temperatura insopportabile.
0: Perché Antonio Summa soffre il freddo, ci sono 26 gradi in questo studio, Antonio ha freddo, continua a lamentarsi, quindi se c'è qualcuno all'ascolto che vuole passare e portarci due o tre noccioline,
1: È molto importante
0: perché teniamo buono il bambino dandogli da mangiare e magari anche da bere. Però
1: soprattutto
0: non... Guarda che brutto modo di utilizzare il mezzo radiofonico, Antonio. Noi dovremmo dare informazioni.
1: Ma l'hai fatto tu stamattina? Tu l'hai fatto stamattina.
0: Ma la mattina c'è un altro mood, c'è allegria. Io ti guardo negli occhi e respiro tensione. E quello che vorrei fare è dare informazioni legate anche al mondo della musica, in quanto siamo una radio. Ad esempio, tu dove eri, Antonio, nel 1997?
1: Stavo per nascere.
0: Stavi per nascere?
1: Nel 98, quindi.
0: Non eri ancora nato. Nel 1997 arrivò sulle scene internazionali un gruppo danese straordinario. Sto parlando degli Acqua, con la loro hit Barbie Girl, ma non solo. Dr. Jones, che è quella che sentite in sottofondo, che è la mia preferita, portavano ottimismo in tutto il mondo. You fall in love for the first time. Heartbeat and kisses so sweet. Summertime love in the moonlight. IPIU faceva così, IPI. No, che pezzo, quanto l'abbiamo ballato. Ecco, togliamo gli Acqua perché se finì. Si sono sciolti. Fine degli Acqua.
1: Si sono sciolti.
0: Metti campana morto. Fine, gli Acqua hanno finito. Hanno deciso di sciogliersi. Si erano già sciolti due o tre volte, però stavolta definitivamente. Elena, la cantante, ha dichiarato: abbiamo girato il mondo innumerevoli volte, incontrato tantissime persone meravigliose, cantato insieme a milioni di voi e condiviso ricordi che porteremo con noi per sempre. Dal profondo del nostro cuore, grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio negli ultimi 30 anni. Ringraziamo anche noi gli Acqua per le perle che ci hanno lasciato e che... Sì, però questo applauso fiappo...
1: No, era un applauso con rispetto.
0: Allora, il fatto che tu non abbia vissuto un determinato periodo... È terribile questo applauso.
1: No, era sentita, è con rispetto, perché... Cioè, mentre questo...
0: Guarda...
1: Capisci che stai gioendo, invece... Guarda, con rispetto.
0: Adesso giochiamo a 105 bottigliate. Adesso giochiamo a 105 bottigliate. Però dopo gli Acqua, che era il 1997, ritorniamo nel 2026... Con i pezzi che ci emozionano, come questo qui di Sabrina Carpenter e la sua House Tour.

0: Styles, Aperture, questo è 105 Super Weekend e sul dizionario alla voce feticismo compare inclinazione psicologica e sessuale in cui l'eccitazione e il piacere sono fortemente legati a oggetti inanimati, materiali specifici o parti del corpo non genitali, e c'è un nuovo tipo di feticismo. Sto parlando della mascialania, ovvero il fetish per le ascelle che sta spopolando sul web. L'attrazione sessuale per le ascelle, Antonio, ascoltiamo e non giudichiamo. Infatti può includere l'atto di annusarle, leccarle o costruire intere scene erotiche intorno ad esse. Stiamo parlando del fetish delle ascelle. La pill ruota attorno a il sapore salato del sudore e l'odore corporeo, con un forte legame psicologico verso le secrezioni fisiche in senso...
1: Nick, sono un attimo dalla scena diretta e andare a vomitare.
0: Allora, sì, lo so, però a noi piace trattare qualsiasi tipologia d'argomento con gli esperti più adatti per ogni argomento. E quando si parla di fetish e visto le alte temperature di questi giorni e quindi un po' un sapore estivo, ho deciso di chiamare lui, il mio uomo, il mio scudiero, il Teo Scimmia! Teo!
2: Ciao, ciao, ciao!
0: Allora, Teo, innanzitutto tu conoscevi il fetish per le ascelle?
2: Lo pratico.
0: No, dai, anche quello. No, Matteo, ma veramente, ma non ti fai...
2: No, mi piace.
0: Allora, facciamo il gioco della torre. Preferisci le ascelle o i piedi, Teo?
2: No, i piedi, sempre i piedi.
0: ma allora, allora è un mondo meraviglioso, tu di più. Ma allora, volevo chiederti, ma nel mondo dei piedi, che è un mondo che sto scoprendo avere veramente un sacco di seguaci, ma la cosa bella cos'è? Vedere la forma del piede? Cioè, in cosa tu trovi interesse, ad esempio, Teo?
2: A me piace la forma del collo del piede, ah, che ricorda un po' una curva, no?
0: Okay.
2: Mi piace molto quando è bella, armoniosa.
0: Ok. Piede nelle scarpe o senza scarpe?
2: No, senza barefoot.
0: Una domanda. S'arriva a pagare per comprare foto di piedi, Teo?
2: Devo ammettere che qualche volta l'ho fatto.
0: Ok, la cifra più alta che hai speso per una foto di piedi?
2: Ma direi sui 20.
0: 20 euro ci sta. Invece sul mondo delle ascelle, quello è una cosa che magari ti può interessare, ma fino a un certo punto, giusto?
2: Sì, poi non mi piace sudata, io sono più igienista, per cui mi piace bella
0: pulita. Perfetto,
2: sì, esatto.
0: Grazie Teo per questo altissimo momento radiofonico. Ne approfitto per chiedere agli ascoltatori qual è il loro feticismo. 342 41 15 105.
3: Scende la notte veloce come una ghigliottina.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
13: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
14: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
13: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Dracula, Team Impala e Geni, questo è il 105 Super Weekend. Sul termine di una prima ora, mi verrebbe da dire, abbastanza splatter, ma anche educativa, perché noi passiamo dal sesso ai feticismi, alle piante piccanti che una persona normale potrebbe pensare sia il peperoncino, ma come vi abbiamo detto, invece la pianta più piccante della terra è l'Euphorbia resinifera. Poi, signore, si parla anche di natura, di animali, non della cornacchia che ha attaccato la signora Roma, perché questo ne abbiamo discusso stamattina. Voglio parlare di dinosauri, perché noi abbiamo anche dei bambini che ci ascoltano il pomeriggio, e quindi i dinosauri sono uno di quegli argomenti che acchiappa sempre. È stato scoperto perché il T-Rex aveva i braccini. Secondo te per quale motivo, Antonio, il T-Rex...
1: Una questione di postura.
0: Bella puttanata. No! Il T-Rex avrebbe smesso di usare le braccia per cacciare, perché a fare il lavoro ci pensavano già. Testa e mascelle sempre più forti. Questo è un classico caso di o lo usi o lo perdi. Non gli serviva le braccine, faceva tutto con la testa. A cappa de ferro come il film Attila. Grandissimo film, se non avete mai visto, con un inimenticabile Diego Battantuono. 105 Super Weekend, c'è Temper City, Self Aware.

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
2: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: 105
12: Che storia.
13: Radio 105 compie 50 anni.
14: Che storia.

0: domenica.
1: Buona domenica Saif, è iniziato ufficialmente la seconda ora di 105 Super Weekend. Buon pomeriggio, buona domenica, non intesa come la canzone di Saif, ma buona domenica come auspicio. Spero sia stata una buona domenica. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Antonio Summa, abbiamo Francesca Pini in redazione e Barbara Lazzi al centralino, centralino che potete utilizzare mandando messaggi al 342 41 15 105. A Milano oggi, in questo 24 maggio, sembra un 24 agosto, fa caldissimo, sembra che l'estate sia già arrivata. E in estate cosa si fa? Iniziamo a spogliarci di tutto ciò che ci provoca fastidio, calore. E se provassimo a non indossare più le mutande? Ma non in senso porcellino, se dovessimo smettere di utilizzarle, avremmo dei benefici? Ci sarebbero delle comodità? La risposta è sì. Infatti, se dovessimo smettere di utilizzare le mutande, innanzitutto potremmo evitare delle infezioni, perché la biancheria trattiene molta umidità e quindi avremo meno irritazione alla pelle. Inoltre, non avere la biancheria diminuisce le fuoriuscite. E uno dice come? Eh sì, diminuisce le fuoriuscite perché si respira, la patafiocca respira e quindi si ridurrebbero le fuoriuscite. Ma non solo, perché i benefici riguardano anche una notevole diminuzione dei dolori ai nervi e di bruciore di stomaco causati dagli elastici stringenti delle mutande. E attenzione, invece, per quello che riguarda noi uomini, non indossarle eviterebbe di avere testicoli premuti contro il corpo per tutto il giorno, che potrebbe causare una minore produzione di sperma. Antonio Summa, ti è mai capitato di non indossare le mutande?
2: No, non mi permetterei mai.
1: Neanche a letto?
2: Beh, no. Che discorsi stai facendo?
1: Dai, non ti imbarazzare però. Cioè, stiamo dando dei fatti scientifici, non ti puoi imbarazzare. Mi è mai capitato di andare a letto senza mutande, di stare fresco e di sentirmi bene. Poi invece conosco delle persone che non le indossano, anche uomini, durante la giornata. Però quello
2: pazzi totali.
1: Quello non piace neanche a me, più che altro per un motivo igienico. Ma stando a questo documento che ci ha fornito Francesca Pinna, sembrerebbe che siano molti di più i benefici nel non portarle rispetto che portarle. 105 Super Weekend per la scienza. Per la scienza andiamo a fondo di tutti quegli argomenti che gli altri non vi direbbero.

0: parlarne David Guetta, questo 105 Super Weekend. Quali possono essere segnali indicatori dell'età? Allora, lo stile d'abbigliamento, i gusti musicali e le abitudini di vita. Tra queste, come digiti sul cellulare per mandare i messaggi. La generazione Z, ad esempio, che sono tutti quelli nati tra il 1997 e il 2012, di solito digitano con due pollici o magari con lo scorrimento. Conferma Antonio Summa, Gen Z?
1: Due pollici.
0: Due pollici. Invece i millennial, nati tra il 1981 e il 1996, usano lo stesso metodo, ma sono meno abili e veloci nello scrivere un testo. Invece le persone della generazione X, che sono quelli nati tra il 1965 e il 1980, usano ancora entrambi i pollici per digitare, mentre i boomer, nati tra il 1946 e il 1964, è molto probabile che oltre al pollice usino anche l'indice. Voi vi ci ritrovate? Mia mamma, che è una boomers, usa anche l'indice per mandare i messaggi, ad esempio. Voi invece come mandate i messaggi sul vostro smartphone? Noi abbiamo un numero, 342-41-15-105, e poi ti dico, queste ricerche hanno un'attendibilità fino a un certo punto, perché a me capita di digitare con una sola mano, ma delle volte di tenere, come in questo momento, se ci state guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, prendo lo smartphone in mano e con una mano lo tengo e con l'altra digito, utilizzando delle volte anche l'indice. Quindi sì, tendenzialmente questa ricerca ci dà dei parametri, ma voi come mandate i vostri messaggi? 342 41 15 105. Super Weekend con voi fino alle 18. Adesso c'è Night con la sua Forte.
2: Cercavi me, non è vero? Bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di Sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo
7: porta bici.
6: BEPS. L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Super conveniente Navitalia.
11: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Dolci Runaway e insieme a Lady Gaga questo è 105 Super Weekend. Buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio, anche chi ci sta guardando sul canale se sa perché fai quella faccia di Antonio Summa.
1: Non ho detto niente.
0: Dai, vai, fate. Allora, se volete risentire il verso di Antonio Summa, abbiamo anche un moviolone. Dov'è questo moviolone? Sul nostro sito,
1: c'è
0: 105.
1: Replica, certo.
0: Sì, però non devi dirlo così come veramente se fosse una punizione, un pugno in faccia a una persona.
1: No,
0: devi dirlo con più entusiasmo. Abbiamo il sito internet. Dove all'interno del nostro sito internet potete
1: 105.net.
0: Bravo, potete ascoltare le repliche di tutti i programmi, compreso il nostro. Dopodiché, nella sezione di ogni singolo programma ci sono le pillole. Io utilizzerò questo blocco come pillola dove voi potrete verificare.
1: No, c'era uno molto più carino da mettere, mettiamo quello era di poco fa.
0: Sì, ma se posso metterti in croce, vuoi che io non lo faccia? Voi sentirete no, rifammi quel verso, com'era?
1: Non so, devi dire una roba che mi fa ridere.
0: Il verso di Antonio Summa. E la gente dirà, hai ragione Nick, c'è chi ti rema contro. Hai una serpe in seno. Stavamo parlando di come digitate sul vostro smartphone. Abbiamo detto che i Gen Z, i Millennial e quelli della generazione X utilizzano i due pollici, mentre invece i Boomers utilizzano sia il pollice che l'indice. E al 342 41 15 105 vi abbiamo chiesto conferma o smentita. E c'è chi come Franco ci scrive, ciao, io utilizzo il pollice e l'indice. E poi abbiamo chi si sente tirato in causa e ci fa... Io con il cell sono un pollo, i giovani mi fanno tra zero, ma se metto tutto sul PC sfido a seguirmi, a fare determinate cose che farei con il PC. Ma in ogni caso la nuova generazione il cell te lo smonta in senso letterario, sono portati più per quello rispetto ad altre tecnologie. Effettivamente sì, anche perché i nativi digitali nascono con il cellulare in mano, magari digitano di meno sul computer. Ad esempio quando andavo alle superiori c'era una materia che non esiste più, che era dattilografia. Io sui tasti del computer scrivo veramente molto molto molto veloce, perché c'era durante le lezioni, cosa facevano? Ti mettevano un foglio sulla tastiera e tu dovevi imparare a dattilo scrivere, e questo mi ha dato una competenza nello scrivere molto più veloce rispetto a qualsiasi altro ragazzo. Ma anche sulla tastiera, se io ti dovessi dire Antonio sfidiamoci a chi è più veloce a mandare un messaggio scritto in maniera corretta,
1: dopo proviamo
0: e lo faremo per voi che ci guardate sul canale 66 del Digitale Terrestre. Per voi invece che ci ascoltate metteremo degli effetti sonori di gente che dattilo scrive. 105 Super Weekend in 4D. Però adesso ci sono i Maroon 5 con Heroin.

0: Joe, End of Beginning a 105 Super Weekend. C'è una piaga che attanaglia il nostro paese ed è quella dei finti invalidi. Succede che andiamo nel Sassarese, in Sardegna, dove un ex allevatore viene accusato di truffa ai danni dell'INPS. Cosa succede? Succede che gli trovano in casa dei film porno. E quindi dicono, non può essere un falso invalido vittima di cecità. Vittima di cecità.
1: Magari gli piace il suono.
0: E infatti cos'è che è successo? È stato scagionato. Perché l'avvocato ha ribaltato dicendo, no, ma allora, se uno ha dei dubbi, dice, guarda, secondo me è falso invalido, tu sostieni di soffrire di cecità, poi ti arrivano in casa e trovano dei filmati porno, DVD aggiornati, perché sai, un conto è, era un video del 1980, un video aggiornato, dei dubbi ti vengono, ma non solo, perché l'accusato era stato visto muoversi in autonomia, ma sta di fatto che la legge ha deciso di ritenerlo tale e quindi è stato scagionato. Eh sì, questo è 105 Super Weekend per il sociale, e quando si parla di sociale si parla anche di mental coach. Infatti, caro Antonio, il lato della stupidità, anche gli errori possono insegnarci qualcosa. Gli errori possono insegnarci qualcosa, perché è stato fatto uno studio che parla del valore della stupidità umana. L'idea è molto semplice: la stupidità non è una caratteristica fissa di una persona. Non significa essere stupidi, significa piuttosto compiere in un certo momento un'azione poco razionale o una scelta sbagliata. E quindi, in altre parole, anche una persona intelligente può fare una stupidaggine. E voi, di cose stupide, ve ne ricordate una in particolare? 342 41 15 105.

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
3: Vi aspetto!

0: Rosalia, qual è la cosa più stupida che vi è capitata di fare negli ultimi 10 giorni? 342 41 15 105. Antonio, la tua
1: cosa? In realtà nessuna, perché ho sempre
0: contegno
1: e contezza di ciò che faccio e decido di fare. Ho il controllo assoluto. Non sono ammessi errori.
0: Sì.
1: Siamo l'elite, sì. Noi rappresentiamo l'elite.
0: Top Gun.
1: Bravo,
0: Na. 342 41 15 105.
2: E come diceva il buon Forrest Gump, stupido è chi lo stupido fa. Angelo da Reggio Emilia.
0: Concordo, Angelo, però attenzione, ragazzi, perché commettere errori non è sbagliato, perché c'è quel detto che dice: errare umano, perseverare è diabolico. Però un errore può farci capire cosa non funziona, può aiutarci a comunicare meglio, a gestire le emozioni, a essere più prudenti. In alcuni contesti, persino un'idea apparentemente sciocca può aprire nuove strade, stimolare la creatività o mettere in discussione abitudini ormai automatiche. Perché capita che noi nella nostra testa entriamo in una comfort zone e quell'azione lì la devo fare in quel modo lì e basta. Magari commettendo un errore ci accorgiamo che ci potrebbero essere più strade, più possibilità. Poi c'è invece chi è integerrimo, chi di errori non ne commette mai, beato per lui, come Antonio Sume. Allora concentriamoci sulla notizia successiva, che è il cambiamento. Il cambiamento arriva solo quando si tocca il fondo, Antonio.
1: È vero.
0: Perché noi non cambiamo fin quando la situazione non diventa veramente tragica. Infatti, molte volte il disagio di provare qualcosa di nuovo spesso sembra più rischioso che restare fedeli a ciò che ci è familiare, anche se questo ci causa profonda sofferenza. Quindi cosa succede? Accumuliamo. Quando poi la situazione diventa irrimediabile, ci alziamo e diciamo: oh boh, forse magari è il caso che mi raddrizzi un attimo e ci si provi a rialzare. Perché il cervello si abitua a dosi di dolore sempre maggiori, riconoscendole come familiari. Quando poi a tutto c'è un limite, e quando si raggiunge questo limite si decide di salire. Ed è bello, perché quando dico a tutto c'è un limite entra il mocone.
1: Ma io vorrei che intervenisse.
0: Venga
1: adesso,
0: qua, cioè, signor Moco, venga qua, signor Moco. Si sta parlando di risalite e che il cambiamento arriva solo quando si tocca il fondo. Mi verrebbe da dire notizia quasi da 105 Mindset, che ci sarà a seguire di questa puntata di 105 Super Weekend.
3: Vero, perché quando tu sei nel fondo è buio. E solo quando è tutto buio riesci a capire dov'è la luce. Appena si vede, tu la vedi e puoi incominciare il tuo percorso. Penso che sia così, un esperto direbbe così.
0: Signori, questa era la voce di Moco, che alle 18 arriverà col suo programma 105 Mindset. Per ora invece questo è ancora 105 Super Weekend. Nicolo Torielli, Antonio Summa in regia, 342 41 15 105 in questa domenica che sta quasi per giungere al termine. Non è ancora finita, però diciamo il dado è tratto. Quello che bisognava fare nel giorno di festa è stato fatto. Siete stati con i vostri figli, vi siete presi del tempo per voi stessi, avete fatto all'amore? 342 41 15 105, talk to you.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sull'A21 Torino-Brescia code per un incidente allo svincolo di Voghera in direzione di Brescia, sulla 7 Milano-Genova per lavori, rallentamenti tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Traffico rallentato per cantieri anche lungo la A14 tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti in direzione di Ancona, mentre per un altro incidente ci sono rallentamenti sulla A13 Bologna-Padova tra Boara e Monselice in direzione di Padova. Per traffico code sulla A12 Genova-Rosignano allo svincolo di Colle Salvetti. Sulla A1 Roma-Napoli altro incidente con rallentamenti tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione della capitale. Infine, lungo la strada statale 309 Romea code per traffico dopo l'incrocio Lido degli Estensi verso l'incrocio Mestre Ovest, svincolo rotatoria Marghera A57. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
5: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: 1, 2, 3.
5: Perché
10: 4,
5: fermarsi?
10: 5, 6.
5: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
11: Carrefour.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1.500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
15: One, two, three. Let's go.
10: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penne è una favola.
14: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Pasta un penne.
15: 105
16: Che storia!
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia!

Era il 1979, gli Chic con Good Times per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Siamo giunti al termine anche questo pomeriggio di questa puntata di 105 Super Weekend. Un grazie va a Francesca Pinna, che ci ha fornito tutte le notizie che vi abbiamo snocciolato nel corso di queste due ore. Un grazie di cuore a Barbara Lazia e un grazie di cuore al giovane Antonio Summa in regia. Io sono Nicola Torielli, noi ci sentiamo e ci vediamo sul canale 66 domenica prossima dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 16 alle 18 con 105 Super Weekend. Linea Moco, ciao!

0: Su Radio 105 sono le 18.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. L'accordo con l'Iran non sarà firmato oggi, lo riferiscono fonti USA. Il presidente Trump ripete: Teheran deve capire che non può avere l'arma nucleare. I negoziati comunque procedono ordinati e costruttivi, non c'è alcuna fretta. Il 5 giugno nuovi colloqui. L'Unione Europea con von der Leyen applaude ai progressi fatti per la fine delle ostilità. Ferma condanna di Meloni e Macron dopo il massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Zelensky ringrazia. La capitale ucraina colpita con 600 droni. Mosca conferma di aver lanciato anche un missile balistico ipersonico Resnik a capacità nucleare. Il bilancio è di 4 morti e decine di feriti. Preghiamo per tutte le comunità cristiane che soffrono per la guerra. È l'appello di Papa Leone nel Regina Coeli di oggi in piazza San Pietro. Poi il monito: la Chiesa sia accogliente, porte aperte a tutti. Domani esce la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Oltre 6 milioni e 600 mila cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Si spengono i riflettori sulla 79esima edizione del Festival di Cannes, senza film italiani. La Palma d'Oro va a Fjord di Christian Mungiu. Il Grand Prix della giuria regista russo Zigazev in esilio che si rivolge a Putin: fermi la carneficina. Il premio per la miglior regia ex aequo agli spagnoli Calvo Ambrossi e al polacco Palikowski. Calcio: si chiude il campionato di Serie A. Questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 le gare: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio la vittoria del Parma 1-0 contro il Sassuolo, mentre il Napoli riceve l'Udinese. Ciclismo: la 15esima tappa della Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non
3: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

C'è Moco che si muove e si agita come uno scimpanzé e parla per due ore. Ecco, se non ci conoscete, noi siamo quelli del weekend, dalle 18 alle 20 ve l'ho detto, parliamo di sport, musica e natura. Il nostro programma si chiama 105 Mindset e ci crea un immaginario, ok? Sembriamo sempre, ho notato nell'ultimo periodo che sembriamo sempre un po' dei santoni. Ok, guarda che Moco sa la risposta giusta sulla cosa, sicuramente della crescita personale, eccetera. Beh, in effetti un po' lo sappiamo, anche i fedelissimi posso confermarlo, perché i temi che trattiamo hanno un sacco di cose da portarsi a casa, di roba positiva e bella. Però dall'altra parte siamo super inesperti, no? Ci mettiamo nella condizione di ignorare, di essere ignoranti. Quanto è bello essere ignoranti, quanto è bello non sapere, ok? Soprattutto oggi, sai che in effetti è un collegamento radiofonico pazzesco, perché quando sei ignorante sai meno cose, ok, faccio sto pensiero, se sai meno cose potresti anche soffrire di meno, perché se sei una persona sensibile e sai troppe cose, vedi troppe cose, le assorbi troppo, le immagazzini troppo, ok, diventa tutto troppo. In effetti di sensibilità parliamo oggi, c'è qualche persona sensibile all'ascolto? C'è qualcuno che gli dà fastidio l'etichetta nella maglietta e non la sopporta? Ok? Qualcosa da questa cosa molto pratica, anche l'essere sensibile semplicemente nel rapporto col partner, ok? Dallo zero al mille arriviamo oggi grazie a questo libro che ho qua tra le mani, Non ho scelto di essere così, di Michele Mezzanotte, che già avevamo beccato, e lui sarà l'esperto di oggi che ci dirà come la sensibilità è un dono. Ci siamo? Iniziamo il viaggio in questa prima ora del Mindset. Dai, facciamolo anche con la musica. Il primo singolo è il nuovo di Samurai J, che l'ha presentato in maniera super comunicativa sui social. Adesso ce lo troviamo qua in formato MP3. Andiamo! Si chiama Flamenco Paranoia, questo è 105 Mindset. Io sono Moco, vi do il benvenuto. Iniziamo il viaggio. Benvenuti.

spinge? Come spinge Samurai J dopo sessione? No, adesso si fa entrare in testa anche Flamenco Paranoia. Qua sulla 205, il primo pezzo di una lunga serie fino alle 20. Raga, parliamo di sensibilità. Non ho ancora aperto i messaggi, il numero è sempre lo stesso, il 342 41 15 105, che sarà utile per me per metterci in contatto. È sempre utile per metterci in contatto. Mi immagino che ci siano delle persone realmente sensibili. Non abbiamo mai affrontato questo tema, ma per me è delicato.

0: visto che stiamo parlando di sensibilità. Michele Mezzanotte, tra poco, che ha scritto questo libro, Non ho scelto io di essere così, ci consapevolizza sulla sensibilità, ok? E in qualche modo ci fa capire come la sensibilità possa essere un dono, ok? Ci sono delle caratteristiche principali delle persone sensibili, per esempio questa empatia accentuata, no? Si percepiscono immediatamente gli stati d'animo, le tensioni o le sofferenze di chi ti circonda, no? Per esempio, io che mi ritengo un po' sensibile, mi piglio male quando mi accorgo che un'altra persona è in imbarazzo, ok? E quindi noto
1: intelligenza emotiva, una cosa molto bella.
0: Attenzione. Profondità di pensiero, un'altra caratteristica principale delle persone sensibili, cioè le situazioni, le relazioni, le conversazioni vengono analizzate ed elaborate in modo molto accurato, ok? Questo è un tipo di sensibilità che Michele Mezzanotte ci racconterà come la sensibilità di tipo acqua, se non sbaglio, che si inserisce in ogni fessura perché è curioso di tutto, ok? Non è curiosità, è sensibilità, ok? Poi ce la facciamo spiegare meglio. Un'altra caratteristica principale delle persone sensibili è l'attenzione ai dettagli, ok? Noti particolari, quando entri in una stanza nuova noti tutto, gli odori, la luce dove è posizionata. C'è anche una reattività agli stimoli delle persone sensibili che è maggiore, no? Più accentuata rispetto a quelle classiche. Si può essere facilmente infatti sopraffatti da ambienti caotici, rumori forti, luci molto accese, ok? Ecco, questo può essere anche una scusa, però non voglio che diventi tutta una scusa. Però quando vai nei posti caotici, ci sono persone, tipo anch'io, che un pochino percepiscono un senso di disagio, ok? E quella lì è sensibilità. Però la cosa figa che ci dice Mezzanotte, Michele Mezzanotte, Midnight lo chiameremo, è che si può gestire questa sensibilità, come tutte le altre emozioni o situazioni che ci troviamo a affrontare. Bisogna affrontarle, non bisogna scappare, perché poi succede, questo è scritto nel libro, che se uno non l'affronta la sensibilità, poi la subisce, ok? E diventa schiavo di una cosa, di una soglia che potrebbe sicuramente superare senza problemi. Ok, ci siamo, vi ho infarinato un po'. Tra poco entriamo nel discorso con Michele Mezzanotte.

0: In effetti. Ah, ci sono i rapper che fanno i tag all'inizio della canzone e poi Sabrina Carpenter con Madonna, ormai amiche per la pelle, che lo fanno alla fine. Bella,
1: l'hanno fatto anche all'inizio, però.
0: L'hanno fatto anche all'inizio?
1: Sentiamo un attimo al volo, così
0: Madonna.
1: Siamo sicuri. Vai,
0: Madonna.
2: Sabrina.
0: Sabrina.
2: Madonna.
0: Madonna. Madonna.
1: Vedi.
0: Come Manhattan. Allora raga, siamo qua su Radio 105. Se vi siete appena connessi, benvenuti e benvenute. Salutiamo anche chi sta scrivendo al 342 41 15 105. Abbiamo un messaggio di Marco dalla Norvegia, che è andato a vedere la finale di Champions delle ragazze, ma posticipiamo la seconda ora, che magari lo chiamiamo e ci facciamo raccontare, perché ce l'avevamo come notizia. 4-0 contro il Lione, spaccato di brutto le ragazze. Però rimaniamo invece sul qui e ora. Stiamo parlando di sensibilità, persone sensibili, come affrontare e gestire soprattutto la sensibilità. Non lo farò io sicuramente, io faccio solo da traghettatore. Andiamo un po' a scoprire i punti di forza della sensibilità, quindi le connessioni autentiche, dicevi tu l'intelligenza emotiva, no? Tutti i benefici che in effetti per una persona sensibile può giovare, ok, di queste cose. E lo faremo con Michele Mezzanotte, psicologo, psicoterapeuta, autore di libri e anche articoli di psicologia, relatore in seminari e convegni, ok, e accanto all'attività clinica si è messo a divulgare. Ok? Ha creato questa divulgazione super intensa, no? Sia attraverso il teatro, interessantissima questa cosa, sia attraverso i social media, infatti poi i suoi canali sono super forti. Adesso Mezzanotte _ psicoterapeuta, se lo volete cercare, anche lui dà delle tips, quelle anche al volo, che vuoi non vuoi, cioè qualcosa di buono lo porti sempre a casa, eh? L'importante è appunto che ognuno ha la sensibilità giusta per capire quello che c'è di giusto da mettersi in saccoccia, ok? Allora raga, ci siamo. Adesso ci ascoltiamo l'ultima di Harry Styles. Che bello sto pezzo. Ma questo pezzo raga è bellissimo. Senti come inizia. Tan, tan, tan. Ti apre. Ti prepara, no? Come se fosse un tappeto. Tan, tan, tan. La stanza è morbida, no? Accogliente. Tan, tan, tan. C'è questa idea di festa e poi parte la batteria. E c'è il ritmo del cuore. Arriva.

0: 105 Mindset.
1: Torna una nuova estate di concerti e musica live. Avete fatto caso che in queste occasioni ci sentiamo amici da sempre, anche con gente appena incontrata? Anche se dopo il concerto finiamo col perderci di vista. Beh, fino ad ora. Quest'estate infatti Heineken presenta al Nameless Festival il Clinker, un bracciale smart non da polso ma da bicchiere. Basta un brindisi, anche con un perfetto sconosciuto, per scoprire attraverso la musica le nostre affinità e soprattutto per rimanere connessi. Scoprite il Clinker su Heineken.it.
2: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente...
7: Buono, veramente.
8: Quando ti dicono che è a misura.
7: Veramente?
8: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore!
10: Eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
9: Ma che fa, me ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
14: C'è 105 Mi Casa.
13: 105 Mi Casa Live.
15: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
14: C'è 105 Mi Casa.
13: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.

0: allora si chiama Doctor la traccia di Pharrell Williams con Miley Cyrus, che salutiamo, soprattutto Pharrell che ci ascolta qua nel Mindset come ogni weekend dalle 18 alle 20. Siamo all'interno nel core del nostro argomento, no? Parliamo di sensibilità, di persone sensibili, gestione della sensibilità e soprattutto poi i benefici che ci porta la sensibilità con Michele Mezzanotte. Pronto Michele?
1: Ciao, ben trovati a tutti quanti, buon pomeriggio.
0: Che bello sentirti Michele, tutto bello tranquillo, stai bene?
1: Sì, diciamo che mi sto godendo la bella giornata oggi.
0: Mamma mia che bello. Ah, qualcuno sicuramente avrà detto che caldo, ok? Classico, però dall'altra parte anch'io sono di quelli che se la gode, che bello, in giro in canota, va, che figata. Dov'è che ti troviamo?
1: In Abruzzo, io sono in Abruzzo, Pescara.
0: Allora, dall'Abruzzo ci fai entrare di netto in questo argomento super interessante. Ti dicevo nel fuori onda, io mi sento una persona sensibile, ma subito ti chiedo, adesso andiamo a capire la struttura del libro, ma ti chiedo, una persona sensibile come fa a diagnosticare, se si può diagnosticare, se è il termine giusto, la sensibilità?
1: Ma quello che hai detto in realtà è molto interessante, perché effettivamente esiste una diagnosi di sensibilità, di alta sensibilità sì, l'hanno iniziata a inserire, non è una diagnosi ufficiale, ufficiosa, ma tranquillamente si trovano anche dei test ufficiosi sul web creati dalla Aaron per esempio, quindi comunque con basi scientifiche, attraverso i quali si può vedere se si è altamente sensibile oppure no. E poi nel libro ho inserito dei piccoli test sempre ufficiosi per capire anche che tipo di sensibilità o se si è sensibile oppure no. La cosa fondamentale è l'autotest, cioè nel senso io se sono sensibile lo so, me lo sento. So che ho una percezione diversa dagli altri, ma lo sento proprio in corpo, no? Anche certo. Tu penso che tutto sia sempre sentito addosso.
0: Sì, ecco, magari il timore mio, scusa se ti interrompo, però ti dico un po' il mio timore era quello magari di medicalizzare un po' troppo il mio sentire. Ok, forse perché non confrontandomi con nessuno.
1: Questo è il pericolo, esatto. Il pericolo più grande che noi abbiamo in questo periodo storico è di medicalizzare oppure di patologizzare quello che sentiamo, partendo dal presupposto che siamo sbagliati o partendo dal presupposto che c'è qualcosa che non va.
0: E invece no, raga, dobbiamo stare tranquilli, anzi come dice Michele Mezzanotte nel suo libro ma anche adesso nel Mindset, si può gestire, soprattutto poi si può anche utilizzarla come dei benefici. Però andiamo per gradi, tu definisci la sensibilità come una soglia, ok? Come una pelle che ci divide ma ci relaziona lo stesso a queste emozioni esterne. Vuoi proseguire tu con parole più chiare?
1: Sì, tutto questo è questa mia definizione in realtà è nata da delle stupende parole di una mia paziente di anni fa, di una donna che veniva in analisi e che nel libro ho scritto anche la sua storia in attraverso i dialoghi e lei mi ha proposto questa immagine stupenda, diceva dottore io vivo senza pelle.
0: Sì.
1: E questa immagine che mi ha proposto, poi approfondendola, mi ha fatto capire meglio anche la sensibilità, sia la mia sensibilità, perché a volte devo ringraziare i pazienti per capire me stesso, certo. Sia la sensibilità in generale anche per come era descritta in maniera rudimentale sui libri di psicologia, no? Questa sorta di soglia, un confine. Io ho un confine più permeabile rispetto agli altri, è per questo che vedo il mondo sento il mondo in modo diverso.
0: Come se fosse meno impermeabile, no? Come se passasse più roba in qualche modo.
1: Esatto.
0: E quella soglia lì, e bisogna lavorare su quella soglia, no? In qualche modo bisogna capire come spostarla, come renderla più permeabilizzata.
1: Sì, quando usarla, come usarla, come aprirla, come rinforzarla, come invece quando invece utilizzarla per avere un vantaggio anche personale.
0: Wow, allora adesso, tra pochissimo, non adesso, andremo anche a capire come utilizzarla come vantaggio la sensibilità, non prima di aver alleggerito anche la chiacchierata con l'ultimo singolo di Francesco Gabbani chiamato Summer Funk. Tra poco nel Mindset, rimanete connessi con Michele.

0: ragazzi, ci siamo. Francesco Gabbani, Summer Funk è la traccia, 327 sì, è il suo numero. Michele Mezzanotte è qua in diretta. Pronto Michele, ci sei? Ah no, non è? Ah, richiamalo.
1: Stiamo recuperando.
0: Vuoi il numero in diretta? Ce l'hai?
1: No, ce l'ho.
0: Ok, ecco, il nostro ospite, nonché esperto, ci sta aiutando a capire un po' la sensibilità, no? Come conoscerla, no? Consapevolizzarla, non medicalizzarla o patologizzarla. Ho usato un termine pazzesco che non so ripetere, ma come usarla come fonte di energia vitale, ok? In qualche modo gestirla. No, non possiamo fermarci e bloccarci davanti a un ostacolo, ok? O soglia, come l'ha chiamata appunto Michele Mezzanotte. Dobbiamo in qualche modo conoscerla, analizzarla, studiarla e capire dov'è la soluzione per superare quell'ostacolo. All'interno del libro, dopo ce lo faremo dire anche da Mezzanotte, ci sono quattro tipi di sensibilità interessanti, ok? C'è la sensibilità della terra, dove il corpo in qualche modo rende pratico tutto e quasi ti fa capire il corpo dove deve andare anche l'anima e la mente. Pronto Michele?
2: Sì, ci sono. Eccomi.
0: Stiamo parlando della sensibilità della terra. Dico bene che il corpo può salvare l'anima e magari in qualche modo anche la mente?
2: Sì, esatto, perché esistono diversi tipi di sensibilità, che quella della terra, per esempio, è quella proprio delle sensazioni, no? Mm-hmm. Non so, io la mattina mi vesto e sento il tessuto dei vestiti, che alcuni mi danno fastidio, altri mm-hmm. no, i jeans li posso mettere oppure no, oppure sento, ecco, il caldo, no? Oggi fa caldo, ci sono alcune persone, certo, che il caldo non sopportano per le sensazioni, e quello è un tipo di sensibilità. Il corpo sa prima della mente quello che è giusto per noi, perché oggi è inconscio, totalmente inconscio il corpo, e quindi sì, avere una sensibilità di corpo, di terra, salva tanto.
0: Beh, salva anche appunto capire e ascoltare il corpo, non star lì a dimenticare cosa sta dicendo, perché almeno così possiamo gestirla. Ma scusa, ma adesso raccontiamo anche le altre sensibilità. Però hai detto del caldo, in effetti tante persone adesso in questa giornata hanno questa grande sensibilità, no, del caldo che è arrivato super afoso. Com'è che uno riesce a gestirla questa cosa?
2: Allora, innanzitutto la sensibilità del corpo, delle sensazioni proprio, va gestita imparando ad ascoltare il proprio corpo, sì, con tutto un percorso che può servire a capire dove il corpo dice no e dove dice sì, anche perché ha tantissimi modi per parlare il corpo, anche i sintomi, per esempio, sì, quelli psicologici, ansia, panico. Poi le altre sensibilità che esistono sono quella dell'acqua, che è quella, io ti ho dato delle metafore acqua, aria, fuoco e terra, proprio, sì, per parlare in modo più simbolico, come piace fare a noi psicologi. Quella dell'acqua è quella delle emozioni, ovvero siamo iperempatici. Sì. Quella dell'aria è quella del pensiero, ovvero pensiamo, il famoso pensiamo troppo.
0: C'è una mente che non riposa, no?
2: Esatto, una mente che non riposa. E mentre quella del fuoco.
0: Mi è focosa, ho letto nel libro che è vivere intensamente un po' le situazioni, un po' troppo intensamente.
2: Non solo, e anche il famoso sesto senso dell'intuizione, proprio la sensibilità dell'intuizione, cercare come se si percepisse le cose prima che accadano.
0: Wow, ok, prevedere. Cavoli, questo me l'ha insegnato il mio educatore col mio cane. A volte devi, sì, prevedere qualcosa che il cane potrebbe fare per risolvere la situazione.
2: È proprio quella. È quella, per esempio, vedi, è un'educazione alla sensibilità del fuoco.
0: Ah, vedi, ok. Ecco, adesso che piano piano sto analizzando, l'ultima domanda. Una volta che hai consapevolizzato la tua sensibilità, come, adesso se riesci a dirla, ma come trasformarla in un dono?
2: Allora, qui cerco di darti una risposta veloce, che possa essere utile per tutti. Sì. Quando ci facciamo la domanda come, siccome è una domanda tipica dei bambini, dobbiamo pensare a noi bambino, mm-hmm, ok? Tu pensa a te bambino, che ti fai questa domanda, e tu adulto, come gli insegneresti a questo bambino, per esempio in questo momento, a gestire le sue sensazioni? Un bambino di 4-5 anni. Che figo. Qui in quella risposta c'è ciò che serve a noi.
0: Madonna, che figo. Che figo avere un amico psicologo. Che ti fa sempre.
2: Insomma, ti rompe le palle.
0: Però dai, sempre più o meno ci fai trovare la soluzione a noi, ci fai sentire forti anche a noi. Grazie, cavoli. Dai, allora, Michele, mi ha fatto molto piacere rubarti un po' di tempo per estrapolare qualcosa di bello dal tuo libro. Ti ringrazio molto, ti mando un abbraccio. Aspettiamo appunto il prossimo libro per trattare un altro argomento interessante, qual è appunto quello della sensibilità. In bocca,
2: grazie,
0: al lupo, Michele.
2: In bocca al lupo a te, ciao.
0: Ciao Michele Mezzanotte, che adesso va a fare una partita, una finale, quindi una in bocca al lupo anche a tutti quelli che si stanno per vivere una grande finale.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: 105 Summer Festival.
16: 105 Summer Festival.
15: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
16: 105 Summer Festival.
15: 5 giugno, Venezia.
16: 12 giugno, Chiavari.
15: 18 e 19 giugno, Ferrara.
16: 3 luglio, Baia Domizia.
15: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
16: Conducono gli speaker di Radio 105.
15: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
16: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: Toc toc.
1: Nella stessa direzione.
0: In the same direction. Paola Iezzi qua su Radio 105, 18:48 minuti, stessa direzione, il suo ultimo singolo, quanto bisogna impegnarsi per portare avanti una relazione. Questo è un po' il racconto di Paola. Invece qua leggiamo al 342 41 15 105 un po' di messaggi che sono legati alla sensibilità, argomento che abbiamo affrontato insieme a Michele Mezzanotte col libro Non ho scelto io di essere così. Maria Luisa D'Alghero dice: per quanto riguarda l'intelligenza emotiva, vorrei ricordare un precursore, Daniel Goleman o Goleman, che scrisse un libro in questo senso 30 anni fa, ok? Daniel Goleman. Io la mia sensibilità l'ho modificata e attualizzata appunto grazie a questo libro, nel senso che ho imparato a scindere, a razionalizzarla e a gestirla meglio. Questa è Maria Luisa D'Alghero. Invece chi è che ci ha citofonato?
2: Ciao, Cristiano. Ciao, Cristiano. Da Roma. La sensibilità è un discorso che mi piace, perché io sono una persona... cioè forse troppo sensibile.
0: Vedi?
2: E in questo mondo la sensibilità non è più di questo mondo, perché la gente te vuole sempre sopraffare. E poi l'egoismo è un'altra cosa che mi dà fastidio.
0: Anche l'egoismo, anche la maleducazione a questo punto. A questo punto aggiungiamo un po' di cose che ci ha fatto. No, dai. Rimaniamo sulla speranza, che una cosa che sembrava un ostacolo, la sensibilità, affrontata, gestita, può diventare un dono. Ok?

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 12 Genova-Rosignano, code per traffico tra l'allacciamento San Stefano di Magra La Spezia e l'allacciamento con la 15 in direzione di Genova. Sulla A14 Bologna-Ancona per traffico, code tra Forlì e Imola in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia, rallentamenti per un veicolo in panne tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano in direzione di Torino. Lungo la tangenziale ovest di Milano, code per traffico tra la statale 412 della Val Tidone e lo svincolo di Baggio Cusago in direzione dell'allacciamento della A8 Milano-Varese. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, 6 km di coda per traffico tra Spotorno e l'allacciamento con la 10A6 in direzione di Genova. Infine, sulla A19 Palermo-Catania viene segnalato un incidente allo svincolo Catena Nuova in direzione di Palermo che causa rallentamenti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
6: e di vincere, Antonella.
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno. Solo da Unieuro.
11: 105.
12: 105.
13: 105. Che storia.
14: Radio 105 compie 50 anni.
12: Che storia.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. I negoziati con l'Iran procedono, i miei incaricati di non affrettare la conclusione di un accordo, lo dice il presidente americano Trump. La firma non ci sarà oggi, dopo la preintesa, possibili colloqui tra Stati Uniti e Teheran il 5 giugno. Anche la guida suprema Khamenei ha approvato il quadro generale del memorandum. Israele riunisce il Consiglio di guerra. Le elezioni amministrative, affluenza in calo a mezzogiorno, poco sotto il 15%, al voto oltre 6 milioni e 600 mila cittadini aventi diritto da nord a sud dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali, e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Ferma condanna dopo il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati, lo scrive la premier Meloni, gli fa eco il presidente francese Macron. Nel massiccio raid di Mosca su Kiev, usati anche i missili balistici Oreshnik. Il bilancio è di 4 morti, decine i feriti. Le Maldive si preparano ad un giro di vite sulle immersioni. La decisione delle autorità di Malé dopo la morte di 5 italiani. Nella nuova legge, attrezzature e protocolli standard, oltre ad un permesso specifico per le immersioni ad alto rischio. Domani le autopsie sulle salme dei nostri connazionali. Un 36enne si è dato fuoco nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio davanti ad uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte, nel Canavese, in provincia di Torino. Il gesto davanti al centro logistico della multinazionale americana. Immediati soccorsi, l'uomo gravissimo è ricoverato al CTO della capoluogo piemontese. Ciclismo: Frederick Lavica a sorpresa vince la 15ª tappa della Giro d'Italia, la Voghera Milano. Mirko Maestri sfiora l'impresa infilandosi nella fuga vincente. Vingegaard conserva la maglia rosa. Vela: l'America scappa a Cagliari, vince Luna Rossa contro New Zealand. Per gli azzurri una regata quasi in solitaria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non
3: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Mamma, come siamo dentro la situazione, l'atmosfera dance, l'atmosfera club, l'atmosfera tutta chill. Loro sono i Bauza con Magnetic. Se vi è piaciuta, mi fa molto piacere, no? Ve la tirate nella vostra playlist e ve la portate anche in saccoccia per quest'estate. Sono le 19.06, siamo ancora in diretta, no? Siamo sempre qua nel
1: sempre.
0: Mindset. Tu, Anto, tutto a posto?
1: Sempre.
0: Sei ancora nel tuo mondo fatato di allenamento e nutrizione al punto giusto?
1: Allora, allenamento stendiamo un velo pietosissimo, alimentazione molto bene, sto sgarrando in questi due giorni, ma da domani ci si rimette in riga.
0: Sgarrare è concesso nel momento in cui cerchi di mantenere una certa riga.
1: Esatto.
0: Una certa linea. Allora, Mattia, aspetta, come si chiama? Marco dalla Norvegia, è il nostro grande amico che sentiremo tra l'altro nell'intervento dopo, no? Che ci
1: dopo
0: racconta.
1: MGK, sì.
0: Dopo lo sentiamo che ci racconta del Barcellona, la finale femminile di calcio femminile in Spagna, penso. Barcellona contro Lione. No, forse neanche in Spagna, adesso ci faremo raccontare da lui. Però lui è uno di quelli che ha affrontato il cambiamento, il suo cambiamento. Lui si è messo a correre nei meno 20 gradi della Norvegia anche d'inverno ed è dimagrito un botto. Figo se ci raccontate un po' il vostro miglioramento, no? Qualsiasi esso sia, no? Nella prima ora abbiamo parlato di sensibilità, abbiamo capito che sono tantissime persone sensibili all'ascolto, in qualche modo si può affrontare la sensibilità e quindi anche raccontarla per me è un modo giusto, no? Per entrare in un confronto e consapevolizzare poi quello che è un ostacolo da superare. Allora, intervento che però era mirato su un'altra informazione che voglio girare. Tra poco ve l'ho detto, sentiremo Marco dalla Norvegia. E nella seconda ora mi fa piacere sentire gli ascoltatori un po' per conoscerli e poi per farci raccontare delle figate. Però dall'altra parte utilizzate il nostro numero 342 41 15 105 perché mi piacerebbe parlare dei parchi durante quest'ora. Perché mi piacerebbe parlare dei parchi? Perché oggi 24 maggio è la giornata europea dei parchi. I nostri amici parchi. I parchi, le aree protette costituiscono un patrimonio unico e prezioso da vivere e da tutelare, ok? Li tenete in ordine i vostri parchi? Avete un parco che amate? Cosa vi ricordate? Quale situazione? Che aneddoto avete legato? Come vivete il parco? Se siete venezuelani lo vivete tutta la giornata, ok? Sudamericani. Però c'è chi corre, c'è chi passeggia. Bene, parliamo di parchi. Facciamoli vivere al 342 41 15 105. Arriva MGK e poi sentiamo Marco dalla Norvegia.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: One time. Ci sono MGK e Wiz Khalifa qua su Radio 105, Girl Next Door, la traccia che abbiamo appena ascoltato, mentre siamo preparati anche a sentire un grande ascoltatore del nostro programma, nonché 105ista nato, Marco dalla Norvegia. Pronto Marco?
1: Pronto, buonasera, ciao Moco, ciao a tutti.
0: Bella Marco, come stai?
1: Bella Moco, bene, benissimo, grazie, voi?
0: Bene, sì, come va il nuovo lavoro in Norvegia?
1: Bene, benissimo.
0: Bene,
1: molto, molto bene. Sì, guarda.
0: Fai sempre il pizzaiolo?
1: Prosegue. No, ho cambiato.
0: Ah, proprio?
1: Ci eravamo sentiti che avevo cambiato, ho iniziato a collaborare con i bambini. Faccio il pizzaiolo come extra adesso, però dai, abbiamo dato un cambio alla vita.
0: Ma dai, me l'ho dimenticato. Quindi ti devi relazionare con i bambini in qualche modo, devi essere empatico.
1: Bravo.
0: Ma già lo eri?
1: Bravo.
0: Eri già, diciamo, avevi già un approccio così empatico? O dai, hai lavorato?
1: Bambini, sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Che figo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Che figo, cos'è che gli fai fare?
1: Cioè... Vabbè, adesso siamo in asilo, quindi abbiamo. Sono quei bambini da 0 a 3 anni, quindi è più che altro un lavoro di cuore, ecco.
0: Sì, infatti, cavoli, mi immagino. Poi quando
1: perché,
0: arrivi.
1: Sì.
0: Poi la figata è quando arrivi a casa, prendi i tuoi figli e voli per vedere la finale di Barcellona contro il Lione. Calcio femminile, stiamo parlando. Sai che la Sara mi ha mandato la notizia, non l'ho letta, appena ho visto che tu sei stato. Ma dov'è che era la finale?
1: Allora, la finale era a Oslo, sai che sei qua in Norvegia.
0: Ah, vedi.
1: Quindi ero in casa.
0: Com'è andata? Com'è stata? Com'era l'atmosfera?
1: È stato stupendo, era proprio una festa. Una festa perché sì, era tantissime, c'erano tantissime famiglie, tantissime bambine, ragazze.
0: Ma che bello. Tu con
1: giovani,
0: chi eri? Con chi eri, Marco? Tu?
1: Mia moglie e mio figlio.
0: Ma che bello, cavoli. E scusa, il calcio.
1: C'era mia moglie.
0: E il tifo del calcio femminile? Beh, una finale di Champions, magari sì, però comunque è sempre vivo e attivo, no? Come quello maschile.
1: Molto, molto attivo. Infatti, sì, eravamo un po' anche un po'. siamo un po' rimasti male perché, ecco, non c'è stato molto anche fair play. Ogni tanto si sentiva proprio fischiare contro. Pensavamo di no, ma. Ma è tutti gli effetti una finale Champions League di due squadre importantissime, perché Barcellona e Lione sono le due squadre che hanno vinto negli ultimi anni la Champions League. Quindi, è stata
0: epica.
1: Un'esperienza bellissima.
0: Ma infatti, 4-0
1: poi
0: super
1: Norvegia il calcio.
0: Sì?
1: Poi in Norvegia il calcio femminile è molto sentito, quindi è stata innanzitutto una festa, ma è uno spettacolo vederle giocare perché sì.
0: Dai,
1: siamo a livelli alti.
0: Altissimi, dai, raga, finale di Champions, cavoli, siamo veramente più
1: da torcere. Anche qua mia moglie, ti può dire anche lei che
0: Verusca.
1: Io mangio pane e calcio, lei...
0: Lei no, e si è divertita lo stesso. Ciao Verusca! Allora, grazie del racconto a questo punto. Bellissimo che avete vissuto insieme, poi mi immagino sempre che avete magari fatto, che so, il post partita col panino,
1: il pre abbiamo fatto il pre partita con il prosecco.
0: Comunque siamo nello stile dello stadio, no? Goliardia. Dai, un abbraccio. Salutatemi la Norvegia, vostro figlio.
1: Grazie,
0: sentite la prossima volta.
1: Ciao
0: grandi. Che storia. Bella, via Barcellona. Anche il Lione, dai.

0: dico? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingam Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler o su winklerchimica.com.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Sa, sa.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 €. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti, con un sì.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

si chiama Potential, lui è Somber, questa è la 105 Selection di questa settimana. Salutiamo Somber che da poco più di un anno riesce a essere veramente dentro nel racconto dell'energia, quella dei ventenni. Ok, del potenziale che possono avere le persone di 20 anni. Mi fa piacere che un ragazzo magari di 16-18 sente Somber e sentendolo, no, percepisce che c'è questa possibilità, soprattutto a quell'età lì, quando sei proprio un fuoco che vuole andare da tutte le parti e si riesce a canalizzare un po' l'energia, veramente riesce a raggiungere gli obiettivi in maniera super repentina. Allora, qua nel Mindset stiamo viaggiando verso le 20 in compagnia di un po' della nostra musica, grazie anche ai vostri messaggi. Non hanno raccontato, nessuno che ha raccontato qualcosa legato al parco. Cavoli, oggi giornata europea del parco. Ho guardato il Parco Nord di Milano su Instagram, no? Sai che sono affezionato al Parco Nord di Milano, polmone verde della Lombardia. E oggi hanno fatto, oltre alla festa del parco, hanno fatto la festa degli orti. Perché nel Parco Nord, adesso non so negli altri parchi, ma ci sono gli orti quelli comuni, ok? Cioè il parco assegna, sono 600 e passa lì nel Parco Nord Milano, assegna ai pensionati, ma non solo pensionati, è anche over 18, hanno aperto da poco anche ai giovani, e dà la possibilità di coltivare le proprie pietanze, i propri ortaggi, fighissimo. E la festa degli orti, ho visto le foto, bellissima, un incontro tra gente buona. Tra gente che in qualche modo fa del bene a se stessa e poi un po' anche all'ambiente circostante, perché se poi tu vai a vedere questi orti, ma qualcuno ci sarà che fa un orto di questi qua, tengono bene anche poi tutto intorno, quindi coltivano le piantine, creano veramente una situazione, un Eden super ornamentale. Quindi un saluto a chi ama il parco, chi vive il parco, dall'altra parte chi in qualche modo si diletta e trova anche la sua forma di relax relazionandosi con l'orto, con la terra tra le mani. Dicono la scienza, adesso la scienza, però l'ho letto a tempissimo fa, non so approfondire, però dicono realmente che è scientificamente provato che un po' di terra sotto le unghie, non da lasciare lì come faccio io che mi rimane, la Vale mi dice sempre mamma mia le dita tutte sporche, però toccare il terreno, no, ti dà, lo sappiamo, no, quando appoggiamo i piedi nudi sulla terra rispetto che i piedi con la scarpa, no? Hanno fatto anche dei test proprio con il voltometro, adesso non so con cosa, che ha rilevato proprio che la terra comunica in qualche modo, anche le nostre mani inserite dentro nel terreno comunicano con la terra. Basta, mi sono preso questo momento per dedicare un omaggio agli orti, dedichiamo agli orti e ai parchi che ci stanno ascoltando anche il nuovo singolo di Clara insieme a San Giovanni chiamato Le Ragazze.

0: Ma quando ascolti le ragazze di Clara e San Giovanni, non ti vengono in mente i neri per caso?
1: Dai!
2: Le ragazze si lanciano ad occhi chiusi nelle avventure.
0: Oh yeah! Ma che volta confondono
2: la bugia e la verità.
0: Oh yeah!
2: Seguono l'istinto.
0: Ma quanto era figo cantarli! Dai! No, guarda che sto parlando per me, Anto. Tu forse i neri per caso non li hai vissuti.
3: No.
0: Non li hai vissuti.
3: Direi di no.
0: Ma allora porta rispetto per i neri per caso.
3: Ma io porto rispetto, tu, li
0: pacca,
3: conosco.
0: Pacca, pacca, pacca. Poi c'era Ciccio fortissimo che faceva tutto il contrabbasso. Pacca, ok, sono i beatbox. Ok, i beatboxer quelli del rap. Però loro poi l'hanno portato. Ah, i neri per caso li conoscete tutti. Cioè, quanto si canta sentimento e pentimento. Soprattutto quando il biondo partiva. No, no, no, no, no. Cioè, ci sono dei... Ah, c'è la gente che sta ascoltando, vi prego, che ascoltava Neri per caso, che cantava di brutto quelle canzoni. Ok, adesso li ho rivisti a Mai dire gol e mi ha fatto un sacco piacere. Saluto, beh, siamo dilungati perché Clara e San Giovanni hanno fatto questo nuovo singolo che parla delle ragazze, che vanno in giro sempre con le altre ragazze. E cosa si può fare se non omaggiare e ringraziare le ragazze appunto che sono in questo mondo? Bello, allora leggiamo un po' di messaggi prima della partita, era un bellissimo Park Oslo, sì, perché parlavamo di parchi. E in effetti anche a Oslo ce ne sono un sacco di parchi e oggi è la giornata europea dei parchi e alla fine vogliamo omaggiarli per questo. Ci sono anche altre notizie legate al tipo ampliamento del parco all'interno della città, ok? Ne abbiamo parlato diverse volte, però adesso sta arrivando anche in Italia questa cosa, è il depavimenting, ok? Sto parlando di spazi pubblici che vengono il cemento che c'è negli spazi pubblici viene tolto per dare più aria al terreno, ok? Ecco, praticamente lo stanno portando anche in Italia, se non ricordo male a Genova danno degli incentivi per depavimentare anche la zona del giardino. Però guardate, ve l'ho detta così al volo perché mi è venuta in mente, però non prendetela per vera. Se siete curiosi, depavimenting vi dà la possibilità proprio di togliere l'asfalto e di far respirare la terra se volete. You know the...

0: Sunset.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
12: con il sottoscritto Enrico Papi
13: e Lodovica Comello.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
12: solo su Radio 105.
13: Vi aspetto!

0: Ci siamo su Radio 105, 19:46, è una domenica 24 maggio anche per noi del Mindset. Jungkook e Latto hanno cantato solo per noi, solo per quelli di 105 7, e tra poco arriva anche il nuovo singolo di Rocco Hunt. Rocco Hunt che ha fatto uscire l'album Ragazzo di Giù, no? Che ha consolidato ancora la sua dimensione partenopea. Poi ci ascoltiamo La più bella del mondo, che sicuramente dal titolo è dedicata poi alla propria amata. Allora, siamo su 105 nel Mindset, stavamo parlando di situazioni di comuni che in qualche modo cercano di abbellire la propria città, farle respirare, no? Prima si parlava di depavimentare alcune zone, alcune città sono già attivate. Ieri parlavamo anche della città di New York, nella zona in un quartiere il sindaco ha deciso di rendere pedonabili 50 strade davanti a 50 scuole per in occasione dei mondiali. Quindi per il mese di maggio e di giugno i ragazzi uscendo non troveranno le auto parcheggiate ma dei campetti da calcio, per farsi previvere proprio l'atmosfera del campionato del mondo che avrà la finale proprio in zona New York. Dall'altra parte invece ci sono sempre più città europee che stanno vietando le pubblicità di combustibili fossili negli spazi pubblici, ok?
1: Giusto.
0: Ne parlavamo settimana scorsa di Amsterdam, che le ha tolte tipo le pubblicità dei voli, delle crociere, delle auto che utilizzano combustibili fossili. Ecco, le hanno completamente tolte perché Amsterdam, l'Olanda in generale, ha questo obiettivo di rendere un po' tutto sostenibile, quindi non facciamo pubblicità a quello che danneggia il pianeta in qualche modo, ok? È comodo quanto vuoi, ma danneggia. Ecco, in Europa ci sono sì i Paesi Bassi che primeggiano, però c'è anche il Regno Unito, Edimburgo e Sheffield che hanno attivato, hanno vietato la pubblicità dal 2024, ma anche Stoccolma nel 2026, e attenzione, i consigli comunali di Firenze e Genova solo negli spazi pubblici più sensibili come le fermate del trasporto pubblico toglieranno la pubblicità dei combustibili fossili e di tutto quello che fa male al pianeta. Bravi, complimenti, applauso e poi Rocco Hunt.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 15 Parma La Spezia, traffico rallentato con code tra Aulla e Berceto in direzione di Parma; sulla 4 Milano Brescia rallentamenti per un veicolo in panne tra Sesto San Giovanni, viale Zara e Cormano in direzione di Torino; code per un incidente invece sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce; sulla 1 Roma Napoli code per traffico congestionato tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione di Roma; sulla diramazione Roma Sud code per traffico tra Torrenova e l'allacciamento Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo; infine sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per un incidente all'incrocio variante di Torre a Mare in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Super conveniente Navità.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un

0: Specchi. Carrefour.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: 105.
10: Che storia.
11: Radio 105 compie 50 anni.
12: Che storia.

0: Minds, le TLC fortissime qua a chiusura del 105 Minds alle 19.59, giusto per omaggiare ancora i 50 anni d'anniversario di Radio 105 e per salutarci. Un abbraccio raga, io sono Mocco, questo programma si chiama 105 Mindset. Ed è in onda dalle 18 alle 20 ogni weekend, quindi sabato prossimo, se avete piacere, alle 18 siamo sempre qua in Porfuera. Ciao Anto, ciao Sara, ciao Mezzanotte. 105 Mindset.
1: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Cuéntame di Floyd Menor, Me voy a la chingada di Yandel e Ryan Castro con Capo La Via. Ogni weekend a quest'ora su Radio 105 c'è il Mamassita Radio Show.
1: Bonus track.
2: È un mondo difficile, è vita intensa, felicità momenti.

0: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
1: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex? Fatelo anche voi! Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione, impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore e su winklerchimica.com.
2: C'è quello traumatico? Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
2: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Radio 105, Mamma Sita Radio Show. Bonus Track.

0: Sigue escuchando Radio 105 con Mamacita Radio Show.
1: Lei non ha paura che agendo in questo modo qualcuno possa dubitare della sua onestà?
2: Io non credo poi nell'onestà, credo solamente nella malafede.
3: A 13 anni mi bevevo più vodka di un Gopnik. Prendi il ketavet in coscia uguale a un mese di crossfit. Io non sono bello ma piace.

0: Ballet di Kid Yugi con Artifive, ATM di Don Toliver, Let Them Know di T.I., 2-6 di J. Cole e Seen Enough di T. Grizzly sono le 5 canzoni che avete appena ascoltato. Mamacita è in radio ogni weekend qui su 105 e in tour nei migliori club italiani. Le date le trovate sull'account Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità. Una favola.
3: Penny. Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.
4: ¿Qué pasa contigo?

0: però sarà sì.
1: Questa sera, esattamente come ieri sera, chiude ancora Bad Bunny. Titi me preguntò, prima Sinvergüenza di Yandel, I Sipeleamos di Easy Kid, Tu Vassine di Rels B e Tusa di Karol G con Nicki Minaj. Il Mamasita Radio Show torna il prossimo weekend qui su Radio 105.
2: Mamasita Radio Show termina aquí. Nos vemos la próxima semana. Solo en Radio 105.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
14: con il sottoscritto Enrico Papi
15: e Lodovica Comello.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di €2000 in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
14: solo su Radio 105.
16: Vi aspetto!

0: siamo qua, ragazzi. Siamo arrivati direttamente da Miami. Welcome, people!
1: Definitely in the building, baby. That's right. It's Miami. It's the M-I-A-M-I do or die.
0: Va bene, facciamo anche le rime direttamente da Miami. E siamo qua presenti sull'attenti Vicky Babalu Bad Boys,
1: Babalu
0: Superstar di Gerasmo in the mix,
1: yeah.
0: E Thomas, anche lui in the family. Oh, che bello weekend lungo per l'America. It's a long weekend.
1: Yes, yes. And everybody's gonna be out hanging out tonight, man, because nobody has to work. Well, not nobody, but a lot of the majority of people don't have to work tomorrow.
0: Sì, perché weekend lungo, domani è una giornata di festa qua negli Stati Uniti, è Memorial Day, si rende omaggio ai soldati che hanno perso la vita in guerra, e quindi è un ponte un po' più lungo. Molti appunto vanno nelle città di mare, e quindi Miami è presa d'assalto.
1: They call it the ultimate sacrifice for their country.
0: Esatto, quello è il Memorial Day, è in cui un soldato fa il suo ultimo sacrificio per la sua, il suo paese, insomma. Quindi.
1: And a lot of people are barbecuing. A lot of barbecuing.
0: E il barbecue va a manetta. Tutti a fare barbecue.
1: So is Babalu.
0: E quindi Babalu non è da meno che lui appena può fa barbecue.
1: Yeah,
0: vero Babalu? Exactly. Senti, beh, abbiamo due ore con tante curiosità, tante storie da raccontarvi. Come per esempio questa. Sai che i centri commerciali negli USA e i negozi stanno introducendo regole più severe.
1: Ok, we'll talk more about that.
0: C'è una motivazione.
1: California is considering a rather unusual idea.
0: Ecco, poi spostandoci sulla costa ovest americana, la California sta valutando un'idea piuttosto insolita.
1: And if you're raising a baby in the United States.
0: Ecco.
1: How much does it cost to raise them total?
0: Attenzione, perché se qualcuno sta pensando di avere dei bimbi magari qua negli Stati Uniti, crescere un figlio negli Stati Uniti, oggi costa in media un bel pacco di soldi. Cicina, I'm not gonna say how much, but costa un pacco di soldi, e ve la racconteremo più tardi.
1: Plus we got some great music, Thomas.

0: and Prosper con Free Your Mind.
1: Free Your Mind.
0: Libera la tua mente. Una giornata di relax. Domenica, Sunday Funday.
1: Absolutely right. And you can relax and maybe go to the mall.
0: Sì, perché no? Magari uno si può rilassare, magari anche andare a un centro commerciale, far due passi. E perché di centri commerciali parliamo? Perché i centri commerciali qua negli Stati Uniti stanno tornando di moda grazie agli adolescenti di oggi. Ma i centri commerciali stanno rispondendo vietandoli. That's not good.
1: No, but why?
0: Ma c'è un motivo. Allora, per anni si è pensato che i centri commerciali sarebbero diventati un ricordo del passato, almeno qua negli USA. E molti sono infatti diventati quasi vuoti. Ora però stanno tornando a vivere grazie soprattutto ai teenager americani. Il problema è che secondo alcuni gestori proprio gli stessi giovani stanno creando un po' di disordine. Questo è un po' il discorso.
1: There it goes.
0: Esatto, quindi fanno un po' di confusione, un po' troppo, insomma, come dire, tra virgolette, casinisti. E secondo il Wall Street Journal, in diversi casi gruppi di adolescenti organizzano dei takeover e comportamenti, appunto, che secondo il Wall Street Journal, in diversi casi gruppi di adolescenti organizzano dei takeover e comportamenti.

0: hangout center.
1: Esatto, non è il posto dove vai a berti così, fare quattro amici,
0: shopping mall,
1: quattro chiacchiere con quattro amici, insomma, no, esatto, è per far shopping, però insomma, quindi per questo motivo alcuni centri commerciali stanno introducendo regole più severe, ne parliamo tra poco. This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: That's Martin Garrix and Ed Sheeran with Repeated, and that's Miami's Most Wanted.
1: Eccolo qua, quello della domenica, ultima produzione per Martin Garrix, che collabora con Ed Sheeran in Repeated, una traccia che unisce pop e dance elettronica per via dei due stili, ovviamente.
0: Alright, we're talking about shopping malls.
1: Sì, parlavamo delle shopping malls che stanno ritornando in auge qui negli Stati Uniti, proprio grazie ai teenager.
0: They're returning because online shopping has really taken a big bite, a big decline in shopping malls.
1: Purtroppo.
0: But look, it's making a come back,
1: però sì,
0: but for not the right reasons.
1: Però esatto, purtroppo lo shopping online sta facendo un po' troppi disastri a volte, quindi le povere shopping mall si stanno un pochino spegnendo, però i giovani, i teenager le stanno riportando in auge, ma proprio le shopping center, le mall li stanno bannando. Questo è un po' il discorso, perché sono un po' troppo casinisti, il concetto è questo. Quindi per alcuni centri commerciali, per questo motivo alcuni centri e negozi stanno introducendo regole più severe, cioè come il divieto di ingresso ai minori di 18 anni senza un adulto e in certi casi anche sotto i 21 anni. Wow!
0: That's crazy! But why?
1: Perché sono troppo casinisti! E alcuni proprietari dicono che queste regole hanno ridotto comportamenti, diciamo, scorretti, ma non sono una soluzione perfetta, anche perché non tutti i genitori possono accompagnare i figli per ore.
0: Sad.
1: So they can't stay with the kids the whole time. So I don't know if that is right.
0: And the kids don't want their parents looking at them the whole time either.
1: Esatto.
0: Standing there like a parrot.

0: Esatto.
1: On the shoulder like a pirate, have a parrot. You don't want your mom right there next to you.
0: Esatto, tu non vuoi la mamma come il pappagallo sulla spalla del pirata che è lì che ti guarda e controlla tutto quello che stai facendo. Non
1: lo
0: vuoi.
1: Balance, tough balance. You want people there, but then you don't want to, you know.
0: Cioè, vuoi i ragazzi lì, vuoi che spendano, ma
1: comes
0: non,
1: down to money.
0: Insomma, non vuoi gente che fa casino, però i ragazzi sono, insomma, si sa che pur di fare likes, postano video, crazy video, you know. E quindi, insomma, bisognerebbe trovare un balance, ma mettere le mamme attaccate.
1: Vamos a ver.
0: Che passa? Senti, invece la California sta valutando un'idea piuttosto insolita.
1: Oh, we're gonna talk about that soon.

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: È permesso?
6: Prego.
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Gliel'ho consigliato io.
6: No, il manutentore è anche carino, sa?
5: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Welcome to the Magic City.

0: Melodiche, elettroniche,
1: so
0: melodiche.
1: Attractive.
0: È attraente che è magnetico. Esatto. Senti, ci andiamo in California. We go in California now.
1: Ok, let's go.
0: Yeah, perché
1: to the West Coast.
0: To the West Coast. West side.
1: West side. West Coast.
0: West Coast.
1: Andiamo the best coast.
0: The best coast. Ok, va bene.
1: Some say.
0: Non ci allarghiamo. La California, the best coast. Discutibile. Qui abbiamo la Florida,
1: like
0: che è the good coast. Whatever. Senti. Però la California sta valutando un'idea piuttosto insolita. Sarebbero autobus ad alta velocità.
1: Autobus?
0: Sì.
1: Didn't they try that with a train?
0: Sì, sì, già i treni, esatto, ci stanno provando.
1: Let's talk about the autobus.
0: Dopo decenni di lavori ancora incompleti sulla rete ferroviaria ad alta velocità, la California sta ora esplorando una soluzione alternativa, i bus superveloci.
1: That's ridiculous.
0: Sì, secondo il Dipartimento dei Trasporti l'idea sarebbe quella di utilizzare corsie autostradali già esistenti per collegamenti a lunga distanza. In pratica gli autobus viaggerebbero a una velocità compatibile a quella dei treni ad alta velocità, cioè vale a dire fino a 225 km orari.
1: Scia.
0: Cosa? Cos'è? Una macchina di Formula 1?
1: Non so io.
0: Ripeti, a Formula 1 car.
1: Ok, go ahead. I'm not gonna say nothing yet.
0: L'idea suona surreale, soprattutto pensando, loro dicono, al traffico di Los Angeles, dove spesso la velocità media è decisamente molto più bassa, di gran lunga. So I don't know.
1: Just raising a lot of money for nothing to make people put money in their pockets.
0: Dice forse.
1: I don't want to say corruption. But it smells pretty a little funny.
0: Babalù, puzza sta cosa, sembra un poco cosa storia di corruzione dietro per arricchire le tasche di qualcuno, anche perché insomma autobus che vanno a 225 km orari. Che roba è? Mandiamoli alla Formula 1, magari. Magari la Ferrari vince.
1: Really?
0: Bus Ferrari che va.
1: You're gonna be racing in the autobus.
0: Sì, esatto, racing. La cosa
1: see Ferrari next to you waving.
0: Esatto. Non lo so.
1: I don't know.
0: Ma però ci sono dei progetti simili in lavorazione. Ne faremo tra poco.

0: Lady Rexha and Faithless. It's called New Religion.
1: Bella questa ultima collaborazione tra Baby Rexha and Faithless. Allora, parlavamo prima della California che sta valutando questa idea piuttosto insolita, autobus ad alta velocità che possono raggiungere anche 225 km/h.
0: California is crazy, man.
1: Però guarda che ci sono altri progetti simili, eh.
0: Really?
1: Sì, sì, sì. Ci sono i treni a maglev a Baltimore, a Washington, negli Stati Uniti, che sono ancora in fase di proposta.
0: Yeah, maglev, just by the way, that means magnetic levitation.
1: Magnetic,
0: means it's floating.
1: Che sì, esatto, che flottano praticamente.
0: If you ever been to Disney, you know the monorail?
1: Sì.
0: It's like that, it floats.
1: È una, sono praticamente, sono delle non so come spiegarvela bene, comunque sono, flottano come dei bussolotti.
0: Magnets.
1: Che flottano magnetici in questi tubi, sono dei tubi, no? Quindi i treni maglev in Giappone, anche in Giappone nei test hanno superato i 500 km orari e parlano di un'apertura però prevista non prima del 2034 e 2035. E l'obiettivo ovviamente è collegare città lontane in tempi simili a un volo aereo. E ci sono alcuni progetti futuristici, appunto, che immaginano treni in tunnel quasi sottovuoto a velocità tra i 600 e 1000 km orari, insomma, con attrito quasi nullo.
0: Yeah, in theory,
1: delle robe che aiuto.
0: If there's no molecules, no friction in the air, it's just a vacuum.
1: Sì.
0: In theory it should do that, but
1: sì, in teoria forse, però, cioè, non lo so, cioè già prendere un aereo è la teoria, certo, la pratica è un'altra. Già, l'aereo già, I'm a fear about airplane, figurati a uno di questi, queste robe a 600, bussolotto lì, che perché bussolotto, prendiamo la macchina, andiamo con calma, facciamo le soste, guardiamoci il paesaggio.
0: Vicky gets scared in an elevator that goes half a mile an hour.
1: Ah no,
0: think she's gonna get on a bus going 140?
1: L'ascensore che va al doppio della velocità, no. Oh, grazie.
0: I don't know about that.
1: Non lo so, comunque vedremo, è tutto in fase sperimentale. In arrivo invece di sicuro il ritmo latino.

0: Stan is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: De brrr. Yo sé lo de glamour, Pedrito, el bifo.
1: Oye, oye, oye, chuos, chuos. Yo sabí que vedo chuos.
2: Chuos, va bene. Chuos. Sì. Questo è diventato veramente uno degli artisti spagnoli più forti degli ultimi anni, grazie a hit globali e collaborazioni veramente internazionali. Allora,
1: oye, apaga il radio, apaga il radio.
2: No,
1: non quiero oír esto.
2: No, non vuoi sentirla questa.
1: Tu non vuoi sentirla.
2: Se vuoi, non vuoi sentire questo numero, se hai intenzione di avere un bimbo negli Stati Uniti. No.
1: Baja il volume.
2: Non sentire, non da retta. Perché? Perché crescere un figlio negli Stati Uniti oggi costa in media più di $300,000 nei primi 18 anni di vita. Eccola.
1: E 100.000.
2: Sì, 300.000. Secondo un nuovo studio di Landing Tree, il costo...
1: Eso duele.
2: Fa male.
1: Che dolore.
2: Lo so che ti fa male. Il costo medio per crescere il bambino, sì, negli USA è ormai è sui $300,000 per i primi 18 anni. Quindi la spesa più grande per le famiglie resta l'asilo nido, la cura dei bambini, che rappresenta una parte significativa del budget. Wow. Tra gli stati più costosi troviamo le Hawaii, con le famiglie spendono oltre $40,000 all'anno, poi c'è Maryland e Massachusetts, e all'estremo opposto invece il meno caro è il Mississippi. E poi c'è l'Alabama e South Dakota, quindi sono stati un po' due... non è che ci vanno tutti proprio, non vengono proprio strascelti dalla gente.
1: Hawaii
2: diciamo,
1: è carissimo,
2: no? Però gli Hawaii è per quello, ci vogliono da tutti alla Hawaii.
1: Una isola, tutto tiene che...
2: La isola è un'isola, sì, esatto.
1: Volare o bote?
2: Eh sì, deve tutto volare là, esatto, e tutto costa di più. Quindi in media i genitori americani spendono circa il 22% del reddito solo per le spese legate ai figli. Quindi, beh, insomma, 300.000 nell'arco di 18 anni.
1: Wow,
2: cosa fa 300.000? Vabbè, sì, se fai 300.000, aspetta, vuoi fare un calcolo.
1: Oh, bambina, matematica, dale, maestra.
2: Perché voglio fare
1: dale, professore, Vicky.
2: 300.000 diviso 18. Mi dà la media di 16-17.000 dollari all'anno.
1: Annual.
2: Sono tanti soldi.
1: That's a lot.
2: Sì, sono tanti soldi, non so.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Yeah. Cuidado.

0: Ups. Pull up.
1: Pull up.
0: Pull up. Pull up.
1: Pull up. Maluma, Maluma, Maluma. Oh, sta carissimo un niño.
0: Sta carissimo un niño. $300,000 all'anno non sono pochi soldi per crescere un bimbo qua negli Stati Uniti. Decisamente.
1: Come lo cubano dice, gnò.
0: Esatto. Senti, vi raccontiamo tra poco una curiosità e vi informiamo. Insomma, diamo un po' di pane al vostro cervello perché in arrivo.
1: Lo sapevate che. 105.

0: Stand by.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
12: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
18: It's about that time, y'all.
19: Welcome.

0: Is it you?
1: Or is it me?
0: Or is it me?
1: What?
0: ADR, is it you or is it me? Si inserisce nel filone house melodico elettronico molto popolare nelle playlist dance, ovviamente attuali.
1: All right, then now it's time for Lo Sapevate Che.
2: Here we go.
3: Hey, did you know that?
0: Questa è curiosa.
1: Bella Lugosi.
0: Là, esatto. Allora, Lugosi è stato un attore ungherese naturalizzato americano e diventato famoso soprattutto per aver interpretato il conte Dracula nel film horror Dracula del 1931, perché il suo modo elegante e inquietante di recitare insieme all'accento ungherese molto marcato ha definito l'immagine classica di Dracula per generazioni. Quindi l'attore fu sepolto, questa è la curiosità, in uno dei suoi costumi di scena di Dracula, e ciò simbolizza quanto nel personaggio, quanto quel personaggio fosse diventato parte della sua identità anche fuori dallo schermo.
2: Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 21:59.

0: Hey.
1: Oh, that's crazy.
0: It's 105. I want to. My name is Dracula. I want to suck your blood.
1: Vabbè, lui ha scelto blah, blah, blah. Così, era molto legato al suo personaggio, che ha voluto essere seppellito con la cappa, il mantello da Dracula, magari anche i denti da Dracula, ha fatto mettere in bocca.
0: Bananas,
1: vabbè, quando uno è affezionato al proprio personaggio,
0: yeah, è classic.
1: Classico, eh. Io mi farò seppellire con le cuffie.
0: When they put me in a casket, I'm gonna pre-record myself going, hey! Get me out of here!
1: Dice, io invece mi farò seppellire prima che chiudano la bara. Avrò registrato una frase che dirà: ehi, è troppo buio, tiratemi fuori da qua! Tiratemi fuori, non voglio stare qua!
0: All right, we're here, we're now!
1: E abbiamo la seconda ora che inizia adesso con... Sentiamo cosa ci ha preparato Thomas. Yeah.

0: Eccoci entrati nel Red Game, ragazzi. Abbiamo le notizie che riguardano l'ISO. L'ISO è tornata a far parlare di sé, come e perché, lo scopriamo tra poco.
1: All right, let's get this thing lit now with the Rap Zone, Juice WRLD, Marshmello. We don't get along. You're gonna like it, you're

0: Overtime.
1: Senti, abbiamo Lizzo nelle notizie perché è tornata a far parlare di sé con il nuovo album.
0: Gisme.
1: Bitch. Ma secondo lei la promozione starebbe andando molto a rilento, perché Lizzo ha raccontato sui social di essere frustrata per la poca visibilità del suo nuovo progetto, accusando sia gli algoritmi dei social che direttamente la sua etichetta discografica. Quindi tutto è nato quando un fan le ha chiesto perché non si vedessero pubblicità dell'album online. Lei ha risposto ironicamente: me lo sto chiedendo anch'io.
0: I hope she does well, but I mean, again, we already premiered the single. We're talking about the album dropping.
1: Sì, esatto, perché il singolo, Beach, noi l'abbiamo già suonato come Most Wanted un paio di weekend fa. E però Lizzo ha anche criticato gli algoritmi di TikTok e dei social, sostenendo che oggi rendono più difficile raggiungere il pubblico, persino per artisti molto famosi. Quindi, nonostante le polemiche e le critiche online, Lizzo continua comunque a promuovere l'album, che uscirà il 5 di giugno prossimo. E appunto il singolo Beach noi l'abbiamo già suonato, quindi...
0: Well, you gotta be careful when you're trying to complain about a system, but then you're part of that system, so
1: sì.
0: You gotta, you know, the system can fight back. You gotta be careful. Algorithms are scary.
1: Sì, gli algoritmi fanno un po' paura, però noi tutti siamo parte del sistema, quindi potrebbe ritornarti contro, insomma. Quindi vabbè, a noi non ci resta che aspettare il 5 giugno e vedere come sarà il nuovo album.

0: con Talk to You, ultima produzione house per Nature, che continua così a consolidare, insomma, la sua presenza nella scena house internazionale.
1: All right, we're sweeping right across to Billie Eilish.
0: Sì, no, è veramente, parlando di un'altra grande artista cantante, bene, yeah. Billie Eilish, a differenza di alcuni artisti che vietano i cellulari durante i live, lei è decisamente pro phone.
1: Well, you know, some people don't fight the current, they sì. just flow with the current.
0: Esatto, non vuole andare controcorrente, lei va con la corrente, perché secondo lei la sua generazione ama filmare e condividere ciò che vive, e i fan vogliono, diciamo, portarsi a casa e online un ricordo dell'esperienza. E anche riconosciuto che i social hanno sì lati negativi, ma ha sottolineato che proprio internet è stato fondamentale per la sua carriera e per il legame con il pubblico.
1: Correct.
0: Ecco perché certi artisti chiedevano come mai l'album di Lizzo non viene promosso, così non viene visualizzato sui social, perché aiutano in qualche modo.
1: Yeah,
0: insomma.
1: I mean, for an artist, I get it, man, because people are sitting or in a chair, but when you're in a nightclub, though,
0: or
1: a big event, a festival, and everybody just standing still, and the DJ is going crazy.
0: Sì.
1: Yeah, and everybody just standing with a phone.
0: Ho capito.
1: I don't know. I get mixed feelings about it, but I understand Billie Eilish.
0: Ma lui dice, io c'ho un feeling che è un po' mixato, perché d'accordo, quando vedi un DJ lì in azione e tutti quanti fermi col cellulare in mano che guardano e fanno riprese, insomma, magari un DJ che è lì in action in the mix,
1: right,
0: vorrebbe vedere un po' di azione anche da parte del pubblico. E invece Billie Eilish è completamente profone, d'accordo, a lei sta bene, dice, parte di un'esperienza di questa vita, insomma.
1: To each his own, no problem.
0: Senti, invece, come aumentare la propria sicurezza nella vita quotidiana e quando si viaggia?
1: Let's find out next. The beat of Miami. What's up, Miami? Where the party never starts. The weekend is here. Don't go anywhere.
2: Stand by. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Sa

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Welcome to the Magic City.

0: Satisfy you right now.
1: E vi soddisfiamo subito, ragazzi, perché beh, Satisfy va verso sonorità un po' più house classiche rispetto ai suoi progetti più elettronici e crossover di Calvin Harris, appunto. Senti, visto che ormai bisogna essere attenti, avere quattro occhi quando si viaggia, quando si va in giro.
0: Ecco. Street smart.
1: Esatto. C'è un articolo di BuzzFeed che è diventato virale raccogliendo consigli pratici su come aumentare la propria sicurezza nella vita quotidiana e quando si viaggia. Sono le cosiddette street smart.
0: Yes.
1: Cioè sono delle... come dire, delle regole furbizie da strada.
0: Yeah.
1: Direi, no? Quindi...
0: intelligence from dealing with the street.
1: Esatto,
0: not
1: esatto.
0: In a classroom.
1: Esatto. Dobbiamo essere attenti sulla strada. E hanno condiviso consigli utili proprio per evitare situazioni pericolose e sospette. E tra i vari suggerimenti abbiamo: quando si usa un Uber, verificare sempre targa, modello e nome del conducente.
0: Mm-hmm.
1: Che io non faccio mai. I never do. No, io lo vedo fermare e dico: ah, ecco l'Uber. Ah, salve. Poi lui è chi guida che mi dice: Vicky? Ah, sì, salve, sono io. Perché sono un po'.
0: Whatever.
1: No, ma non va bene. No, it's not good. You have to ask.
0: You have
1: and
0: to
1: pay
0: ask.
1: Attention.
0: Always pay attention.
1: Because I never ask. So no good.
0: Careful.
1: No good. Se qualcuno invade troppo lo spazio personale, parlare ad alta voce può attirare attenzione.
0: So speak loud.
1: Louder.
0: Hey, excuse me.
1: Sì.
0: Can I have some space, please? Thank
1: sì.
0: you.
1: Esatto.
0: That way everybody's looking.
1: Esatto. Magari dire: scusami, ti puoi spostare un po' perché ho bisogno di un po' di spazio. Urlando ad alta voce, insomma, urlandola proprio. Quindi magari puoi attirare l'attenzione della gente che dice: ma cosa succede a quella persona?
0: Yeah,
1: ha dei problemi? È in pericolo?
0: Most pickpockets or people that do that kind of stuff, they try to operate in the shadows, very quiet. Nobody
1: sì.
0: sees nothing. So if you
1: sì.
0: call attention to
1: esatto.
0: them.
1: Esatto.
0: They
1: go crazy. Yeah. Perché di solito se c'è qualcuno che ti invade troppo il tuo spazio personale, lo fa in una maniera molto così, molto subdola, molto così indiscreta per non darne l'occhio. Quindi se tu tiri fuori la voce, urli, è chiaro che lo smascheri. Poi in caso di rapina, consegnare tutto ciò che viene richiesto. Non fare il supereroe non funziona nella vita reale.
0: So give more than you want.
1: No, give. Dai tutto. Anche voglio le mutande. Dagli anche le mutande.
0: Money can be made
1: tutto.
0: Back. You can
1: esatto.
0: lose it, you can get it, but not your life.
1: Esatto. Le mutande te le puoi ricomprare. I soldi li puoi rifare.
0: Right.
1: Ma la vita non la puoi riprendere. Però per quanto riguarda cellulare e carte di credito, come siamo messi? La raccontiamo tra poco.
0: Get ready. Fuck a app. I need me some IRL. I'm on the clock, just give me your ASL.

0: featuring Lisa con Bad Angel. L'angelo cattivo.
1: All right, we're gonna give you some tips to help survive on the street.
0: Esatto, alcuni suggerimenti secondo BuzzFeed di come sopravvivere sulla strada praticamente. E ce ne sono altre che forse è importante buttare un occhio, anzi un orecchio in questo caso. Quindi evitare accessori o bustine che uniscono telefono, carte di credito e documenti, altrimenti perdi tutto insieme.
1: That was the worst idea ever invented. Should have never done. Don't ever do that.
0: Esatto.
1: Snatch one and now you got everything.
0: Sì, perché ti frega la bustina dove c'hai dentro il cellulare, la carta di credito e magari la patente o quel che l'è, e hai perso tutto. Non è una buona idea.
1: Horrible idea.
0: Esatto. Quando si viaggia, comportarsi come uno del posto per non attirare attenzioni indesiderate.
1: Come si dice? When in Rome?
0: Sì.
1: Do like the Romans do.
0: Eh sì, è vero. Quando vai a Roma fai come fanno i romani.
1: Che Babalu... That's what they say here in America, believe it or not.
0: Babalu dice questo perché in America dicono...
1: They say that here.
0: Dicono questo, vai a Roma fai quel che fanno
1: i
0: romani.
1: When in Rome, act like the Romans.
0: Eh sì, quando vai a Roma atteggiati come un romano. In America dicono così, ragazzi. Quindi, eccola là. Beh, però è giusto, è giusto.
1: So where you go, try
0: to adapt. Non fare troppo il turista con la telecamera, macchina fotografica appesa al collo.
1: Yeah,
0: perché ti sgamano subito. Calzoncini, la camicia a fiori, le ciabattine, le cianclettas. A salve, sono un turista. Bella situazione. Quello si può rubare.
1: Che voilà.
0: Piuttosto che controllare sempre che il garage si chiuda completamente prima di entrare in casa, se avete un garage.
1: Yes, that's very important.
0: Questo è molto importante perché possono entrare altre persone quando tu scendi dalla macchina per andare alla casa e quelli entrano e hanno fatto tutto.
1: That's good advice.
0: In casa e ti
1: portano
0: via. That's
1: very good advice.
0: Esatto. Quindi punta su un concetto, questo articolo semplice, ma attenzione ai dettagli e buon senso possono fare la differenza in situazioni quotidiane.
1: Think about it.
0: Yep.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
14: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
15: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
14: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.

0: firma di Ovi on the Drums, che è uno dei producer latini più apprezzati del momento, già noto per aver collaborato con Karol G e Mike Towers, giusto per nominarmi un paio.
1: Arriva, palajo.
0: Senti, wow.
1: Oh boy.
0: Oh boy.
1: Incredibile. Parlando di nemigos.
0: Ecco, parlando di nemici. Esatto.
1: Oh wow, perfetto, canzone perfetta.
0: Perfetta, una canzone perfetta perché questa ragazza americana ha scoperto che il fidanzato la tradiva poco prima del suo compleanno e ha trasformato la torta della festa in una vera vendetta creativa. Sì, allora, una pasticceria della Louisiana, praticamente, ha raccontato di aver ricevuto un ordine per una grande torta di compleanno, circa 75 persone, dal valore di $600, destinata al fidanzato,
1: wow,
0: Jonathan.
1: Grande?
0: Grande, sì.
1: Però!
0: Però, poco prima della consegna, la cliente ha scoperto il tradimento, quindi ha annullato la festa e ha chiesto alla pasticcera un video in cui la torta veniva distrutta pagando anche un extra. La pasticcera chiaramente non ha detto di no, ha accettato, arrivando anche a bruciare la torta e filmare tutto.
1: Wow.
0: Eh sì, praticamente.
1: Oye, le mujeres están...
0: Sì, la storia è diventata virale.
1: Drammatica.
0: La storia è virale.
1: Con un video e tutto.
0: Per il suo lato simbolico e drammatico, esatto, per quello è diventata virale, perché è stato proprio, sì, siamo drammatiche.
1: Oye,
0: perché...
1: che tipo di notizia tu stai buscando, mujer?
0: No.
1: Mira, pa allá.
0: È diventata
1: a
0: virale.
1: A fuego.
0: L'ha bruciata la torta, gli ha mandato il video fidanzato. Questa è la tua torta, to, enjoy it.
1: Tan esagerado.
0: E lei proprio in qualche modo...
1: È italiana?
0: No. No, no, no, l'americana.
1: Quella è l'americana.
0: Oh, signore, non lo so,
1: italiano.
0: Sai, perché lei si chiama Julie Fradella.
1: Ah!

0: 2001, quindi abbiamo voluto chiudere con un Throwback Sunday.
1: Wow, that's big, man. I was like 1 year old when that came out.
0: Pinocchio, buongiorno. Buongiorno Pinocchio, lui aveva un anno nel 2001. E abbiamo Pinocchio.
1: Italiana se stan drammatica.
0: Ma che drammatica, nel 2001 c'aveva un anno, ma babalù.
1: A fuego lo che mira.
0: Signore e signori, Pinocchio.
1: So that Shakedown at Night was a great classic, man.
0: Era bella, sì, è bella. Abbiamo voluto chiudere con un throwback. E noi domani festeggeremo il Memorial Day qua negli Stati Uniti, come abbiamo già detto.
1: Big long weekend.
0: I soldati che hanno perso la vita in guerra.
1: Party ragazzi. Continues on.
0: Esatto, quindi è comunque una giornata di festa, perché tutti diciamo uffici pubblici sono tutti chiusi. Quindi noi ci ribecchiamo comunque il prossimo fine settimana. We'll be back.
1: Absolutely right, baby. Thank you very much, Vicky.
0: Grazie.
1: Did a great job tonight. Thank you very much, Vicky.
0: Grazie a te, Babalu. Grazie a voi, ragazzi. Soprattutto, buona settimana. Grazie a Superstar DJ Rasmus in the Mix. Grazie a Thomas. E come sempre, we love you.
1: Arrivederci.
2: This is 105. From Miami. 105 Miami.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale, che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
8: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Umbria Jazz.
10: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
10: Biglietti e info su umbriajazz.com.
11: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Mechlon Lennox?
13: Conosci Mechlon Lennox?
12: Mechlon Lennox?
13: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Hey!
17: Radio 105, proud to be different.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
5: Ah, però.
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Ah, però.
6: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da Unieuro.
4: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.
1: Buonasera a tutti, clubbers. Qui per voi c'è Luca Batti insieme a tutta la cricca del Party Vida Loca. E come ogni sabato e domenica, siamo pronti a partire con la prima song di questa puntata. Vida Loca Radio.

0: Ne abbiamo ancora, quindi non mollateci. Vi prometto che torniamo veramente in tempo zero. See you dopo.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show.
2: 1, 2, 3.
3: Perché fermarsi? Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
6: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta Egg Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Quante cose al mondo vuoi fare?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: È permesso?
17: Ah, proprio lei!
16: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
17: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
16: E risparmia sulla bolletta.
17: Posso metterlo io?
16: È meglio applicato da un professionista.
17: Come lei?
16: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
19: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
20: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
21: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
22: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
23: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
24: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
22: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
25: Lo lascerai, prima o poi.
22: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
26: Chiudi gli occhi, che note sono?
27: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
28: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
29: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
28: Un thriller emozionante.
30: Scordatelo, ho chiuso.
28: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
31: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
32: Io sono solo un accordatore.
28: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: We are back to Vita Loca on Radio 105.

0: Siamo arrivati alla fine di questo viaggio insieme. Grazie per essere stati parte di Vida Loca Radio Show. Grazie per aver condiviso questa energia. Io sono Simon Revolt. Ci sentiamo il prossimo sabato e domenica dalle 11 a mezzanotte, sempre qui su Radio 105. See you on the dance floor.
1: Vida Loca on Radio 105.

0: Radio 105.
1: 105.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

tornare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Trasmissione di comunicazione politica.
2: Onorevole Tony Ricciardi, Partito Democratico, con lei parliamo di questa nuova normativa varata proprio il giorno della festa dei lavoratori che porta delle norme nuove che riguardano i salari. Ci dica cosa ne pensate.
3: Ma guardi, io credo che per noi questa è la direzione sbagliata. Noi proponevamo esattamente l'opposto col salario minimo, quello lì di garantire una soglia minima oraria alle lavoratrici e ai lavoratori, come è in vigore in grossa parte del continente europeo. Ora, la misura che investe stanzia 980 milioni di euro è indirizzata verso le imprese che hanno determinati parametri, che rispettando determinati parametri possono adeguare il giusto salario, ma il giusto salario dal punto di vista dell'imprenditore, non dal punto di vista della lavoratrice o del lavoratore o dello Stato. Allora lei comprenderà che qualche perplessità noi la manteniamo, ma non fosse altro che noi abbiamo la misurazione ormai da anni, anni, come le cose funzionano in Germania, come le cose funzionano in Francia, in Spagna, per citarle i principali player europei, i nostri diretti concorrenti, e allora lì abbiamo riscontrato che le cose funzionano bene. Ma aggiungo, noi abbiamo certificato nel 2024.
2: E la discrezionalità, lei dice che funziona poco.
3: Ma è la discrezionalità, ma la controtutela o la tutela del lavoratore o della lavoratrice che manca. Di fatto, guardi, noi nel 2024 Istat ha certificato oltre 190.000 espatri. Allora noi siamo ritornati a una condizione che è quella degli anni 60, e il differenziale salariale e quanto guadagni a parità di lavoro che determina tu dove vivrai. C'è la mobilità interna tra sud e nord che non si è mai arrestata, ma soprattutto c'è una mobilità verso l'estero che è ripartita come quella degli anni 60 da un bel po' di anni. Allora il problema dei salari non è un problema solo di questo governo, è un problema che noi ci trasciniamo da qualche decennio. Allora l'Italia,
2: e quello è giusto, è anche ricordarlo, perché ha attraversato varie sponde politiche.
3: Spero di essere sempre obiettivo e oggettivo. Allora il tema è che questo paese, la politica di questo paese, deve capire che l'Italia vive in una dimensione tra il non più e il non ancora. Non è più quel paese che avevamo conosciuto negli anni 80-90 e fa fatica a immaginarsi a diventare una cosa diversa, un'economia moderna, a puntare sull'innovazione con un settore industriale con il segno meno ormai da quasi 4 anni. Allora, in tutte queste vicende credo che dovremmo fare uno sforzo tutte e tutti maggiore.
2: Grazie.
3: Ciao a voi.
2: Onorevole Patrizia Marrocco, Forza Italia, parliamo con lei del disagio dei giovani legato all'uso distorto della tecnologia, oppure troppo presto, semplicemente.
4: Beh, sì, partiamo da una premessa: la tecnologia è una risorsa straordinaria. Il problema però nasce quando smette di essere uno strumento e diventa una dipendenza che condiziona la vita dei minori. I nostri figli ormai vivono dentro uno schermo che li espone a tanti rischi. Ci sono dati mondiali che dimostrano come l'impatto dei social sia deleterio sulla salute psicofisica dei minori. Al Parlamento italiano ci sono molte proposte di legge per la protezione dei minori in rete. Sostanzialmente i bambini sotto i 13 anni si punta a vietare loro l'accesso ai social attraverso sistemi di verifica dell'età digitale che superino l'autocertificazione. Dai 13 ai 16 invece si pensa a un regime più protetto e controllato, con la disattivazione di quei meccanismi progettati per creare dipendenza. Queste norme possono essere un sostegno concreto per le famiglie, perché nessun algoritmo possa mai sostituire le persone e i loro valori.
2: Ecco, c'è un fatto che noi dobbiamo dire, che intanto sarebbe una cosa ottima fare il primo passo per la certificazione digitale, per cui si è costretti a dire un account che è aperto da chi, nome, cognome, età.
4: Assolutamente sì, anche la comunità europea va in questa direzione. Poche settimane fa Ursula von der Leyen ha proprio annunciato questo.
2: Grazie. Onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, parliamo del provvedimento arrivato il 1° maggio sotto il nome, di salario giusto.
4: Purtroppo è un provvedimento del tutto insufficiente, vengono confermati dei bonus che c'erano già prima e sul terreno del salario, degli stipendi troppo bassi che sono il vero problema del paese, la soluzione non produce reali miglioramenti, perché il salario giusto proposto dal governo è quello dei contratti nazionali collettivi. Noi volevamo invece il salario minimo in modo da alzare tutti i contratti che sono sotto i 9 euro lordi l'ora e poi volevamo l'adeguamento automatico degli stipendi all'inflazione che avrebbe protetto i lavoratori e le lavoratrici, per esempio in questo momento, dalla crisi inflattiva che si sta verificando a causa della guerra in Iran.
2: Poteva essere un'idea la combinazione dei due disposti, minimo e giusto?
4: Sì, sarebbe stata una buona idea, ma purtroppo questo governo continua a percorrere la strada dei bassi salari, forse perché sono convinti che così si possano fare maggiori esportazioni. In realtà così si stanno deprimendo i consumi interni.
2: Grazie. Onorevole Ilaria Cavo, noi moderati parliamo del decreto del 1° maggio.
5: Beh, è un decreto che ovviamente condividiamo sia per l'entità stanziata, il miliardo, ma anche per l'impostazione. Noi abbiamo sempre parlato, come noi moderati, di salario giusto e questo decreto punta proprio al salario giusto e pone la contrattazione collettiva come riferimento per i limiti salariali, ovviamente sul basso, e quindi dà un ruolo importantissimo nell'alleanza imprese, sindacati e lavoratori.
2: Ecco, le volevo chiedere, qualcuno dice che questo fatto dell'alleanza si può trasformare in una discrezionalità, dice l'opposizione. Cosa risponde?
5: Beh, l'opposizione ha sempre puntato sul salario minimo, che è un qualche cosa di diverso dal salario giusto. Innanzitutto, salario minimo, per come viene posto, è più basso rispetto alla media che invece con la contrattazione collettiva si vuole portare. E poi non c'è discrezionalità, perché se si pone la contrattazione collettiva delle categorie affine come livello e come riferimento, è chiaro che la discrezionalità non c'è. Ci sono invece tanti bonus assunzionali, ricordiamolo, permettetemelo, per donne, imprese e giovani.
2: Grazie. Onorevole Fabrizio Benzoni, Azione, parliamo del disagio giovanile e della vostra proposta di ascolto.
6: Sì, noi crediamo che oggi ci stiamo concentrando molto sulla punizione, quindi il disagio giovanile che sfocia in reati, che sfocia in tanti casi mediatici, ci siamo concentrati sulla punizione, che però non basta e non funziona, perché il tasso di recidiva, le carceri piene di minorenni dimostrano come questo non sia la soluzione. La soluzione è prevenire, è intercettare il disagio, e per farlo ci vuole una proposta come quella dello psicologo di base, fatto dalla medicina generale, che arrivi a tutti gratuitamente e che permetta di intercettare il disagio prima che esploda nei luoghi dove i giovani vivono, le scuole, le famiglie, gli oratori, le associazioni sportive, e solo in questo modo noi riusciamo a prevenire quello che poi è lo sfogo che oggi vediamo e forse salvare la vita di qualche giovane.
2: Quindi si può pensare anche a una domiciliazione, no? Lo psicologo di base che poi possa andare nelle scuole.
6: Deve essere nei luoghi in cui i giovani ci sono, quindi porta a porta.
2: Grazie.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTaic Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Venerdì 22 maggio, quindi entriamo in un nuovo weekend, entriamo in un bellissimo weekend di fine maggio. Che belli i weekend di fine maggio, che belle in generale le sere di maggio. Molti poeti hanno scritto delle sere di maggio, molti cantanti hanno cantato le sere di maggio, anche se, insomma, adesso che siamo alla fine ce lo possiamo dire, ci siamo beccati un bel po' di sere fredde, ma proprio fredde.
1: Beh, sì. Fredde.
0: Io settimana scorsa ho tirato fuori il piumino, quindi mi sono fatto una sera di maggio con piumino. Però vabbè, dai, siamo fuori dal tunnel probabilmente, siamo abbastanza alla fine, diciamo.
1: L'estate
0: così.
1: L'estate alle porte. Diciamo così, così siamo a posto.
0: Come state, ragazzi? Benvenuti, buon weekend a tutti. Io sono Max Brigante, c'è 105 Mi Casa qui su Radio 105 fino alle 21, la voce un po' fastidiosa che avete sentito prima è quella di Simo J.
1: Lo ammetto.
0: Vabbè, ma fa, insomma, fa regista.
1: Lo ammetto.
0: È giusto così.
1: Sì, dico, però
0: non giusto così, perché tutti i registi hanno una voce fastidiosa.
1: Ce ne sono alcuni che hanno delle belle voci.
0: Alcuni hanno delle belle voci, sì. Non è il tuo caso,
1: no.
0: Però diciamo che quando tu hai iniziato a lavorare qui nessuno ti ha chiesto.
1: No, meno male.
0: Cioè, sennò non... come parlavi, no?
1: No, sennò non sarei qua.
0: Non ti prendevano.
1: Non mi prendevano. C'era anche Nadia, perché
0: sì,
1: l'ho vista, e c'erano anche le cuffie.
0: Uh-huh.
1: In verità c'è anche il badge.
0: Sì.
1: Però non so dove sia finito.
0: Credo che stia ricevendo l'ospite, perché questa
1: dici?
0: Sera abbiamo
1: allora,
0: un ospite in presenza, che tra l'altro è già venuto a trovarci un po' di tempo fa, abbiamo già avuto modo di apprezzarlo e quindi siamo felici, dai, di chiudere la settimana con un altro amico che ci viene a trovare. Fra poco vi diciamo chi è. 342 41 15 105.
2: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Direttamente dal quarto album in studio di Bruno Mars, Risky Tall, canzone bellissima che apre tra l'altro l'album nuovo di Bruno Mars, che si chiama The Romantic. E la canzone è andata molto bene un po' in tutto il mondo, si è piazzata in classifica in tutto il mondo, ma solo in un paese è arrivata alla numero uno. Vuoi sapere, Simo, in quale paese?
1: Assolutamente sì.
0: Per esempio, Stati Uniti numero 2. Stati Uniti numero 4, Nuova Zelanda numero 2, vado nelle top 10, Canada numero 9, Paesi Bassi numero 7, vediamo se da noi si è piazzata in classifica. Dove? No, noi non abbiamo un piazzamento in classifica, diciamo, degno di nota in Italia, ma in un paese si è piazzata al numero 1.
1: In Inghilterra.
0: Nelle Filippine.
1: Ma come
0: nelle Filippine? Bruno Mars va via come il pane e Risky Tall è andata alla numero uno. Allora, mi piace molto il messaggio di Monica, con la quale evidentemente siamo profondamente connessi, perché prima, quando io ho iniziato il programma, che ho detto, oh ragazzi, venerdì 22 maggio, qui siamo in un altro weekend di maggio, in un bellissimo weekend di fine maggio, che belle le sere di maggio, che ho detto poi che i poeti decantano e che i cantanti cantano, lei ha scritto, Max, lo so che pensavi alla canzone di Luca Carboni, ed è vero, quando penso ai cantanti che cantano le sere di maggio, penso a questa canzone, 1987.
2: Silvio, tu ridevi, scherzare.
0: Vabbè, monumento della musica italiana.
2: Se non parlava mai, che profumo Bologna di sé.
0: Qua.
2: Le sere di maggio.
0: Sì.
2: Luca, che botte dai grandi.
0: Io ero piccolino, non avevo ancora capito il profumo delle sere di maggio e non ero mai stato a Bologna. Ma già, grazie a Luca Carboni e al potere magico della musica, sentivo dalla mia radiolina il profumo delle sere di maggio. Questa è la magia dei grandi artisti. E mando un applauso e un abbraccio gigante a Luca Carboni, che amo alla follia. Allora, Simo, chi ci viene a trovare questa sera qui a 105 Mi Casa?
1: Allora, aspetta che abbasso Carboni. Questa sera qui a 105 Mi Casa auguriamo a questo personaggio lo stesso successo di Luca Carboni, anche se in un genere molto diverso, che sto parlando quello del rap. Viene a trovarci Disgacia, uscito qualche settimana fa con il nuovo album Non è solo swag, e dal quale ascolteremo il singolo Estetica, un singolo estratto appunto dall'album, con il bel fit di Prima Stanza a Destra. Devo dire che il pezzo mi è piaciuto, lo sto ascoltando da più tempo, e anche l'album, chiaro, non è il mio prime, perché oramai sono una persona anziana
0: e fai fatica a capirlo.
1: Faccio fatica a capirlo, però devo dirti che a me Disgacia piace sempre.
0: No, è bravo, è anche abbastanza impegnativo.
1: Molto.
0: Ma no, è stilisticamente un po' complesso, perché la sua proprio proposta artistica è molto innovativa.
1: Sì.
0: È tanto bravo, siamo felici di ritrovarlo questa sera e poi ascolteremo il singolo nuovo insieme a lui. A proposito di singoli nuovi, sentite un po' qui Gaia con Cosa è tornata, Bossa Nostra.

In diretta su Radio 105 con Max Brigante, Tame Impala e Jenny Dracula nella versione remix che ci porta dritti dritti in pubblicità e poi al rientro qui viene a trovarci Disgaccia.

0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Papà,

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: guardano in televisione in questo momento, al posto della mia faccia c'è un vinile ed è il vinile di Disgaccia che è venuto a trovarmi questa sera.
1: Grandi.
0: Bentornato!
1: Grazie mille, com'è? Tutto bene?
0: Io bene, tu come
1: Meno
0: stai?
1: Male, bene, tutto bene, grazie.
0: Sei contento
1: mille.
0: Di questo
1: sì,
0: disco?
1: Sì, super contento. Finalmente il disco è fuori, il verbo è stato sparso ovunque, quindi
0: è sempre
1: sì,
0: una
1: sì,
0: bella
1: sì.
0: sensazione.
1: Bellissima,
0: quella della
1: la più bella.
0: Della liberazione,
1: sì.
0: Che è una liberazione di un... di un grosso tormento
1: sì.
0: artistico,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: in qualche
1: sì, sì.
0: modo.
1: Di tanto tempo di lavoro, quindi finalmente come se proprio volti pagina, cioè,
0: sì.
1: bellissimo.
0: Senti, ne parlavamo prima che tu arrivassi e ovviamente il tuo stile è uno stile anche abbastanza complesso, c'è tanta innovazione, per cui mi immagino che per i tuoi fan sia molto normale e per chi non è esattamente nella tua partita alcune soluzioni sono anche un pochino più ricercate.
1: Sì.
0: E complesse, parlavamo proprio di questo con Simo. Che tipo di feedback però ti arrivano? No? Perché poi
1: sì, quando, certo.
0: quando delivery hai anche finalmente un po' di sensazione
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non sono
1: sì.
0: quelli che hanno partecipato con te in studio alla creazione.
1: Certo.
0: No?
1: No, allora diciamo che per fortuna ho una fanbase che è molto attenta, che gli piace tanto quando c'è la ricerca,
0: certo.
1: quando c'è tutta quella parte lì. Quindi quasi alle volte più una roba è complicata, più piace mi fa. Sì, mi rendo conto poi che giustamente, non so come dire, magari le persone che si avvicinano per la prima volta al mio progetto ci mettono un po', capito? Cioè, per esempio, mia mamma ci mette tanto ad imparare i testi a memoria,
0: ci credo.
1: Tipo, le strofe non le sa, ovviamente.
0: Ci credo.
1: Però, secondo me, è un po'...
0: Perché è difficile,
1: sì,
0: perché è oggettivamente
1: sì,
0: difficile
1: conto.
0: Slegare così.
1: Certo,
0: no?
1: Sì, sì, sì. Però, comunque, secondo me, non so come dire, ogni artista deve essere felice, deve portare avanti quello che fa e quello che è diverso, magari, rispetto agli
0: sì,
1: altri. La, quindi...
0: la sua cifra,
1: sì,
0: sì. sì. Senti, parlami del titolo, perché credo che nel titolo ci sia anche uno statement.
1: Certo.
0: Cioè, non è solo un titolo
1: sì,
0: di un disco,
1: sì.
0: no?
1: No, esatto, cioè, diciamo che volevamo proprio mettere... una risposta, una frase, un concetto all'interno del titolo. E quindi abbiamo appunto scelto Non è solo swag, perché è una cosa che ci ripetiamo spesso, nel senso che tante volte le persone pensano un po' che il nostro progetto sia solo swag, sia tutto fatto per il bello, per il leggero, per quando in realtà c'è tanto dietro, cioè nel senso studiamo tanto, ricerchiamo tanto, facciamo sempre la scelta più difficile rispetto che quella più facile che arriva di più, pur di fare le cose come ci piace. E quindi abbiamo detto non è solo swag, cioè
0: no, ma l'abbiamo... è sì, giustissimo, sì, sì. Era lì da un po' ed era il titolo di questo progetto, o invece c'erano altri titoli e a un certo punto però questo era il più giusto?
1: Allora ti dico, in realtà il titolo è l'ultima cosa che è arrivata.
0: Okay.
1: Diciamo che avevamo un concetto dove sapevamo quello che volevamo comunicare, non sapevamo però come farlo, nel senso non ci siamo posti fino all'ultimo il ok, ma come si chiama il disco? Perché prima era importante chiudere la parte artistica, essere tranquilli, dare il massimo in quello. Diciamo che non mi ricordo, non so manco se c'erano altri titoli in
0: okay.
1: realtà. Una certa abbiamo detto che okay, non è solo estetica, non è solo, non è solo swag. Abbiamo detto ok, questa cosa mi piace, vediamo un po' come va avanti. L'abbiamo ragionata per una settimana,
0: è
1: due settimane. Sì, abbiamo detto
0: cioè
1: va benissimo e ora mi rivedo proprio in quella cosa, quindi sono felice di questa
0: scelta. Il concetto di estetica lo ritroviamo comunque nel singolo, no?
1: Sì.
0: Che proprio perché si vede che hai un approccio un po' diverso, no? Un'angolazione un po' diversa nel concepire le canzoni, il progetto, ha una collaborazione al suo interno che è particolare per chi
1: sì,
0: viene
1: sì,
0: dall'urban,
1: sì. Certo.
0: Però molto affascinante, devo dire.
1: Diciamo che, cioè, Prima Stanza Destra, che per di più è un artista che a me fa impazzire veramente, invito tutti a scoprirlo. Abbiamo deciso di lavorare insieme a lui su questo pezzo in primis perché proprio lo chiamava. Cioè, nel senso, abbiamo detto prima o poi vogliamo lavorarci. Abbiamo detto, cioè, è perfetto per
0: okay.
1: quello, per, cioè, spaccherà sicuramente su questa roba qua. E poi secondo me la roba figa è che comunque gli artisti che sono particolari, che sono unici, è importante essere uniti tra noi artisti mm-hmm. unici, cioè tra chi fa delle robe che non possono essere replicate, che hanno il proprio mercato. E quindi ho detto, cioè, facciamolo, capito? Non
0: sì.
1: facciamola, anche qua, facciamo la scelta artisticamente più figa e più particolare rispetto che quella più magari non lo so.
0: È bella anche l'unione, almeno io me la sono immaginato così, delle due nicchie, cioè delle due
1: sì.
0: fanbase, no?
1: Sì, sì,
0: che,
1: sì, molto.
0: Che si ritrovano in un incontro, come dici tu, abbastanza unico. Noi la ascoltiamo allora, Estetica con Disgaccia che è venuto a trovarci questa sera. sera qui a 105 mi casa, prima stanza a destra.
2: Entro nel mio disco come fosse una sfilata. Nuovo capitolo, mi sento un nuovo Caccia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop. Boh, io non so nemmeno come si faccia.

0: Disgaccia è venuto a trovarmi in questo venerdì sera qui a 105 Mi Casa. È chiaro che quando si fanno uscire i pezzi in questa parte dell'anno, tutto viene un po' proiettato all'estate, no?
1: Sì.
0: Che è un momento di grande attività comunque per gli artisti. Tu hai già chiaro come sarà la tua estate?
1: Allora, non lo so, ti dico la verità, cioè nel senso, diciamo che abbiamo così tanto lavorato su sto disco che era importante portare a casa questo disco. Vedremo, sicuramente ci piacerebbe non stare fermi, ci piacerebbe, sicuramente gireremo, date, divertimento, che secondo me un po' ci vuole. Vedremo come sarà.
0: Quali sono stati i momenti più complicati nella genesi del disco? Dico questo perché, insomma, ho avuto il piacere di lavorare da un altro punto di vista a tanti album e riscontravo, tra l'altro lo dicevo qualche settimana fa, che c'è un denominatore comune che è un po' la crisi. Cioè,
1: sì.
0: Cioè i dischi a un certo punto nascono o cambiano forma o ne prendono una più definita da un momento di crisi, no?
1: Sì.
0: Che è come se fosse necessario. Cioè,
1: sì, in realtà posso dirti, secondo me il momento di crisi è uno dei momenti più importanti, perché vai proprio a scavare nel profondo e vai proprio a dire ok, ma cosa voglio dire, cosa voglio fare, perché sto male, perché non mi esce musica. Da quella roba lì poi esce un po' il cuore pulsante del disco, cioè nel senso la parte più profonda di te. Quindi
0: sì,
1: anch'io ce l'ho avuta, ovviamente, come stai dicendo tu, come penso tutti, però sono quelle cose che sono veramente uniche e utili per poter davvero poi fare un lavoro coi fiocchi, cioè per fare una grande cosa.
0: Sì, sì, sì. Giuli, ecco, adesso mi è venuto in mente. Con Giuli ne parlavamo in onda ed era stato bravo lui, che raccontava quel momento di quando magari arrivi anche da dei successi, però poi non ti viene niente per qualche giorno e torni a casa e hai paura di aver perso tutto, cioè
1: sì,
0: hai paura di non riuscire mai più a fare
1: artistica,
0: quello che hai fatto,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: che
1: sì,
0: tutto è finito, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: E poi invece si riaccende qualcosa.
1: Sì, ma è sempre così.
0: E torni a...
1: È sempre un po', tipo, secondo me,
0: respirare.
1: Un po' nel più piccolo, però il toccare il fondo per poter poi darti la spinta, cioè.
0: Qual è stato il pezzo contenuto all'interno del disco che ti ha aiutato a trovare un po' la quadra e che almeno dentro di te è servito un po' da faro per l'album?
1: Estetica, nel
0: estetica.
1: Senso il primo. Abbiamo scelto di metterlo come intro proprio per quello, perché diciamo che arrivavamo da un fare pezzi belli, collezionarli, tenerli lì e poi dire ok, ma cos'è che vogliamo fare? Punto interrogativo. Abbiamo detto questa roba qua, abbiamo preso un po' di reference, abbiamo detto questa è una roba molto figa, proviamola, l'abbiamo fatto e quello proprio lo vedo come il, non so come dirti, il, cioè volessi, se le persone mi dicessero hai un brano per raccontarmi il disco, come me lo racconti? Estetica, cioè mi vedo proprio in quella cosa lì.
0: Bello, bello, è bello anche che l'hai messo al numero uno, no?
1: Sì.
0: Proprio a...
1: È un intro, non è un intro, cioè
0: sì,
1: è diverso.
0: Ad,
1: sì,
0: ad aprire il tutto.
1: Sì.
0: E senti, nei feedback che poi uno riceve quando esce il disco, qual è quello che ti ha fatto più piacere, no? Perché a volte delle parole sono particolarmente significative,
1: sì,
0: possono arrivare da colleghi, possono arrivare da addetti ai lavori, possono arrivare anche da dei direct su Instagram,
1: sì,
0: no? Di qualcuno che non sa chi sei ma incredibilmente sa leggerti.
1: Allora, i commenti più belli sicuramente sono arrivati sempre direct, perché non so come dire, io ci tengo tanto, leggo tanto cosa dicono i miei fan, cioè non so come dire, per me è veramente tanto importante, perché siamo un po' una sorta di famiglia, siamo tutti ben insieme. Diciamo che ho avuto tanti messaggi sul pezzo per mia mamma, Gloria, però il messaggio che proprio mi è piaciuto più di tutti è stato di un ragazzo che mi ha detto che appunto ha perso il fratello da 2 anni a questa parte, ascoltavano sempre le nostre canzoni insieme, quindi è felice che è uscito un disco perché grazie alla musica gli do spensieratezza, lo faccio stare bene, quella roba lì proprio mi fa dire ok, ma
0: c'è veramente
1: aiuta le persone,
0: sì,
1: questa
0: sì,
1: roba.
0: Sì. Cioè, ti fa stare nella parte più nobile di questo lavoro che effettivamente dà questo, perché basta tornare a quando eravamo noi più giovani ad ascoltare la musica, che ancora nessuno la faceva, no?
1: Sì, sì,
0: e,
1: sì.
0: E la musica ti dava quello, no? Ti dava tutta quella forza lì. E oggi è bello pensare che sia la tua musica che la dà,
1: certo,
0: a qualcuno. Siamo felici di averti ritrovato.
1: Grazie mille.
0: In bocca al lupo per il tuo album, per il singolo. Disgaccia è stato con noi questa sera qui a 105
1: Mi
0: Casa.
2: Radio 105.

Ha iniziato il suo tour, se siete nell'algoritmo un po' simile al mio avrete visto 8500 video del palco di Harry Styles, che però devo dire è stupendo ragazzi, è bellissimo, ha un palco anche architettonicamente parlando straordinario, e ho capito perché lui è un maratoneta, perché altrimenti quel palco lì dove devi fare circa 20 km a concerto non lo potresti reggere, ma lui che è un maratoneta devo dire che lo gestisce veramente molto molto bene. Il pezzo in arrivo si chiama She Knows Too Much di Thundercat con Mac Miller.

L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105.
7: 105
8: Che storia!
9: Radio 105 compie 50 anni.
10: Che storia!

0: E questo è un brano importante, molto importante per la dance italiana, perché The Temperature Fit Maya è un progetto italiano, è un progetto che nasce da due produttori che sono Mario Fargetta e Alex Farolfi, che saluto, ed è un progetto importante. Beh, intanto la canzone I Feel It che abbiamo ascoltato, Feel It è un pezzo che è andato primo anche nel Regno Unito, per intenderci. E poi a questo progetto, a un certo punto, si aggiunge anche Giuliano Saglia, che è venuto a mancare proprio qualche settimana fa. Quindi ecco, è un pezzo per me importante, un progetto importante, perché mi permette anche di ricordare Giuliano, e sono felice, insomma, di aver avuto questa opportunità. Con questo brano chiudiamo la settimana di 105 Mi Casa, ci lanciamo nel weekend che per noi vorrà dire anche Mamacita Radio Show, sabato e domenica dalle 20 alle 21 qui su Radio 105, che vuol dire anche Mamacita in giro per i migliori club. Tutte le date le trovate sulla pagina Instagram Mamacita Club. Caro Simo, ti do un abbraccio.
1: Ricambio.
0: Spero che tu possa passare un bel weekend.
1: Grazie,
0: e poi torneremo qui con una settimana molto, molto carina, lunedì alle ore 20, e vedrete che insomma abbiamo una settimana con degli ospiti super tutta la prossima settimana. Un abbraccio ragazzi, buon weekend.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Buongiorno amici.
1: Ma voi ricordate che ieri ho detto che questo sarebbe un bel argomento per domani?
2: Ripeschiamolo.
1: E qual era? Cioè io vorrei il fuoco.
0: Era quello delle canzoni dedicate, no?
1: Ah, era quello, è vero. Sì, le canzoni dedicate che per noi sono importantissime perché sono un momento per tutti gli altri ridono, ma veramente diciamo
0: poi magari gli altri o comunque la persona a cui viene dedicata quella canzone la percepisce molto diversamente.
2: Nel caso di Lidia l'aveva percepita in modo buffo, però invece alcuni invece hanno trovato la canzone giusta e alcune canzoni funzionano, come nel tempo delle mele, quando lui le mette le cuffie e parte "We
1: Ja Was". A me quella fa ridere. Se uno mi dice la canzone dell'amore tra me e mia moglie e il tempo delle mele, io...
2: Vabbè, ma allora avevano 15 anni però.
1: Io rido,
2: non l'hai conosciuta a 15 anni.
0: Anche quelle canzoni che ti vengono dedicate, a te in testa viene soltanto magari lo spot relativo, dai. I feel good, I feel fine. Quelle e a me viene il gelato, capito? Invece magari quello te la dedica perché ti vuole molto bene, ecco.
3: Ma però, tutto vabbè. Perché? Perché è partito da
4: Lidia.
1: Ma poi
4: pensa un po' che bel casino.
1: Sentirsi più vicini, pensa un po' che bel casino. Ed erano vicini di casa. Cosa voleva stare lui in lei?
2: No, no.
1: Più vicini di così.
0: Ma lui è...
2: No, aspetta. Lui dice a Lidia che ha conosciuto a Mosca durante un concerto.
0: Lidia
2: se abitassi
0: Mosca.
2: Più vicino, se stessi in Italia, ma pensa che casino.
1: Il cantante.
2: Il cantante Pupo. È Pupo.
1: Certo, ma dedicarlo dal suo, cioè dedicato dal suo vicino di casa.
2: Vabbè,
1: non si capiva.
2: Lì è solo per il nome.
0: Sì, non si lui poverino ha cercato una canzone che avesse Lidia nel testo. Sì, è capitata questa.
2: È come quando fai una story su Instagram, cerchi una canzone attinente, no?
0: Chiaro.
2: E però magari la canzone ha il titolo attinente al concetto che vuoi veicolare, ma poi il testo va completamente da un'altra parte, una canzone tragicissima.
1: Guarda lì, sta già ridendo Lidia, ci ha già mandato un messaggio dove ride. Buongiorno Lidia. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Roma, buongiorno Manola.
0: Buongiorno.
1: Che tempo c'è nella capitale d'Italia?
0: Allora, molto molto bello, però ragionavo su un'altra cosa. Siccome adesso in questi studi oggi internet può succedere, la rete internet fa un po' le bizze, io mi sono sentita per un secondo persa. Cioè guarda che è una brutta sensazione, non avere connessione mi ha fatto sentire completamente fuori dal mondo. Ci stavo ragionando poco fa, ho detto ma è possibile?
1: Beh oddio, invece... perché ci stiamo lavorando, perché noi ne abbiamo bisogno, perché sennò io ti dico quando cioè in Grecia delle volte su delle isolette non c'è internet, io sto da Dio.
0: Non
1: anch'io
0: il panico. Sarà
2: anch'io sarà Dio. A me quando si io adesso ho questo fenomeno.
1: Internet,
2: si scarica il telefono, al momento
0: panico.
2: Panico, dopo un minuto dico "Ma chi se ne, ma che meraviglia non avere il telefono".
0: No, ragazzi,
2: però in questo caso ci serve.
1: E tu sei giovane, per questo tu sei troppo giovane
0: panico,
2: in questo caso ci serve. Va bene, ma tu l'avevi detto Manola qual era stata la tua dedica, diciamo, romantica a livello musicale?
0: Sai che in realtà sono stata forse fortunata, perché ho sempre ricevuto canzoni molto belle e attinenti che ho apprezzato particolarmente.
2: Una che ti ricordi?
0: Bell'amore, me lo sono pur tatuato, cioè mi chiamavano così, di Riccardo Sinigallia, la conoscono in due, io e lui probabilmente.
2: Vabbè, no,
0: però è molto bella, è molto bella.
1: Guarda che anche lui l'ha dimenticata.
0: secondo me
1: lui
0: molto bella.
1: L'ha proprio rimossa.
2: Riccardo Sinigallia, componente dei Tiro Mancino fino a un certo punto. Comollo sarà una roba dance, gli hanno dedicato tipo Scatman.
3: Non lo so, adesso le robe.
0: A Comollo hanno dedicato
2: ecco una roba così a Tony.
1: Io non
2: forse noi, per noi è più facile quelle che abbiamo dedicato.
0: Sì,
2: perché poi
0: capito.
2: Scusa, ieri non abbiamo detto, un po' l'ha accennato Lidia, che questa faccenda della dedica adesso è un link che mandi sul telefono. Se posso fare un po' per un atto il nostalgico, una volta era un po' più bellino perché facevi la cassetta.
1: Mamma mia,
2: ci scrivevi sopra, consegnavi l'oggetto. Possiamo dire che era un po' più bellino.
1: L'ho visto ultimamente in un film, qualcuno che diceva "Se dopo mi aspetti", faceva il disc jockey, "se dopo mi aspetti ti faccio una cassetta".
0: Madonna.
1: Che bello, cioè tu dici, ma poi avere una compilation voleva dire non dover comprare 20-30 dischi,
2: tanto
1: ti rendi
2: per cominciare.
1: Conto? Quindi ti facevano una selezione, tu da lì cercavi di capire quanto amore c'era in questa persona.
2: Poi c'era
1: è come un mazzo di fiori, una composizione.
2: Ma era anche meglio il mazzo di fiori, perché il mazzo di fiori alla fine te lo compone il fioraio, lì c'era anche del lavoro. Cioè tu mi hai messo il tempo. Ci hai messo il tempo reale, perché per fare
0: devi
2: una cassetta
0: pensare.
2: Un'ora. Cioè, per i più giovani, non so se è chiaro questa distinzione. Cioè, se la cassetta durava 47 minuti, ci mettevi 47 minuti a farla.
1: Ma forse di più,
0: anche
1: di più e non di
0: perché
1: più.
0: Dovevi pensare alle canzoni da inserire all'interno della. Quindi il tempo
2: cioè, non
0: era
2: è che
0: maggiore.
2: Draggavi il file. Dovevi proprio aspettare i 4 minuti.
1: Dovevi
2: minuti
1: registrarla
2: della
1: tutta. E dovevi averla quella canzone, non è? che la scaricavi da internet. Quindi è da lì che è venuta fuori che i DJ riuscivano ad avere tante donne.